La grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò la mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Loren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva fiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Le piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle. Poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica. Entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere,
si volse verso di lei. Lei la si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia. Piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli Schiaffi, Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una corona di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino, tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro, per scherzo o per sollazzo, delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che, andato a pranzare con un cliente al rinoceronte, poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di rispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floreani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato, che il Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale, Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi. Che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso a lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di trivoli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor. L'uomo dalle scarpe gialle. 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco, gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata d'una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui, e fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci, ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi dico d'ste faccende ne abbiamo piene le tasche, e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino a pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino. Ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide, fece per gridare, e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica: «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare quest'intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione! Non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono, hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora? Ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra. Tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera. E l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. E poi vidi lo scozzese che

0: Per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. E ti sei fidato di conoscenti e non di me? Obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. Perché mi hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato? Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris abeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
1: Avete ascoltato il racconto. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere

autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito BioEcoGeo. Siccità. WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripari costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po. La riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dal principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni, dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. In legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Cristian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia, risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1.000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. L'evoluzione di un uomo. Da studente svogliato a marito poco romantico. La vita di uno scienziato superstar pieno di nevrosi. Di Maria Leonarda Leone. Il padre, i compagni e gli insegnanti pensavano fosse un bambino pigro e neppure troppo dotato. E forse un po' se n'era convinto anche lui, visto che da adulto scriveva che È davvero sorprendente che con doti così modeste io sia stato capace di influire in modo tanto notevole sulle opinioni degli scienziati su alcuni importanti problemi. Eppure, Charles Darwin, ragazzino ipercoccolato, studente poco brillante e scienziato schivo, riuscì a scompigliare le carte dell'origine e dell'evoluzione delle specie sulla Terra. In che modo? Osservando la natura, metodico e indefesso. Quinto di sei figli, era nato il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, una sonnacchiosa cittadina inglese di provincia, in una ricca e colta famiglia. Era un bambino robusto, occhi grigi e folti capelli castani, dolce e accomodante. Amava stare all'aria aperta, collezionare qualsiasi cosa gli capitasse per le mani, soprattutto pietre e insetti, e scoprire i nomi delle piante insieme a suo padre, un medico col pallino della botanica, da cui aveva ricevuto il suo primo manuale di storia naturale, due preziosi volumi scritti dall'omonimo zio Charles. Non era solo una fissazione infantile. Anche mentre frequentava il vicino collegio e in seguito l'università, agli studi classici continuò a preferire la caccia agli insetti e per qualche anno gli esperimenti di chimica in un laboratorio fai da te, una vecchia rimessa nel cortile di servizio della casa paterna, fucina per puzzolenti esperimenti. Affabile, ma introverso. Non era uno studente modello, non faceva altro che collezionare coleotteri, farfalle e cose del genere, ricorderanno i suoi compagni. Tutti la prendevano per indolenza, ma grazie alla determinazione con cui Darwin la portò avanti, quella passione cambiò il corso della scienza nei decenni a venire. Non prima, però, che il naturalista in erba, spinto dal padre, tentasse la strada della medicina. Il disgusto provocatogli dai cadaveri, dalle urla dei pazienti durante le operazioni, senza anestesia, e dalla vista del sangue, che continuò a renderlo quasi isterico anche di fronte ai graffi dei suoi figli, lo spinsero ad abbandonarla senza rimpianti. Ma il genitore non la prese altrettanto sportivamente. «Non fai altro che andare a caccia, occuparti di cani e catturare i topi, e sarai perciò una disgrazia per te stesso e per tutta la famiglia», tuonò quando lo seppe. Così, nel 1828, spedì il figlio a Cambridge, al Christ's College, per avviarlo alla carriera ecclesiastica. Sappiamo bene, però, che Charles non diventò neppure un curato di campagna. Un giorno, strappando una vecchia corteccia d'albero, vidi due coleotteri rari e li presi, uno in una mano, l'altro nell'altra. Poi, alla vista di un terzo, di tipo nuovo, che non volevo perdere, mi misi in bocca quello che tenevo nella mano destra, ma, ahimè, l'insetto emise un liquido acre che faceva bruciare la lingua, così fui costretto a sputarlo e lo persi, come avvenne anche del terzo. Così racconta Darwin nella sua autobiografia. Per circa due anni passò così il tempo a Cambridge. Poi conobbe John Stephen Henslow, famoso professore di botanica. Quasi unica eccezione al consueto disprezzo che Charles riservava ai suoi insegnanti, quell'uomo, che conosceva tutti i campi della scienza, diventò il suo mentore. E ad agosto del 1831 gli procurò il posto di naturalista di bordo sul Beagle, un brigantino della Marina Britannica in partenza per un viaggio esplorativo fino alla Terra del Fuoco e il ritorno attraverso le Indie orientali. Da quell'avventura intorno al mondo, lo studente arrogante e disinteressato tornò uomo di scienza con una promettente carriera. Anche le donne si accorsero di quel cambiamento. Fra tutte, lo scapolo scelse sua cugina Emma Wedgwood. La prese in moglie il 29 gennaio 1839, ma solo dopo aver stilato un nevrotico elenco di pro e contro il matrimonio. Se fosse rimasto scapolo, avrebbe potuto andare ovunque ti piaccia, ascoltare le conversazioni degli uomini di ingegno nei club, dedicare il lavoro tutto il tempo che vuoi, spendere tutti i soldi che vuoi per i libri. Niente litigi, costi e ansia per i figli, che, se sono molti, bisogna guadagnarsi il pane. Il matrimonio, proseguivano i contro, è una perdita di tempo. Ci si ingrassa e ci si impigrisce, al punto che, ahimè, non imparerò mai il francese, non vedrò il continente, non andrò in America né in mongolfiera. Niente escursioni nel Galles, povero schiavo, sarai peggio di un negro. Eppure, alla fine, i pochi argomenti a favore prevalsero. La musica e il cinguettio femminile. Una compagnia costante e un'amica per la vecchiaia, una casa ben governata e dei figli, se Dio vuole. In fondo, una moglie dotata delle solide virtù vittoriane era comunque meglio di un cane, concludeva Darwin, che era abbastanza progressista da schierarsi con la causa abolizionista americana contro la schiavitù, ma non tanto da rinnegare le idee sulla famiglia patriarcale e sul ruolo minore della donna tipiche della società maschilista del suo tempo. Quello con Emma fu l'inizio meno romantico che si possa immaginare, ma dopo una dichiarazione piuttosto fredda e un pranzo di nozze a base di acqua e panini lungo la strada per Londra, nella nuova casetta la coppia ingranò. Insieme ebbero 43 anni di reciproco affetto, 10 figli, 3 dei quali non raggiunsero l'adolescenza, e una grande casa di campagna nel Kent, a una ventina di chilometri da Londra, la tenuta di Down House, dove si trasferirono nel 1842. Nel 1858, sull'orlo dei 50 anni ed erede di un bel patrimonio, Darwin era ormai un appagato, rispettabile e ben voluto gentiluomo vittoriano, con una solida reputazione nell'ambiente scientifico, spiega Janet Brown, docente di storia della scienza all'Università di Harvard e autrice del poderoso saggio Darwin, l'evoluzione di una vita, Oepli. Non aveva la stretta necessità di trovare un lavoro, come molti altri che appartenevano al suo stesso ambiente sociale. Era libero di coltivare i suoi interessi. Lo studio e i libri dedicati ai suoi strambi interessi naturalistici, dai cirripedi ai tassi, dai colombi alle smorfie dei suoi figli, dalle orchidee ai lombrichi, solo per citarne alcuni, erano il centro della sua esistenza. Tutti i componenti della sua famiglia ruotavano intorno a esso. Ma lo stress lavorativo, le pressioni e le polemiche nate dalle sue teorie intensificarono i disturbi che aveva cominciato ad accusare dopo il viaggio sul Beagle. Nausee costanti, accessi di vomito incessante, problemi intestinali e poi mal di testa, sfoghi cutanei, tremori e spossatezza. Persino una chiacchierata più lunga o un incontro con i suoi amici lo facevano cadere in un terribile stato di prostrazione che raggiunse l'apice fra il 1863 e il 1866. Costretto per lo più a letto o sul divano, si sentiva un sepolto vivo. Per curarsi aveva provato di tutto, dalla medicina tradizionale a tutte quelle pratiche che bollava come ciarlatanerie, ma trovò qualche momentaneo miglioramento solo con l'idroterapia. Anche se frizioni, docce gelate e impacchi umidi erano una tortura per un tipo freddoloso come lui, che a casa faceva accendere i caminetti in ogni stagione, nonostante i 3 strati di lana che portava addosso tra biancheria, gilet, scialle o cappotto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo, a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia

0: Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un batuffolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale, che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla.

0: con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il lungo dormire. In verità, il letargo non è un sonno, ma uno stato straordinario in cui il corpo è spento. Così alcuni mammiferi affrontano l'inverno, e non solo. Di Giovanna Camardo. Forse, in quest'anno complicato, anche alcuni di noi vorrebbero adottare la strategia della marmotta. Restarsene chiusi nella tana, immobili, a occhi chiusi, lasciando che fuori passi, come direbbe Shakespeare, l'inverno del nostro scontento. Le marmotte, i ghiri, gli orsi e altri animali hanno infatti elaborato una tattica radicale per superare la stagione più fredda e difficile, che in pratica permette di saltarla a pie pari, il letargo. Una particolare condizione in cui il metabolismo e il funzionamento degli organi cambiano in modo totale e che gli scienziati stanno studiando per trovare applicazioni per l'uomo nella cura di malattie e nei futuri viaggi spaziali. Il nome più tecnico del letargo è ibernazione, uno stato che in realtà è del tutto diverso dal sonno. Il corpo cade in quello che si chiama torpore. La temperatura scende moltissimo. Il battito del cuore e i respiri rallentano. Varie parti del corpo funzionano in modo diverso e il cervello entra in un particolare stato di veglia lenta. Ci spiega Matteo Cerri, docente di fisiologia all'Università di Bologna, autore di A mente fredda, Zanichelli, dedicato all'ibernazione, e La cura del freddo, Einaudi. In una marmotta delle Alpi, che in inverno scompare nei prati montani e si rifugia in una tana con altri membri del gruppo familiare, la temperatura corporea precipita da 38 gradi fino a 5 gradi. Il cuore passa da 180-200 a 28-38 battiti al minuto e i respiri da 60 a 1 o 2. Allo stesso modo si spengono i ghiri, che dagli alberi si rintanano in piccole cavità scavate sottoterra per un'ibernazione lunga fino a oltre 11 mesi. Se dovessimo davvero dormire come un ghiro, in letargo il nostro corpo sarebbe freddissimo e il respiro quasi assente. Protetti dai predatori nelle tane per affrontare la scarsità di cibo e il freddo invernali, questi mammiferi scelgono la strategia dell'austerity. Portano il metabolismo quasi a zero. Riducono l'attività delle centrali energetiche, delle cellule e la produzione di calore, e la temperatura del corpo cala, spiega Cerri. La capacità di generare calore è l'asso nella manica di noi mammiferi per essere sempre attivi, ma consuma tantissima energia. Già i primi mammiferi sfruttarono questa straordinaria invenzione dell'evoluzione per muoversi di notte. Non erano più dipendenti dal calore del sole, come accadde ai rettili. Quando però si ritiravano nelle tane di giorno, cercavano di risparmiare più energia possibile. Riducevano allora il metabolismo, entrando in un torpore giornaliero, racconta Cerri. Pensiamo che l'eredità genetica legata a questo meccanismo sia rimasta e sia stata sfruttata da quei mammiferi che si sono ritrovati a vivere in ambienti dove cibo o acqua non sono sempre presenti. Per esempio zone artiche, di alta montagna o deserti. Infatti, la capacità di ibernare è presente in tutto l'albero evolutivo dei mammiferi, dai pipistrelli ai roditori, come marmotte e scoiattoli di terra, dai marsupiali ai ricci, dagli orsi ai primati. Già, anche i cugini primati. Un esempio è il chirogaleo dalla coda grossa, piccolo lemure che affronta col torpore l'inverno del Madagascar, non freddo, ma molto secco. In generale, la temperatura dell'animale può scendere fino a restare vicina a quella della tana, magari di pochi gradi sopra lo zero. Lo scoiattolo artico va persino sotto, spiega Cherry. Lo scoiattolo di terra, o citello, artico, è un animaletto della tundra di Canada, Alaska, Siberia. Il suo corpo passa da 36 gradi a 3 gradi, un record tra i mammiferi. Eppure il suo sangue non congela. Brian Barnes, dell'University of Alaska, Fairbanks, USA, ha ipotizzato che il plasma resti in uno stato di sopraffusione, cioè liquido, pur essendo sotto il punto di solidificazione, perché non contiene i nuclei di congelamento da cui parte la formazione del ghiaccio. Gli animali hanno un minimo di attività per non scendere sotto quelle temperature, ma il risparmio dato dallo spegnimento della stufa è enorme, dice Cherry. Cascata di eventi. Come si controlla questo processo? La catena di eventi sembra iniziare dal cervello. Il team di Matteo Cherry ha di recente individuato l'area cerebrale precisa. Anni fa avevamo trovato una regione dell'encefalo che funziona come un interruttore del metabolismo, potendo aumentare l'attività cellulare e la produzione di calore, il RAF Pallades. Poi abbiamo scoperto che da un'altra regione, l'ipotalamo dorso mediale, parte una via nervosa che arriva al RAF Pallades e lo spegne. Lo abbiamo visto nei topi, che non fanno un letargo invernale, ma possono andare in torpore quando il loro cervello rileva che stanno spendendo più energia di quella a disposizione. Tuttavia, pensiamo che succeda lo stesso negli ibernanti stagionali. In questi, il segnale che dà il via al processo potrebbe essere legato all'ambiente, per esempio alla lunghezza delle giornate, e anche la ripresa primaverile potrebbe essere orchestrata dal cervello, anche se non è chiaro come riprenda a funzionare a quelle temperature, puntualizza Cherry. Comunque sia, tutto il corpo si adegua. L'attività metabolica delle cellule utilizza ossigeno. Se si riduce, cala anche il fabbisogno di questo. Con due implicazioni, avrò meno necessità di respirare e il sangue potrà circolare più lentamente. Quindi anche il battito cardiaco potrà ridursi, specifica l'esperto. Inoltre, una marmotta in letargo non ha bisogno di tenere il cervello sempre acceso, contrariamente a quello che facciamo, o almeno dovremmo fare noi uomini. Il cervello viene sconnesso per ridurre ogni consumo superfluo. Una parte delle sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, si ritira per poi tornare normale alla fine dell'ibernazione, aggiunge Cherry. Ma che succede esattamente al cervello in questa fase? Durante il torpore ha un'attività del tutto diversa da quella del sonno. È definita veglia lenta, specifica l'esperto. Se facessimo un elettroencefalogramma alla nostra marmotta, cioè rileveremmo onde simili a quelle che si registrano quando è sveglia, ma più lente. C'è però una cosa che non abbiamo ancora detto. L'ibernazione non è in realtà un unico periodo di torpore. Lunghi episodi di torpore sono interrotti da periodici risvegli, magari di 24 ore, in cui l'animale torna alla temperatura normale. E cosa fa in quelle riattivazioni? Beh, dorme. Entra in un sonno profondo, come quello che si fa dopo aver dormito poco. Sembra che gli animali abbiano la necessità di recuperare il sonno perduto, ma questi risvegli restano un mistero, dice Cherry. Poi, anche se sono stati osservati risvegli in cui l'animale fa uno spuntino o i propri bisogni, nel letargo non si mangia, né si digerisce, né si fa la cacca. Le cellule delle pareti dell'intestino, che di norma si rinnovano ogni 2 o 3 giorni, sopravvivono per mesi. E cambia anche il microbiota, la popolazione di microbi dell'intestino, quelli che banchettavano con i nutrienti ingeriti. Si riducono, ma restano quelli che si nutrono di muco, dice l'esperto. Inoltre, con poche eccezioni, non serve più fare pipì, con cui si eliminano i composti azotati prodotti nel metabolismo. Pare che il sangue che passa dai reni modifichi il suo circuito, entrando e uscendo senza venire filtrato. Con tutte le ossa a posto. Per finire, muscoli e ossa degli animali acciambellati per mesi non vanno incontro ai danni del disuso. Gli scienziati stanno studiando come sia possibile, anche per applicazioni per la nostra salute. Per esempio, per contrastare i danni dei lunghi periodi passati in un letto o dei mesi in microgravità, per gli astronauti. Michael Gotthard, del Centro Max Delbruck per la medicina molecolare di Berlino, ha analizzato i muscoli dei più grandi mammiferi ibernanti, i grizzly. Gli orsi polari non vanno in letargo e ha trovato nelle cellule muscolari grandi quantità di alcuni amminoacidi legati allo sviluppo delle stesse. Seth Donahue del Colorado State University ha invece studiato le ossa degli orsi neri e ha scoperto che viene soppresso ogni riassorbimento del tessuto osseo. Più in generale, applicare l'ibernazione all'uomo potrebbe essere utile per interventi terapeutici. Per esempio, in quelle condizioni le cellule tumorali non si replicano. O per futuri voli spaziali, non solo perché gli astronauti non dovrebbero mangiare, ma anche perché le cellule in ibernazione sembrano resistere meglio alle radiazioni cosmiche, conclude Matteo Cerri, che è membro del team di studio dell'ibernazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Non solo i mammiferi, naturalmente, hanno il problema di passare la carestia invernale. Anche altri animali si fermano nei mesi freddi. È il caso di anfibi e rettili. Molte specie vanno in ibernazione per mesi, ma il processo metabolico è diverso. Non essendo in grado di regolare la propria temperatura in modo indipendente dall'esterno, la loro attività semplicemente rallenta di pari passo con il calo della temperatura, spiega Francesco Ficetola, docente di zoologia all'Università degli Studi di Milano. Il loro metabolismo, già economico, diventa lentissimo, mentre calano respiro e battito. Qualcuno trova rifugio sul fondo degli stagni, dove l'acqua non congela. Accade ad alcune rane o tartarughe palustri. Il loro consumo d'ossigeno scende così tanto che non hanno nemmeno bisogno di salire a respirare con i polmoni. Le rane possono farlo anche attraverso la pelle e nell'ibernazione diventa l'unica modalità. Cambia persino il circolo del sangue. Le tartarughe palustri, invece, usano un'altra via, la respirazione cloacale. L'assorbimento di ossigeno dall'acqua avviene nell'epitelio della cloaca, in pratica l'apertura anale, conferma Ficetola. Altre rane e rospi, invece, si nascondono sottoterra. Se si va un po' in profondità, la temperatura non scende sotto zero. Ma c'è persino chi si lascia congelare, come alcune rane nordamericane. Le testuggini scavano un rifugio nel terreno. Le lucertole si infilano nelle fessure tra pietre e muretti e alcuni serpenti si trovano in aree di svernamento comuni. Nel caso del biacco se ne possono trovare più di una decina al riparo nelle cavità, magari nei tombini, dice Ficetola. Il fatto di dipendere dall'ambiente esterno può concedere a questi animali dei momenti di attività. Capita che una lucertola esca se il sole ha scaldato il suo muretto. E ho visto rane maschio mettersi a cantare in una giornata calda d'inverno. Ma l'uscita definitiva dall'ibernazione è segnata dall'aumento stabile delle temperature. Per gli anfibi il segnale è anche l'inizio delle piogge primaverili, conclude Ficetola. È per esempio il momento in cui i rospi escono dai loro rifugi nei boschi e vanno verso gli stagni, dove possono dedicarsi alla prima attività post-ibernazione, riprodursi. La rana con l'antigelo. Se in inverno trovaste una rana selvatica nella tundra dell'Alaska o del Canada, vi sembrerebbe rigida come un bastoncino di pesce surgelato. Sopravvive così congelata a temperature ben sotto lo zero. Come ci riesce se la formazione di ghiaccio nelle cellule le rompe e crea vari problemi? Usa un antigelo, l'urea, un prodotto escreto dal metabolismo con l'urina. Quando serve, viene diffusa all'interno delle cellule e lì ha la funzione di abbassare il punto di congelamento. L'acqua dentro le cellule quindi non congela e non esce per osmosi, grazie a un aumento della concentrazione interna di glucosio. Congela solo l'acqua tra una cellula e l'altra. La percentuale di acqua gelata in tutto il corpo può arrivare al 65%. Così questo piccolo anfibio aspetta il disgelo senza subire danni. Il colibrì al risparmio. Molti uccelli evitano le ristrettezze invernali migrando. Ma il succiacapre di Nuttall, un piccolo uccello notturno del Nord America, è noto per la sua ibernazione stagionale. In inverno, quando fatica a trovare insetti, si protegge in fessure della roccia. A bassa temperatura, battito, frequenza di respiro, ed emerge dopo settimane o mesi. I nativi americani Hopi lo chiamavano Holco, quello che dorme. Altri uccelli, che come i mammiferi sono endotermi, regolano la temperatura dall'interno, invece ricorrono a un torpore giornaliero, con variazioni di temperature estreme, come quella misurata da Blair Holf nell'University of New Mexico, USA, tra i colibrì delle Ande, che vivono a circa 3.800 metri. Il recente studio ha esaminato 6 specie. Per recuperare la grande spesa energetica diurna, di notte questi colibrì andini ricorrono al torpore, abbassando i consumi del 95%. Il battito cardiaco cala, la temperatura corporea scende. Nel metalluro nero arriva a 3,26 gradi. Il torpore può durare da 2 a 13 ore. Poi, all'alba, la temperatura dei colibrì risale.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Sesta puntata. L'uomo di Neanderthal.

0: molte specie umane hanno convissuto sulla Terra. Il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, era contemporaneo degli australopitechi. La nostra stessa specie, Homo sapiens, ha vissuto insieme ad Homo erectus e all'uomo di Flores, in Indonesia. Ma la specie con cui Homo sapiens ha condiviso il pianeta più a lungo è stata quella dell'uomo di Neanderthal. Una convivenza iniziata nel territorio dell'odierno Israele quasi 100.000 anni fa e proseguita in Europa quando Homo sapiens vi è arrivato, provenendo dall'Africa, all'incirca 40.000 anni fa. Vediamo allora di conoscere meglio questo nostro lontano parente. Nell'agosto del 1856, alcuni operai che stavano lavorando in una cava di pietre nella valle del fiume Neander, in Germania, scoprirono alcune ossa ed un cranio dalla forma inusuale. Degli studiosi chiamati sul posto rimasero interdetti di fronte a quel ritrovamento inaspettato. Era quella un'epoca in cui la storia delle origini era interamente basata, almeno nel mondo occidentale, sul libro biblico della Genesi, per cui si riteneva che la Terra fosse stata creata poche migliaia di anni prima e che l'umanità discendesse da Adamo ed Eva. Di conseguenza, la prima ipotesi fu che quel cranio così particolare dovesse appartenere a un orso antediluviano. Poi si pensò che cranio e ossa, quest'ultime molto più robuste delle nostre, fossero di un uomo malato. Qualcuno ipotizzò che appartenessero ad un cosacco affetto da artrosi e che per il dolore dovuto alla malattia tenesse la fronte aggrottata, tanto da provocare la forma particolare dell'arcata sopraccigliare. Con il procedere delle conoscenze riguardo all'antichità della Terra, al movimento dei ghiacciai e dalle variazioni del clima che si erano succedute nelle ere geologiche, si arrivò a capire che era esistita un'umanità antidiluviana. Tuttavia, dato che i pregiudizi sono duri a morire, gli studiosi erano sicuri che questa umanità dovesse essere quasi scimmiesca. Bisogna tener conto che già allora si tendeva a suddividere l'umanità attuale in razze, alcune ovviamente superiori ed altre inferiori. I primi ritratti di quest'uomo, chiamato Uomo di Neanderthal, perché ritrovato nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, lo rappresentano come un bruto assassino. Man mano che altri resti simili venivano ritrovati in tutta Europa, si cominciò ad avere una visione più chiara delle sue caratteristiche. Ossa e muscolatura robuste, basso di statura ma molto forte, un cranio allungato in senso orizzontale, terminante con una protuberanza chiamata in gergo tecnico chignon, una visiera sopra gli occhi, tecnicamente definita toro sopraorbitale. Sono molto evidenti le differenze fra il cranio di Homo sapiens, cioè noi, e quello dell'uomo di Neanderthal. Il nostro è proteso verso l'alto, simile ad un pallone da calcio in bilico sulla colonna vertebrale. Quello neandertaliano è allungato in senso orizzontale, simile ad un pallone da rugby. Va però evidenziato che la capacità cranica, cioè le dimensioni del cervello, era simile alla nostra, anzi, mediamente un po' superiore. Ma vediamo innanzitutto da dove viene l'uomo di Neanderthal. È discendente di Homo heidelbergensis, una specie umana molto antica originaria dell'Africa emigrata in Europa. Anche Homo sapiens ha lo stesso antenato, per cui oggi sapiens e Neanderthal, che nel frattempo, come vedremo, è stato molto rivalutato, sono definite specie sorelle. Neanderthal ha avuto origini in Europa, dove ha vissuto per centinaia di migliaia di anni e dove si è estinto. è l'unica specie umana che può, a pieno titolo, definirsi europea. Noi sapiens, lo ricordiamo, abbiamo origini africane. Neanderthal ha vissuto in tutta Europa e nel Medio Oriente. Suoi resti fossili sono stati ritrovati dal Portogallo fino in Iraq ed in Israele. Come e di cosa viveva? Come tutti gli uomini preistorici, viveva di caccia, appannaggio degli uomini, e raccolta, cui si dedicavano donne e bambini. Per molto tempo si è discusso sul fatto che i Neanderthal fossero veri e propri cacciatori o necrofagi opportunisti, cioè che si cibassero solo degli avanzi delle prede uccise dai grandi felini. Ma alcuni ritrovamenti hanno tolto ogni dubbio. In alcuni siti sono state ritrovate ossa di mammut, cervi, bisonti, lupi ed orsi delle caverne. Queste ossa avevano graffi e segni indubbiamente prodotti da strumenti litici, cioè in pietra. E visto che questi strumenti erano forgiati con la tecnica propria dei Neanderthal, si è avuta la dimostrazione di quanto fossero abili cacciatori. Quei siti erano quindi vere e proprie macellerie, dove i Neanderthal spolpavano le prede uccise. Del resto, una prova di questa loro capacità era già stata trovata molti anni prima, ma dato che il Neanderthal all'epoca del ritrovamento godeva di ben poca stima, era stata dimenticata. Si tratta della lancia di Leringen. Nel 1948 vennero rinvenuti in Germania i resti di un elefante dalle zanne diritte, nel cui corpo era conficcata una lancia costruita con legno di tasso e lunga 2,40 m. Datati 115.000 anni fa, quei resti ci dicono che i Neanderthal cacciavano anche grosse prede e che dovevano avvicinarsi pericolosamente a queste, perché le lance non sono armi da getto come i giavellotti, ma devono essere conficcate a forza nel corpo della preda. Le abitudini alimentari dei Neanderthal dipendevano molto dalla zona in cui vivevano. Popolazioni in prossimità del mare si nutrivano anche di molluschi e crostacei, come testimoniano i resti di conchiglie e gusci di molluschi trovati dai ricercatori nella grotta di Bajondillo, vicino a Malaga, e datati a 150.000 anni fa. Considerate le sue abilità di cacciatore, attività che richiede collaborazione fra i partecipanti alla caccia, viene spontaneo chiedersi se i Neanderthal sapessero parlare. Non solo l'attività di caccia, ma anche le sue capacità cognitive e simboliche, di cui parleremo fra breve, fanno propendere per una risposta affermativa. Inoltre, nei crani ritrovati sono evidenti le tracce lasciate dalle aree di Broca e di Wernicke, due zone del cervello preposte all'articolazione ed alla comprensione del linguaggio. Ma un colpo di fortuna ha fornito un'ulteriore prova a favore. È stato ritrovato un osso ioide neandertaliano. L'osso ioide è piccolo, si trova al di sotto della laringe e permette i movimenti necessari per articolare il linguaggio. Sicuramente i neandertaliani avevano tutte le caratteristiche fisiche necessarie per parlare. Quale fosse il loro linguaggio, ovviamente non lo sapremo mai. Abbiamo poco sopra accennato alle capacità simboliche dei neandertaliani. Recentemente nuove scoperte hanno ulteriormente rivalutato l'uomo di Neanderthal, evidenziando come anch'egli fosse capace di manifestazioni simboliche sofisticate. Nella grotta di Bruniquel, in Francia, è stato trovato un cerchio costruito con circa 4 tonnellate di stalattiti precedentemente spaccate. Non è noto il significato di una tale opera, ma non sembra potesse avere un'utilità pratica. Ossa di orso delle caverne hanno permesso di datare la struttura a circa 176.000 anni fa, quando Homo sapiens non era ancora giunto in Europa. L'opera deve essere quindi da attribuire ai Neanderthal, e rivela come questi dovessero avere una significativa capacità organizzativa per realizzarla. Nella Cueva de los Aviones, o Grotta degli Uccelli, in Spagna, sono stati scoperti dipinti rupestri e conchiglie perforate volontariamente risalenti a 115.000 anni fa, opera quindi di neandertaliani. Altri segni compaiono sulle pareti della grotta La Pasiega, sempre in Spagna. Nel sito di Fumane, in Italia, sono state trovate penne di rapaci chiaramente staccate volontariamente dal corpo dell'animale. Poiché i rapaci non sono commestibili, è logico presumere che le penne fossero usate come ornamento, come nei copricapo dei pelle rossa nordamericani. In Croazia è stata trovata, in un sito neandertaliano, una collana realizzata con artigli d'aquila. In Slovenia è stato rinvenuto, sempre in un sito neandertaliano, un pezzo di flauto realizzato con un femore di un orso delle caverne. Datato a più di 65.000 anni fa, risulta essere il più antico strumento musicale ad oggi conosciuto. Tutte queste scoperte fanno quindi ritenere che l'uomo di Neanderthal non solo fosse in grado di parlare, ma fosse anche capace di manifestazioni simboliche non dissimili da quelle di Homo sapiens. I sapiens arrivarono in Europa 40.000 anni fa. Dopo circa 20.000 anni i Neanderthal si estinsero. Nessuno sa perché, anche se sono state avanzate molte ipotesi. La superiore tecnologia dei sapiens, che avrebbe tolto risorse ai Neanderthal, l'eccessiva consanguineità con conseguente degrado del pool genetico, ma esistevano da 300.000 anni, malattie importate dai migranti africani. Ma da 10 anni a questa parte, una rivoluzionaria scoperta ha portato ad una nuova ipotesi. L'equipe di Swante Peebu all'Istituto di Antropologia di Lipsia è stata in grado di estrarre ed analizzare il DNA da fossili neandertaliani, scoprendo così che tutte le popolazioni, ad eccezione degli africani, hanno una percentuale variabile fra il 2 e il 4% di DNA ereditato dai Neanderthal. Le popolazioni africane sono escluse perché non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal. Ciò significa che vi è stata ibridazione con prole fertile fra Sapiens e Neanderthal. Allora questi potrebbero non essersi estinti, ma essere stati assimilati nelle popolazioni Sapiens. Per inciso, le scoperte degli ultimi 2 anni hanno dimostrato che la situazione relativa alle ibridazioni è molto più complessa. Oltre a quelli fra Sapiens e Neanderthal, vi sono stati incroci fra Sapiens e Denisoviani e fra questi e di Neanderthal. DNA denisoviano è stato trovato nelle popolazioni attuali dell'Estremo Oriente. Ricordiamo che i Denisoviani erano una specie umana ritrovata nei Monti Altai, in Siberia.
1: Avete ascoltato L'Alba dell'Umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Si danno i consigli, ma non si dà la saggezza di seguirli. François de La Rochefoucauld.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che

0: sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23.30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario Bonfantini, avventura torinese. Era esattamente il martedì 11 marzo del 1944. Lo ricordo preciso perché doveva essere l'ultima mia giornata torinese, quando alle 5:30 del pomeriggio mi recai ad un convegno nella modesta sede dell'UGET al quarto piano di quel vecchio casamento di via Carlo Alberto 8. Stavo per impegnarmi nella scala che incominciava subito dopo il portoncino, stretta, ripida e buia, ma la figura d'un uomo in evidente attesa sul primo pianerottolo spiccava in controluce, mi insospettì. Cancellai immediatamente il gesto appena accennato, sarà stata un'esitazione di mezzo secondo nemmeno, e continuai diritto, veloce come al mio solito, per quei pochi metri fino all'accantonata, dove svoltai deciso a destra in via Cesare Battisti. Ma ecco uno scalpiccio dietro di me. Due uomini, dunque erano due, mi sorpassarono di corsa, fanno dietro fronte e mi obbligano a fermarmi. Ci siamo. Due guardie in borghese in quell'anonimo grigio scuro che ricordava un po' la divisa dei ferrovieri e con tanto di cappello nero calcato fino alle orecchie. Cosa cercavate su quella scala? Io? Niente, mi sono accorto subito che avevo sbagliato. Anzi, avevate sbagliato, eh? E allora perché avete svoltato qui, così svelto? Sarà meglio che veniate con noi. E si fanno sotto, uno per parte, prendendomi sotto braccio e facendomi attraversare la strada in modo, pensai, da sboccare più presto in piazza Carignano, dove probabilmente avevano appostato qualche collega, un'auto. Pensai a parare il colpo. Se tanto facevo da liberarmi di loro e arrivare anche con poco vantaggio, ero sicuro del mio scatto, nella via Roma, a quell'ora sai frequentata fra i portici e la gente, avrei potuto forse dileguarmi. E se quelli sparavano, in quei casi tiravano alle gambe, sempre meglio ferito e all'ospedale che in via Asti. In quella via aveva sede la polizia politica fascista, e c'era un carcere in cui furono rinchiusi numerosi esponenti della resistenza piemontese prima di essere giustiziati. Ecco fatto. Una spallata a destra, una a sinistra e via come una freccia. Avevo calcolato giusto. Guadagnai un vantaggio d'una decina di metri che probabilmente aumentava. Ero già oltre piazza Carignano. Quelli urlavano qualche ingiunzione che non mi curai d'ascoltare. Poi gli spari. Un primo colpo che mi sprizzò fra i piedi sul selciato. Al secondo, una forte percossa alla schiena, cogliendomi con un piede alzato, mi obbligò a cadere in avanti. Mi furono subito addosso. In tre o quattro. Si vede che erano entrati in scena anche i loro colleghi appostati lì presso. Mi trascinarono in piazza Carignano e mi appoggiarono di schiena al muro, fra il cambio che era chiuso e l'entrata del teatro. Nell'eccitazione del primo momento mi sentii di reggermi in piedi, ma subito, pensando che quelli dovevano restar persuasi di avermi ferito gravemente, mi lasciai scivolare piano piano fino a trovarmi seduto sul marciapiede. D'altronde, apertosi in basso durante quel movimento il lungo e brutto pastrano scuro che faceva parte del mio travestimento, potei vedere che sulla coscia dei pantaloni, a sinistra, era apparsa una grande macchia rosso-bruna di sangue. Non mi sentivo tanto male, ma finsi un mezzo deliquio e aspettai tranquillamente così accoccolato l'ambulanza, la quale arrivò presto con un grande ululare di sirene, seguita da due o tre automobili scoperte, zeppe di guardie nere, quella milizia fascista riconoscibile per la divisa nera, e di tedeschi con tanto di elmetto e di mitra spianato. Pensavano proprio di aver preso un pezzo grosso. Mi buttarono nell'ambulanza con due neri armati in divisa e si parte di volata, sempre a suon di sirena e con dietro le automobili dei tedeschi strombettanti. Un piccolo corteo che si avviò all'ospedale, come speravo. Ci fermiamo davanti alla stanteria del nostro vecchio San Giovanni e lì, fatta aprire a due battenti la porta, mi portano dentro di peso per le braccia e per le gambe. Subito il più anziano degli infermieri, vistomi sempre nel mio finto deliquio, ordinò a due dei suoi di mettermi in una barella e portarmi di là, e a quei quattro o cinque neri che avevano riempito il locale ingiunse con autorità: «Voi no, fuori, due soli casomai, però restano qui». Ed ora devo aggiungere un piccolo particolare che mi sembrò risibile. Mentre mi portavano via, feci a tempo a voltare un attimo la testa e dare una sbirciata lampo attraverso la porta rimasta spalancata. I tedeschi nella strada s'erano schierati attorno in semicerchio con teutonica precisione, armi puntate all'interno, o meglio, alla mia barella, che se ne andava. Ma eccomi finalmente nel locale del pronto intervento, una grande stanza nuda dominata da un ampio tavolaccio lucido, un po' inclinato, come quelli che si trovano nelle carceri militari, dove mi distesero con cura dopo d'avermi tolto il pastrano. Un milite che, nonostante la proibizione del capo infermiere, ci aveva seguiti fin lì, ne approfittò per farmi una perquisizione sommaria, togliendomi la cintura dei pantaloni e sbarazzandomi, si capisce, del borsellino e del portafoglio con qualche cartamoneta e i miei documenti personali, tutti falsi, naturalmente. Di fianco al tavolaccio due alte finestre a vetri smerigliati, ma siccome faceva ormai buio avevano già acceso le luci. In un angolo una sedia impagliata sulla quale si pose il milite con mitra fra le gambe. Il medico, ossia il chirurgo di guardia, arrivò di corsa. Un giovane in divisa d'ufficiale, alto e svelto, capelli scuri e occhi neri acuti. Ho saputo da poco come si chiamava. Domenico Re, attualmente stimato traumatologo. Mentre mi chiedeva com'era andata, mi abbassò i pantaloni e le mutandine e prese subito un'espressione penosa. A poca distanza dall'ombelico, un poco più in basso, c'era un foro segnato dal sangue già coagulato. Il colpo mi aveva passato da parte a parte, attraversando quindi gli intestini. Doveva provenire da una grossa pistola, di quelle a tamburo in dotazione ai carabinieri. Ma del proiettile nessuna traccia. Pensai che fra quei movimenti in via Battiste e in piazza Carignano mi fosse scivolato per terra e nessuno se n'era accurato. Il chirurgo concluse il suo esame mormorando semplicemente: «L'aparatomia subito. Preferisco non muoverlo. Lo opero sul posto». E più forte: «Vado subito a predisporre per l'intervento». Si era già avviato quando si arrestò, si voltò e mi sembrò, con un leggero impaccio ma con voce ben chiara: «Senta, signore, siccome la cosa si presenta, sì, è mio dovere dirle la verità, di esito incerto, sarà bene che lei mi dica il suo nome, il suo vero nome e l'indirizzo, per darci modo di avvertire i suoi se del caso». Mi affrettai ad accontentarlo, martellando bene il mio vero nome, il cognome e anche lo pseudonimo o nome di battaglia, perché tenevo a che si diffondesse in città la notizia, arrivando ai miei compagni della mia organizzazione, fra i quali potevo già contare un certo numero di uomini capaci, anzi assetati di qualunque colpo. E liberarmi dall'ospedale, passato un primo momento, non doveva riuscire così difficile. Il medico sparì subito, ma quella rivelazione suscitò nel mio milite una reazione violenta. Restò per un attimo sconcertato, ripetendosi a mezza voce i miei due nomi. Poi balzò letteralmente nel corridoio, attaccandosi al telefono, che non era lontano, a gridare tutto esaltato: «Abbiamo preso Bandini! Abbiamo preso Bandini! Sì, proprio il famoso...» E iniziò una lunga concitata spiegazione. Ma io non c'ero già più. Appena sentite le sue prime battute, mi ero tirato sui calzoni e aperta la finestra e mi ero buttato di sotto. Era un piano terra. Un vasto cortile, tutto buio, nemmeno una finestra o una porta illuminata, e perfettamente deserto. Ma certo, era questione di secondi o di minuti al più. Correvo affannosamente in giro con lo sguardo, autentica immagine, se mai ce ne fu, dell'homme tra che, mi venne in mente fulminea quell'espressione, quando a fior di terra, a pochi passi di distanza sulla sinistra, mi diede alla vista un tenue chiarore. Ci vado sopra, mi chino. Era una griglia di ferro piuttosto grande, fitta, che mandava luce da un sottostante locale. Vi metto le mani. Si muove. Riesco ad alzarla. Mi ci infilo sotto con uno sforzo supremo e mi lascio scivolare giù, mentre la griglia mi ricade sopra, al posto di prima. Mi trovo in un corridoio abbastanza ben illuminato, tutto bianco, non molto alto, piuttosto largo e caldo, e mi metto a percorrerlo a caso, verso la destra. Mi sto immaginando che si tratti di un passaggio coperto per dove le barelle dei pazienti calate giù dai piani superiori vengono instradate alla sala operatoria. Passo davanti a un'apertura di là della quale scorgo tre figure scure di monache sedute, che non mi vedono o fanno mostra di non vedermi, e poco più in là, dall'altro lato, conferma la mia ipotesi, la grande porta chiusa di un montacarichi. Pochi passi ancora e il corridoio finisce, ma prima sulla sinistra c'è un grosso battente appena accostato da cui viene una vivissima luce di fuoco. Entro appena in tempo per vedere un uomo basso e robusto che sta richiudendo il portellone di una specie di fornace, evidentemente la caldaia che alimenta i termosifoni dell'ospedale. L'ometto si volta, mi vede, e sulla sua magra onesta faccia di buon popolano torinese, lineamenti marcati, naso sporgente e occhi vivi e arguti, leggo per un attimo la sorpresa. Tre parole mi bastano a spiegargli la situazione e perché devo trovare il modo di nascondermi, subito. Resta un momento perplesso. Nasconderlo? Qui? E come faccio? Ma tosto dà uno sguardo al fondo del locale. Potrei metterlo qui, sotto quelle fascine. Difficile che la trovano. Ma poi se lo schiaccio? Lo rassicuravo vantando il mio torace e lo incoraggiavo anche con il gesto. Su, facciamo così, per carità, presto, presto! Lo metto parte di scatto. Aggredisce col suo forcone la gran catasta di fascinotti che occupa metà dei locali. Profonda, profonda parecchi metri e alta più di un uomo. Con abilità sorprendente, mostrando la sua gran pratica, mi libera in due minuti un corridoio che arriva alla parete di fondo. E io, ad un suo cenno, mi sdraio. Il capo verso la parete e il corpo lungo il pavimento, un po' obliquamente, con la spalla destra di sotto, in modo da resistere meglio alla pressione delle fascine che lui mi sta già accumulando sopra, sempre incitato da me. «Bene, benissimo, così, sì, presto, presto!» Mi ha persino messo un fascinotto di traverso a mezzo metro da terra per darmi fiato e ripararmi la testa. E non aveva nemmeno finito di sistemar tutto che già suonavano dal corridoio pesanti passi chiodati. Il grosso battente viene spalancato E il mio ometto è assalito da vociacce interrogative italiane e tedesche, cui lui risponde deciso, gridando anche lui: Un uomo qui? Ma cosa gli viene in mente? E poi, dove mai sarebbe? Guardate! È chiaro che quelli non insistono, hanno fretta, ma prima di andar via, uno scruta il gran strato delle fascine con una potente pila elettrica. Ne scorgo il fuggevole bagliore riflesso dal soffitto. Poi più nulla. Salvo. E qui finalmente mi sono concesso, con una certa serenità, l'immagine di mia madre, che mi era balenata anche prima, ma sempre respinta, per timore che mi inducesse debolezza. Ora invece mi sembrava di potermi dire che avevo davvero una certa probabilità di cavarmela. E restava la ferita, quel tremendo buco dalla schiena alla pancia che mi doleva non poco. Però, radunando le mie cognizioni di chirurgia, venni a sapere che, contrariamente alla diagnosi di quel bravo dottorino, non dovevo avere l'intestino gravemente leso. Se no, come avrei potuto arrivare fino a lì? Vediamo, che io mi senta un po' male. È logico, però il dolore adesso che sono qui in riposo, ben disteso, ho l'impressione che invece di aumentare tenda a diminuire. Così mi confortavo, preparandomi abbastanza tranquillamente ad una notte un po' scomoda. Intanto ero al riparo da ogni imminente pericolo. Le prime ore sono state noiose. Poi arrivò un bombardamento lungo, vicino e pesante, a quanto potei giudicare dai rombi e cupi brontolii e dai lievissimi scuotimenti che arrivarono fin giù, come d'un terremoto. Eppure, vedi un po', servì a distrarmi e mi fece pensare che in quel modo avrebbe migliorato la mia situazione. Quando finì, mi assopii, anzi, diciamo chiaro, devo aver fatto un bel sonno. Apro gli occhi, che mi sembra di averli appena chiusi, e sento che il mio prezioso ometto mi sta liberando dalle fascine, chiedendomi, quieto quieto, come mi sento. Lo rassicuro. Mi pare in verità d'aver la febbre. La verifico al polso e non è molta. Un poco di peritonite è il meno che mi possa capitare. Ho una gran sete. L'ometto mi porge una boccia d'acqua limpida, suo ristoro abituale durante il lavoro alla caldaia. La prendo, ma mi fermo di botto. Sarebbe una gravissima imprudenza. Mi accontento di sciacquarmi la bocca mentre l'ometto racconta. C'è stato un bombardamento davvero tremendo, con un gran spavento dell'ospedale. Ha avuto informazioni anche dalle suore della stanza lì vicino. Malati che correvano quasi nudi giù per le scale, e il personale lo stesso, tutti nelle cantine rifugio e qualcuno persino nel suo corridoio. Di tedeschi, dopo quella prima vista, nemmeno più l'ombra. Mi immagino che dall'aviazione alleata abbiano più paura loro che non io. Ma ora il signore ha qualche idea? Perché lui tra poco smonta, e l'uomo che prende il suo posto, anche se è in gamba, forse non avrà tanto coraggio. Gli chiedo pacatamente chi è il direttore dell'ospedale. Il professor Carando, il nostro radiologo. Proprio una brava persona. Carando. Quirico Carando, quella specie di santo laico con la sua faccia da contadino cervello fino. L'ho veduto solo brevemente e tanto tempo fa, ma sono sicuro che posso considerarlo un amico. Credo che farei bene ad andare da lui. L'ometto mi dà premurosamente ragione e mi assicura che è facile arrivarci senza pericolo. Mi porterà su nel cortile per una piccola scala diretta, dal corridoio in faccia alla caldaia, che lui solo ha la chiave. Poi c'è subito un portichetto. Non l'avevo visto? È lì vicino, vicinissimo, una porticina che dà nello studio del professore. Sì, al piano terra. A quest'ora lui c'è di sicuro. Il mio salvatore mi guida con cautela per la scaletta mi lascia dietro la porta di sopra, esce da solo per assicurarsi che il cortile sia deserto, mi fa un cenno ed eccomi davanti a una porticina di legno color caffè. Bussa leggermente e ripetutamente. Una voce all'interno: «Chi è?» L'ometto risponde franco. «Un amico!» La porticina si schiude, l'ometto sparisce e io mi infilo dentro scostando senza complimenti Carando. Perché è proprio lui. C'è anche una suora, calma, piuttosto imponente. Saprò subito infatti che è la superiora. Tutte e due mi guardano con spavento, ma si riprendono subito. Carando mi mette una mano sulla spalla e mi sorride. La suora fa un leggerissimo cenno di complimenti col capo. E, subito, tengo un consiglio. Bisogna nascondermi bene, che almeno per quella giornata sia quasi impossibile trovarmi. È corsa voce che io abbia approfittato di quel gran bombardamento per uscire e andar chissà dove. Ma i tedeschi testardi hanno minacciato furiosamente una nuova perquisizione. Quelli sono capaci di bucare con le sonde perfino i materassi. Anzi, è un miracolo che non siano già qua. La suora si raccoglie un momento, poi mi domanda lentamente: «Ma lei, così come si trova, sarebbe capace di salire su una scala?» Rispondo che credo di sì. Una scala a pioli, capisce? Non lunga, però. Ripeto il mio assenso. Mi facendo di seguirla e via subito. Pensa che in quella fretta non mi hanno dato niente, che so, un sorso di cordiale. Con rapidità calcolata, silenziosa, come un'ombra, la suora percorre un andito. Sale alcuni gradini di sasso, poi altri corridoi, brevi per fortuna, tutti in penombra, mentre io la seguo da presso, stringendo i denti. Si ferma in un corridoio più chiaro, semicircolare, e mi adita una scala a pioli dritta, quasi a perpendicolo, che sale lungo la parete interna di quel corridoio, cioè il muro esteriore della chiesa del San Giovanni, che è a pianta rotonda e che loro chiamavano cappella, perché da secoli serve da cappella mortuaria. La suora mi incoraggia. Arriverà sulla cupola della nostra cappella. Non può venire in mente a nessuno di cercarla lassù, un ferito così gravemente. Non abbia paura, la scala è fissa. Quella scaletta non è poi tanto breve, 8 o 10 metri almeno, e su in alto sboccia in un'apertura del tetto da cui si vede la viva luce del cielo. Aggredii la scala, è il caso di dirlo forte, con la forza della disperazione. Ma quello che mi dava più pensiero era il passaggio lassù, dalla cima della scala al piano del tetto. Che invece mi riuscì facilissimo, perché l'ultimo piano era giusto a quel livello e ci potei strisciare su con la pancia. Ma fui non poco sorpreso nel constatare che quella pretesa cupola, pensavo alle belle cupole di rame, diventato verde, di tante nostre chiese tra il 6 e il 700, era invece di tegole. Un vero e proprio tetto rotondo, che digradava dal centro, cioè dalla sommità, occupata da un moncone di torretta giallastro, credo che lo chiamino lucernaio, coronato anch'esso da un tettuccio. E tutte quelle tegole mi danno l'idea che, trattandosi di un ospedale, i nostri benefattori di allora abbiano voluto risparmiare. Ma questi sono ragionamenti che ho fatto in seguito. Per allora, dopo quell'attimo di sorpresa del tetto, rimango colpito, abbaccinato dall'azzurro, della viva luce e della brezza di quella bella mattinata di marzo, con il lieto panorama delle nostre colline fulve picchiettate qua e là di edifici piccoli nella distanza. La libertà. Mi sdraio quasi subito sul tetto per una duplice ragione: il declivio assai ripido e potevano vedermi dal basso. Ed eccomi lì, col viso rivolto al cielo. raggiunto presto dal sole che mi dà un senso di benessere, intirizzito com'ero malgrado quella febbretta che mi serpeggiava addosso. Ma ora con il tepore e il riposo e quella temeraria tranquillità mi sento lentamente invadere dalla sonnolenza. Il terrore di addormentarmi e magari di ruzzolare lungo quel tetto così pericolosamente inclinato. E qui mi decisi a fare quello che, data la mia ferita, diciamo dormiente, mi sembrava forse una grave imprudenza. Ricorrere alla simpamina, quella sostanza chimica che permette di superare la stanchezza. Ne avevo fatto uso in quei mesi così tirati, fra i tanti colloqui qua e là, il mangiare a casaccio e i sonni sempre irrequieti. Devo averne uno scatolino piatto in fondo alla tasca esterna sinistra della giubba e il milite nella sua perquisizione non l'aveva avvertita. Eccola, infatti, due pastigliette soltanto, che prendo tutte e due insieme e giù di un colpo solo, rassegnato a passare un tempo piuttosto lungo, anzi psicologicamente lunghissimo. Contavo le ore nei rintocchi di un campanile, di più campanili, precisamente tre, che suonavano a piccoli intervalli l'un dall'altro, e mi abbandonavo a vaghi pensieri, indefiniti, ma fin troppo vivi nell'eccitazione del mio rimedio. Una fantasmagoria che mi sembrò spossante. Comunque non ero affatto preoccupato, godevo di una specie di febbrile euforia che si trascinò a lungo. Però con l'avanzare del pomeriggio cominciò a impensierirmi. Il sole era scomparso, è sopraggiunto bruscamente il freddo e finisco per trovarmi tutto intormentito, rattrappito. Mi sono andato a stendere presso la cima della scala, in modo da sentire bene la chiamata, che immagino fievole, della suora, giacché la sua voce deve salire da quel vano. Però la suora tarda, e ora bruscamente mi sento debole, sempre più debole. Potrebbe venirmi un collasso, dato che dalla simpamina sono passate diverse ore. Quante? A un certo momento decido di scendere senza più aspettare. All'avventura. E appena in fondo alla scala, ecco arrivare la suora. Vengo giusto a cercarla, ora che tutto è tranquillo. Adesso vanno via certi operai e decoratori che lavorano nel cortile della nostra cappella. Così, abbastanza in disordine come lei, senza cappello né paltò, può uscire mischiato a loro, dal portone qui che dà in piazza Maria Teresa. Al momento di lasciarmi, prima della soglia del cortile, si ferma. Prenda queste due uova fresche. Soltanto i tuorli. Certo, non le faranno male. E me le infila direttamente nelle tasche laterali della giubba, una per parte involtate in un po' di carta da giornale. Attraverso il cortile desco dal portone, dietro l'ultimo degli operai che già scantona. Respiro profondo e mi avvio tranquillamente verso il Po. Ho il mio progetto. In fondo a una di queste stradette così civili e quiete, mi dicono che sono quasi sempre deserte ancora oggi, c'è Corso Cairoli che costeggia il lungo Po Garibaldi. Seguendolo a destra si arriva in breve in Corso Vittorio, alla fermata di un tram, il numero 13 mi pare, che passa il ponte attraverso la Crimea e va su per Valsalice. Lì, dal rondò del capolinea, la solitaria villetta di Adler è poco distante. Adler è un

0: biglietto. Quel milite mi ha preso il portamonete. Mi sento però in tasca le due uova fresche della suora, merce ghiotta a quei tempi. Pochi passi avanti vedo l'insegna di un tabaccaio. Entro, il padrone è un uomo anziano e solo. Invento che ho dimenticato a casa i soldi e non ho nemmeno la moneta per il tramvai, ma un amico poco fa mi ha regalato queste due uova freschissime che vengono direttamente dalla campagna. Ha un momento di esitazione, poi mi guarda bene e si fa di colpo gentilissimo. Ma certo, signore, certo, anzi, sono io che la ringrazio. Mi dica solo quanto vuole, sa. Ho l'impressione che abbia intuito chi sono. La mia misteriosa scomparsa dal tavolo operatorio deve aver fatto rumore e che stia per offrirmi chissà che cosa. Ma la prudenza lo obbliga a stare riservato. 5 minuti dopo sono alla fermata del tram. Si fa già sera e il carrozzone è buio del tutto, coi vetri schermati di blu e una sola lampadina azzurra. Non c'è quasi nessuno e io mi siedo, o meglio mi abbatto, in un angolo senza ombra di sospetto. Eccoci al capolinea. Qui mi aspetta un'altra prova, è forse la più dura. Però quella giornata, disteso sul tetto, e poi ora quasi 10 minuti sul tram, mi hanno ristorato un poco. Affronto lo stradoncino che porta alla via con decisione. Saranno 300 metri di salita, forse nemmeno, ma subito mi prende una gran spossatezza. Ho il fiato grosso e mi sento le gambe molli. Comunque arrivo alla porta. Controllo il nome, suono il campanello. Il rumore d'un passo svelto e leggero. Deve essere il suo. La porta si apre. Adler mi sta davanti. Mi guarda sbalordito e gioioso. Corrado, sei qui? Io faccio 2 passi avanti e cado lungo tirato sul pavimento ai suoi piedi. La mia avventura torinese è durata poco più di 24 ore.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il

0: motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Comunicare con la luce. Fanno progressi gli esperimenti di Alessandro Pasquali, il giovane inventore italiano che sta affinando un nuovo Wi-Fi per trasmettere attraverso fonti luminose, compresa quella della nostra stella, di Andrea Parlangeli. Non ha nemmeno 30 anni, ma ha una buona idea in testa: usare la luce per trasmettere musica e dati. Lo ha dimostrato pubblicamente in più occasioni, suscitando sempre entusiasmo: all'inaugurazione di un festival in Svizzera, in 2 concerti, con una trasmissione attraverso il Canale della Manica e un'altra al Pirellone di Milano, e perfino in Campidoglio, dove ha fatto volare su un raggio di luce la voce della figlia di Guglielmo Marconi. Alessandro Pasquali, ingegnere italiano che vive in Svizzera, ormai sa che la sua idea funziona e che piace. Ne avevamo già parlato 1 anno fa. Siamo andati a vedere a che punto è arrivato. In videoconferenza dalla sua casa di Lugano a causa del coronavirus, Pasquali ci accoglie con una novità. Un piccolo ricevitore sta nel palmo di una mano che, illuminato dai raggi solari, si attiva e fa fuoriuscire una piacevole melodia. «È la prima volta che i raggi solari sono usati in questo modo», enfatizza il giovane inventore. «Lo abbiamo fatto per trasmettere suoni e immagini con un bassissimo consumo di energia. A vederlo sembra una magia. In realtà funziona così. Prima si fa passare la luce solare attraverso un apparecchio detto trasmettitore, che la modula, cioè ne altera l'intensità con un certo ritmo che corrisponde a un segnale da trasmettere. E poi si usa un ricevitore che riesce a sintonizzarsi con la luce così modulata e a decifrare il messaggio. È come avere un faro che, facendo spegnere e accendere la luce, consenta di comunicare in codice Morse. Ed è lo stesso principio usato dalla startup di Pasquali, Slux, con LED o altre fonti luminose. L'idea indubbiamente ha il suo fascino, ma soprattutto ha un potenziale impatto economico enorme. In pratica, si tratta di una variante dei sistemi Wi-Fi che tutti usiamo per collegarci a Internet. Il Wi-Fi, infatti, si basa su un principio simile, ma usa le onde radio. Con la luce possiamo effettuare connessioni 100.000 volte più veloci, rivendica Pasquali. La velocità di trasmissione è dunque già competitiva, ma non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Attualmente siamo in grado di raggiungere i 10 megabit al secondo come un buon servizio di banda larga, dice Pasquali. Ma si potrebbe arrivare fino a 100.000 volte di più. Per farlo è necessario continuare nell'attività di ricerca e sviluppo. Sempre rispetto alle onde radio o alle microonde, la luce ha anche altri vantaggi. Non fa male alla salute, non interferisce con altra strumentazione ed è più sicura. Se la si vuole usare per comunicazioni segrete, infatti, basta confinarla in una stanza o farla viaggiare in una fibra ottica. Anche per questo Pasquali è in contatto con società per le quali la riservatezza è un elemento imprescindibile. Con tutti questi vantaggi, come mai i giganti della tecnologia non ci hanno pensato? In realtà lo hanno fatto sviluppando un'idea simile che, con diverse varianti, viene comunemente indicata come Li-Fi, come Wi-Fi appunto, ma con Li di light, che in inglese vuol dire luce. Però attualmente le grandi aziende si stanno concentrando maggiormente su tecnologie più vicine, come il 5G, mentre le connessioni via luce riguarderanno le generazioni G successive, commenta Pasquali. Intanto Slux protegge la sua proprietà intellettuale con 11 brevetti e sta crescendo. Siamo però molto prudenti. In queste scelte cerco sempre di mantenere la visione strategica a lunga scadenza, continua Pasquali. Il suo sguardo resta orientato al futuro, anche lontano. Con la luce si possono creare canali di comunicazione poco suscettibili agli attacchi informatici. Questo apre scenari per le connessioni via satellite o per quelle tra veicoli a guida autonoma, nonché per droni, aerei, apparecchiature medicali e altro. Sto anche iniziando a sviluppare un nuovo concetto di rete telefonica e di dati e un nuovo tipo di navigatore satellitare da utilizzare perfino in ambienti, tipicamente interni, dove il GPS tradizionale non funziona. Entrambi i sistemi sarebbero interamente basati su raggi di luce e potrebbero concretizzarsi nei prossimi 10 anni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi, che così ricche di grasso faranno la felicità in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in 2 camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizabal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su 2 camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del 300, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno per chi apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta 2 mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli lì poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale, dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani, schierati in Carnia, dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce.

al fronte. A Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner Mentil, una giovane madre di quattro figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: "Andiamo. Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame." Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti, come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano, e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 kg e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando 1,50 lire per ogni viaggio e fornendo loro 3 pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che
che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau.

0: Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei 3 anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina, Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente, ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Villa Cavicciana, l'azienda agricola del FAI nel cuore della Tuscia. Per la prima volta un'azienda agricola produttiva entra a far parte dei beni del FAI. Villa Cavicciana, una tenuta di oltre 140 ettari estesa tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, a cura della redazione. Il nuovo bene del FAI è stato presentato ufficialmente il 24 febbraio 2023 al 27° Convegno Nazionale dei Volontari e dei Delegati del FAI, intitolato «Curiamo il paesaggio, coltivandolo». Villa Cavicciana si estende sulla sponda settentrionale del lago di Bolsena, davanti all'isola Bisentina, con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli. Un pezzo di paesaggio storico rurale tipico della Tuscia e un'azienda agricola biologica che produce olio, vino e miele. È stata fondata nel 1989 da 2 coniugi di Düsseldorf, cui oggi è intitolata la Fondazione Fritz e Mokka Metzeler, che l'ha donata al FAI perché se ne prenda cura, oggi e per il futuro, preservando e valorizzando questo patrimonio a beneficio della collettività. Il FAI ne ha affidato la gestione a una società di imprenditori agricoli, ma da proprietario seguirà da vicino sia la coltivazione che la produzione, assistito da un comitato di garanti. È una nuova impresa per la fondazione che ha accolto la donazione, perché offre l'occasione di tutelare un paesaggio storico mantenendone la vocazione agricola produttiva. È un modo ancora diverso di assolvere alla sua missione di tutela del patrimonio culturale italiano, di cui il paesaggio è parte fondamentale. Non diventiamo agricoltori per produrre, ma vogliamo dimostrare attraverso l'esperienza diretta del possedere un'azienda agricola che per proteggere e valorizzare il paesaggio italiano, che per la maggior parte è rurale, bisogna coltivarlo e quindi farlo produrre, afferma Marco Magnifico, presidente FAI. Un'azienda agricola produttiva. Il FAI si prende già cura nei suoi beni di oliveti e vigneti, di cui preservare più l'aspetto originale che la vocazione produttiva. Villa Cavicciana, invece, è e sarà una vera e propria azienda agricola produttiva, un modello in cui attuare e da cui promuovere principi e pratiche di coltivazione tradizionali, ma anche innovativi, che siano sostenibili dal punto di vista ecologico e anche economico. Villa Cavicciana è l'occasione per ampliare il campo d'azione del FAI. Dai monumenti e dai giardini storici, da ville, castelli e palazzi, ad un'ampia porzione di paesaggio che ugualmente ha bisogno di essere restaurato, gestito e valorizzato. E l'agricoltura è l'attività umana che da sempre lo ha modellato e mantenuto, ovvero curato. Il paesaggio in Italia è storicamente rurale e la civiltà rurale è parte fondante la cultura e la tradizione del paese. Villa Cavicciana è così l'occasione per raccontare il ruolo cruciale della civiltà rurale nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio, recuperando ed esaltando saperi antichi e tradizioni locali, che oggi si confrontano con uno scenario profondamente cambiato. Dalla crisi climatica alla transizione ecologica, dall'abbandono delle aree rurali del paese alle politiche di sostegno agli agricoltori, da riconoscere oggi anche economicamente, non più solo come produttori, ma anche come custodi del paesaggio. Il nuovo bene nella Tuscia sarà per il FAI lo strumento di una nuova comunicazione culturale, perché l'agricoltura è cultura e promuovere una buona agricoltura equivale a promuovere la cura del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la nostra salute, che sono patrimonio di tutti. La storia di Villa Cavicciana e la donazione al FAI. Villa Cavicciana si deve all'amore dei coniugi tedeschi Friedrich Wilhelm e Monica Metzeler per il paesaggio italiano. Acquisirono i terreni di cui la tenuta si compone a partire dal 1989. Il loro sogno, sorto dopo una vacanza in Italia, era costruire un'azienda agricola di prodotti biologici di alta qualità. E la zona collinare tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, con dolci declivi, terreno fertile di origine vulcanica e il clima mite del lago, sembrava la sede ideale. Ma i terreni erano abbandonati e incolti, ridotti a una macchia informe di vegetazione spontanea. I Metzeler a poco realizzarono una tenuta moderna ed efficiente, precocemente bio, con un frantoio e una cantina propri per la produzione di olio e vino. Friedrich e Monica Metzeler chiamarono due grandi architetti tedeschi a disegnare il verde e gli edifici. La cantina ha un'architettura minimalista, essenziale, ma raffinata, con un sofisticato recupero delle materie locali. Nelle forme si legge la ricerca di funzionalità, ma anche il desiderio di inserirsi discretamente nel paesaggio. Dichiararono i Metzeler. Quando abbiamo visto per la prima volta il lago di Bolsena provenendo da Orvieto, abbiamo sentito l'irresistibile attrazione di questo magnifico paesaggio. L'amore a prima vista si è trasformato in una maestosa tenuta con vigneti. E si vede che è un luogo felice, pensato e amato. Ragione e sentimenti hanno oggi guidato la fondazione Fritz e Mocca Metzeler a donare Villa Cavicciana al FAI, perché l'impresa di questa coppia tedesca prosegua. Henning Baumeister, figlio di Mocca e vicepresidente della fondazione Fritz e Mocca Metzeler, ha dichiarato: «Quando ci siamo trovati di fronte alla questione di come preservare l'opera dei miei genitori e di come portare avanti Villa Cavicciana secondo il loro desiderio, ovvero offrendo il massimo beneficio possibile per la collettività, abbiamo scoperto l'esistenza del FAI e dei suoi obiettivi e abbiamo capito che la soluzione c'era. Bisogna dire che in Germania purtroppo non esiste un modello equivalente. Villa Cavicciana sarà affidata alla gestione di professionisti, che saranno affiancati da un comitato di garanti scelti dal FAI, composto di studiosi ed esperti di agronomia, agroecologia, tecniche di coltivazione e di produzione biologica, di economia agraria e di innovazione, provenienti da diversi atenei italiani, con particolare presenza dell'Università della Tuscia, eccellenza nella ricerca in campo agrario riconosciuta a livello internazionale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti. Un intellettuale marsigliese passato dalla resistenza alla malavita, un pappone indolente e un pastore sardo scampato a una pesante condanna, organizzano il furto di un carico di merce preziosa. Tre uomini provenienti da diverse latitudini ed esperienze che il destino riunisce a Genova per il colpo della vita. Due donne, una timida prostituta dell'Angiporto e una affascinante istriana, attraversano indenni lo spettacolo del disastro. Ma saranno Fabrizio e Alessandro, personaggi fino a quel punto marginali, a rintracciare e raccontare gli esiti delle avventure degli altri.
3: Buon ascolto.
4: Coriandoli a Tempio. Li aveva sognati tante volte in quegli anni, senza capirne il motivo, con maschere azzurre come il cielo di luglio e mantelli di vento che gli vorticavano intorno e lo facevano ansimare nel sonno. Poi d'improvviso si faceva notte e un ragazzo più grande compariva nel cortile di un carcere, ballando in controfuoco una danza scomposta. Incoronato d'aglio si proclamava re dei braccianti e reggeva tra le mani una testa di cane tagliata a metà. Coriandoli e Stelle Filanti erano sparse nei corridoi e negli scompartimenti del treno, e nel prendere posto accanto al prete la lunga veste nera gli era sembrata un costume da carnevale. Di fronte al sacerdote sedeva un uomo piccolo e magro, dalla carnagione scura. Portava occhiali cerchiati di metallo e reggeva sulle ginocchia una borsa di cuoio. Da quello che diceva si capiva che era un medico, che non credeva ai miracoli e forse neppure a Dio. E poi ce n'era un altro, con un grosso naso e gli occhi strabici, che quando gli sorrideva sembrava anche lui una maschera. Nella valigia aveva un campionario di occhiali con un marchingegno dietro l'orecchio, di quelli che permettono ai sordi di sentire. Andava in giro per venderli nell'isola e li aveva tirati fuori per mostrarli al dottore. «Vede, io stesso ho un udito indolente, e se non li portassi non riuscirei a seguire questa interessante conversazione». Di quello che si erano detti al pastore era rimasto in mente quasi tutto, perché non era abituato a parlare con le persone istruite. Ma forse anche il prete si ricordava bene di quel giorno, del dottore, di lui, dei miracoli e anche dei coriandoli. «Non mi fraintenda, padre», disse il medico. «Io ho un profondo rispetto per il Vangelo e per tutte le cose buone che insegna. Ma se devo dirle quel che penso, le parti più realistiche mi sembrano tristi, pessimiste e anche rinunciatarie. Gli episodi più felici, come la resurrezione, il paradiso e i miracoli, sono altamente improbabili alla luce del senso comune e della ragione. Insomma, io di gente morire nella sofferenza ne ho vista tanta e continuo a vederne quasi ogni giorno. Ma resurrezioni, moltiplicazioni di oggetti o altri eventi miracolosi non ne ho veduti mai. E badi che provo per le persone che hanno fede un sentimento di ammirazione e di invidia, perché se credessi in un'altra vita farei meno fatica a sopportare questa. Ma d'altra parte uno non può decidere a priori in cosa crede e non crede. O sarà forse che io non riesco proprio a prendermi in giro? Mi capisce? La capisco e apprezzo, oltre all'onestà, anche la sua franchezza, rispose il prete. E a questo proposito voglio raccontarle una storia che mi sembra particolarmente adatta al dubbio che lei ha manifestato. Dunque, c'era un sacerdote, un uomo molto pio, e che aveva fondato una comunità di cristiani sulle rive di un fiume, alle pendici di una collina, per vivere lontano dal mondo nello spirito più autentico del Vangelo. Per qualche anno la vita del villaggio trascorse serena e operosa, ma una notte, preannunciata da un bollettino meteorologico, la piena del fiume svegliò la comunità e costrinse gli abitanti ad abbandonare le case e a risalire per qualche metro la collina. «Rassegniamoci alla volontà del Signore», disse il sant'uomo. Aspetteremo qui che la piena sia passata, fiduciosi e pieni di speranza. Ma quello stesso pomeriggio, un inviato del genio civile giunse dalla città ad avvisare che le acque sarebbero salite ancora, e il prete rispose che insieme ai suoi fedeli avrebbe pregato Dio perché ciò non avvenisse. All'insistenza dell'altro che lo esortava, sempre più allarmato, rispose con un sorriso serafico di avere fede in Dio e speranza nell'avvenire. L'indomani, dopo una notte di pioggia incessante, l'acqua raggiunse il livello del nuovo insediamento e i fedeli evacuarono quasi tutti, scortati dai militari. Con i discepoli rimasti, il sacerdote fece spostare la tendopoli ancora più in alto e i tecnici del genio lo avvertirono che non sarebbe bastato perché le piogge non davano segno di voler cessare e il livello dell'acqua sarebbe ulteriormente salito. Ma quell'anima pia organizzò con i discepoli una veglia di preghiera e implorando si rivolse al cielo. «Dio nostro Signore, se ti è gradito ciò che abbiamo fatto finora, salvaci e permetti a noi tutti di tornare alle nostre case. Tu ci hai insegnato che la fede può muovere le montagne. Mandaci allora un miracolo affinché possiamo continuare ad adorarti e a glorificarti in questa vita». In quel momento il treno scomparve in una galleria e tutti tacquero per qualche istante, come gli uccelli quando si fa buio. «Come previsto», proseguì il sacerdote quando tornò la luce, «l'acqua salì anche quella notte e si portò via le tende. Straripò a monte uno di quei torrenti anonimi che, come capita a molti uomini, trovano la gloria e il nome solo quando diventano protagonisti di qualche disastro. E all'arrivo dei mezzi anfibi dell'esercito, anche i fedeli più irriducibili si convinsero a lasciare la collina. Uno di essi tentò di convincere il prete a seguirli, ma lui rispose con un sorriso da cui traspariva un'intensa sofferenza. «Riconosco la prova che il Signore mi manda, e se anche per un solo istante dubitassi della sua benevolenza, sarei votato a ben più grave catastrofe». Così anche gli ultimi fedeli se ne andarono. E il sacerdote, arrampicato in cima alla collina, senza più riparo, tornò a pregare Dio. «Signore, sia fatta la tua volontà. Se la mia intenzione è buona, se la mia fede è salda, tu manderai un miracolo che mi salverà la vita». E mentre l'acqua continuava a salire, giunse un elicottero che prese a volteggiare nella notte. Un faro lo illuminò e la corda di una scaletta lo sfiorò più volte, mentre da un altoparlante una voce concitata lo invitava ad arrampicarsi. Senza interrompere la preghiera, prese il crocifisso che aveva al collo, lo baciò e lo alzò sopra il capo. Per un momento fuori dall'acqua rimase il busto dell'uomo, poi la sua testa e infine solo il braccio teso che stringeva la croce. Quando anche il braccio scomparve, virando bruscamente, l'elicottero si allontanò e scomparve nel buio. Finalmente il prete si trovò al cospetto di Dio. «Signore, io avevo fede in te e speranza nell'avvenire. Ora so che mi ero sbagliato. Ma dimmi, perché non hai risposto con un miracolo alle mie preghiere?»
5: «Non ho fatto un miracolo», rispose il Signore. «Prima ti ho mandato gli avvisi del bollettino meteorologico e tu li hai ignorati. Poi i tecnici del genio civile con i torpedoni, ma non te ne sei curato. Allora ho fatto arrivare i mezzi anfibi e per finire anche un elicottero con la scaletta. Cosa volevi di più? Il corteo dei santi? O magari uno spettacolo di luci e suoni con le ballerine e gli effetti del cinema?»
4: «È una bellissima storia», disse il medico, mentre al suo fianco il venditore di quegli strani occhiali per sordi annuiva con un sorriso cui i tratti marcati del volto e lo strabismo conferivano un'espressione di involontario sarcasmo. Fu a quel punto che il pastore, quasi tremando per l'emozione, si decise a parlare.
6: «Bella prova», disse. «Bella forza. Ma un miracolo deve servire a salvare una vita, deve, no? Non sarà che dopo che sei morto ti arriva davanti Dio, con tutto rispetto, e ti dice che di miracoli te ne ha mandati tanti e che tu non hai saputo accorgerti, non hai? Mi perdoni, padre, ma allora di questo passo siamo e restiamo tutti stupidi, restiamo. Ma Dio, che abbia misericordia. Lo sa bene che siamo stupidi, e allora un miracolo te lo deve fare proprio quando tu non riesci ad accorgerti che te lo ha già fatto. O mi sbaglio?» «Secondo me, Dio doveva mettere sotto il sedere di quel povero prete, che so, un pezzo di legno, una plancia di sughero, e che si portasse la vita a casa. Questo per me è un miracolo, Si sistemò la giacca, si asciugò la fronte con un fazzolettone bianco, tolse dal sedile uno spruzzo di coriandoli e tornando a guardare il prete riprese:
5: perché noi poveri diavoli, voglio dire, la maggior parte di noi non è capace di accorgersi dei miracoli. E invece, quelli col cervello fino che hanno studiato, quelli sì che se ne accorgono, e anche la più piccola occasione per cambiargli la vita o anche soltanto l'umore di una giornata, non se la lasciano scappare, la sfruttano. Il medico e il prete si scambiarono un'occhiata di imbarazzo, mentre il quarto passeggero rimaneva imperturbabile. Con un sorriso di artefatta benevolenza, il sacerdote si rivolse al pastore, alzando la voce. «Allora lei conviene che c'è del vero nel detto «aiutati che il ciel t'aiuta»?» «Certo che è vero», rispose con foga il pastore. «Infatti può capitare che in un momento brutto, che ti senti perduto, ti senti che ti sembra di essere una goccia di unto dentro un barattolo di smacchiatore, succede qualcosa che ti solleva il morale. Diciamo pure un piccolo miracolo». Ma è un miracolo che capita ai vivi quando sono vivi, non ai morti, che se sono morti vuol dire che il miracolo ha fatto poco effetto, ha fatto. Parlare lo faceva sudare più della zappa, e specialmente con quella gente coltivata e composta che sembrava esaminare ogni parola che gli usciva di bocca. Ma voleva dimostrare che se l'istruzione pesa un etto, l'intelligenza può arrivare al chilo, e lui, che a dialogare era poco abituato, a pensare aveva dedicato quasi tutta la vita, trascorsa fin dall'infanzia ad attraversare la natura preceduto dalle sue greggi. Così gli parve che la maniera più idonea per precisare il suo pensiero fosse raccontare a sua volta una storia. «Dunque», disse rivolto ai compagni di viaggio, «a proposito di quello che abbiamo detto finora, vi voglio parlare di un piccolo miracolo che è successo a un amico mio, una persona molto studiata». Infatti lui del miracolo se n'è accorto, e come se n'è accorto. Questo mio amico un tempo era il direttore dell'ufficio forestale di Canduli. Poi una mattina all'improvviso, per via di certi pezzi di malacarne che non valgono nulla e passano la vita come le talpe a scavare il terreno sotto i piedi di chi vale qualcosa, e avevano fatto credere che lui si fosse appropriato dei soldi della regione, insomma una mattina arriva il generale da Cagliari, arriva. E senza tanti complimenti gli dice che lui è destituito dall'ufficio e solo grazie ai 30 anni di servizio, al fatto che ha moglie e 3 figli e che non era un bene per nessuno far scoppiare uno scandalo, il comando ha deciso di trasferirlo a Sassari. Una città più grande, è chiaro, ma fare un lavoro molto più piccolo. Esaminare i candidati che intendevano ottenere la licenza di caccia. Un lavoretto così per lui, che era un pozzo di scienza, era, in materia forestale, che quando l'Italia doveva mandare qualcuno ai congressi della fame nel mondo, vorrà dire della FAO, lo corresse il parroco. Sì, della FAO, insomma, chi ci dovevano mandare per fare una relazione come Dio comanda? Ci mandavano lui, ci mandavano. Allora, gli danno chi sta pacca di luboio e chiù. Mi scusi, interloquì il commesso viaggiatore, che cosa gli hanno dato? Ma sì, mi scusi lei, gli danno la paga del bue vecchio, come a dire che lo ammazzano, come a dire no, che mettere un uomo di quella preparazione a fare gli esami ai pastori che vogliono portarsi un fucile è come ammazzarlo, no? È come ammazzarlo, un uomo, è come... Il trenino stava arrancando su una breve salita, in un tunnel di gigantesche sughere scorzate nel giugno dell'anno prima, che ancora esibivano qualche venatura di scarlatto sulla superficie dei tronchi denudati dall'acciaio delle asce. Il pastore si incantò per un attimo sulle ali nerazzurre di una ghiandaia dal volo obliquo e radente. Distolse malvolentieri gli occhi da quel bosco che correva all'indietro. Si passò un dito tra collo e colletto della camicia e riprese a raccontare. Insomma, lui non si ribella, non dice una parola, neppure si difende contro chi stupidi occhi alzati. Abbia pazienza, lo interruppe il prete. Non si esprime in gallurese, se no la sua storia la capirò soltanto io. Ha ragione, reverendo, mi scusino, ma è che certe espressioni mi riesce difficile tradurle, mi riesce. Stavo dicendo che lui, il mio amico professore, non si arrabbiò neppure. Non protestò contro questi generali e colonnelli, questi pidocchi che si sono arrampicati dalle parti che non si possono dire, su fino alla testa, e che non hanno nessun merito e nessuna qualità, e anche se importanti e pieni di bottoni d'oro, restano comunque pidocchi, restano. E così il mio amico cominciò quel nuovo incarico, e ogni settimana che passava si intristiva sempre di più, pover'uomo, che giorni ormai gli sembravano poveri come le notti. Finché un mattino... terz'ultimo di una lunga fila di candidati, gli si presenta un giovane pastore di Buldatu. Voi sapete come glieli fanno gli esami a quelli che vogliono prendere la licenza di caccia, che vogliono. Gli fanno vedere qualche particolare di una bestia, di un uccello, di un mammifero, e quelli devono rispondere che animale è, che se non lo sanno finiscono per andare in giro a sparare a tutto quello che si muove, e non rispettano gli animali proibiti, non rispettano. Appena il candidato si fu seduto, il professore gli mise davanti un falcone impagliato, incappucciato fin sotto le piume del collo, e gli chiese che uccello era, gli chiese. E quell'altro, senza aspettare un momento, gli rispose: «Lu cucu, lu professor!» Il mio amico guardò il candidato con due occhi che sembravano quattro lame di coltello. Poi, senza dire nulla, ritirò con la mano destra il falcone e spinse con la sinistra verso il bordo della cattedra un altro uccellone incappucciato che si reggeva su due zampe palmate, che soltanto un cieco poteva dire che non era un'anatra. «E questo che uccello è?» chiese al giovanotto, e glielo chiese come a dire: «Guarda che se non rispondi subito è giusto, sei bello che spacciato sei!» E quello rispose immediatamente: «Chisto è lu cucu, lu professor!» Il professore spalancò gli occhi e, mentre gli si gonfiavano le corde del collo, fece la bocca tonda tonda e gli gridò: «Bocciato!» Gli gridò, proprio così gli gridò. Poi si ricordò che l'amministrazione aggiungeva allo stipendio qualche 1000 lire per ogni candidato esaminato e regolarmente annotato sul registro, e chiese al giovane che si era già alzato dalla sedia: «Si era. A proposito, come vi chiamate?» Il pastore, invece di rispondere, fece un paio di passi verso la porta, si voltò, si tirò su i calzoni sopra le caviglie e disse: «O lu professor, istime lei te li pedi, e tanto ditemi luoi come un maio di chiamà. O signor professore, visti me li avete i piedi, e allora ditemelo voi come mi devo chiamare». A quelle parole il mio amico si illuminò come un sole che dopo tanti giorni riesce a tornare fuori dalle nuvole, e indeciso se scoppiare in una risata o abbracciare il giovane e con lui tutta la sua, come si dice, la sua, volete dire arguzia, gli suggerì il commesso viaggiatore. Ecco, sì, con tutta la sua furbizia finì per dirgli: «Signor candidato, sedetevi di nuovo». E gli domandò a bruciapelo: «Qual è il mammifero selvatico più diffuso in Sardegna?» A quella domanda anche la faccia del candidato si illuminò e, quasi gridando, gli rispose: «Lo pulcavru, lo professor, il cinghiale!» «Promosso!» gli urlò di ritorno il mio amico, e a questo punto mi ricordo con esattezza le parole che mi disse. Me le ricordo una per una in fila in italiano, che non potrò mai cancellarmele dalla memoria, non potrò. Il professore mi disse: «Nell'istante in cui promossi quel giovane, sentii salire alle orecchie come due fiammelle d'orgoglio per essere riuscito a forzare nel cerchio della legalità l'immeritevole intelligenza dell'uomo». Così disse il professore, che almeno per 5 minuti era riuscito a ritrovare un po' di morale, era riuscito, che ormai sembrava scivolato per sempre dentro un crepaccio di umiliazione. Il prete rimase un istante a bocca aperta, chiedendosi se la storia era finita e cercando inutilmente lo sguardo del medico, che si era distratto e guardava fuori dal finestrino, e del rappresentante, la cui maschera sorridente aveva seguito il racconto imperturbabile. «Certo», provò a dire schiarendosi la gola, «sarà anche vero che le vie della provvidenza sono infinite, ma non credo che l'incitamento o un'azione di dubbia onestà si possa qualificare come miracolo». A quel punto, imprevedibilmente, il rappresentante di occhiali lo interruppe. «Mi scusi, padre», disse con garbo, «ma si è visto più volte Dio intervenire nel destino di una persona, anche seguendo strade che la morale del tempo disapprovava. Basta pensare alla Bibbia o alla parabola dell'amministratore disonesto del Vangelo». «Via», replicò il prete, «non ci verrà a raccontare che le scritture incoraggiano gli uomini a infrangere la legge, spero». Però questi episodi ci dimostrano che il mondo è incomprensibile e, anziché disperarsi, conviene pensare che la vita è misteriosa e tanto diversa da come pensiamo che sia. Nel prendere la parola il suo volto si era fatto improvvisamente espressivo, e quello che prima sembrava lo spettro di un uomo anziano e strabico rivelava ora l'intelligenza e la vivacità di un ragazzo che si divertiva un mondo. Il fatto che oggi è carnevale mi ha riportato alla memoria un episodio che è capitato veramente a una persona che conosco. Nulla di soprannaturale, ma per la sua stranezza e i suoi effetti si può davvero definire un miracolo. Del resto il dottore sa meglio di me che il soprannaturale non esiste. forse proprio perché il naturale è aleatorio e quelle che si chiamano leggi di natura o principi della scienza non sono altro che convenzioni, parole, descrizioni che cambiano di continuo e servono solo per fare svolgere certe attività che interessano a chi comanda e per tenere in ordine la gente. Ma non voglio divagare, aggiunse con un sorriso che al medico sembrò impertinente. Dunque, dovete sapere che una volta un mio amico si trovò in una situazione veramente disperata. Aveva un negozietto che dava da vivere a lui e alla famiglia, ma da ultimo la figlia più piccola si era ammalata e per farla curare all'estero aveva dovuto trascurare il lavoro e si era coperto di debiti. Sperava che con il tempo avrebbe guadagnato abbastanza per recuperare, ma un giorno venne a sapere dal giornale che il suo contabile aveva derubato tutti i clienti di cui teneva l'amministrazione, lasciando loro anche problemi con la giustizia. Si informò prima presso la Guardia di Finanza, poi dal suo avvocato, e si rese conto che la situazione era davvero grave, perché entro breve tempo non solo ci avrebbe rimesso il negozio, ma anche la casa e forse la stessa libertà, dal momento che la legge lo considerava responsabile per i reati di quell'altro. E se anche fosse riuscito a dimostrare la sua buona fede, a causa della leggerezza che aveva commesso per non aver controllato il contabile, avrebbe comunque perso tutto e non sapeva come ricominciare, o forse gli mancava la forza. Bene, il giorno di Carnevale lo avevo invitato a una festa in maschera, perché temevo che facesse qualche sciocchezza. Da principio lui non ne voleva sapere, e quanto più insistevo e gli dicevo che parlandone con gli amici forse avrebbe trovato un modo per uscire da quella situazione tremenda, tanto più rispondeva di non volere la pietà di nessuno e che la vita gli faceva schifo. Più tardi seppi che aveva scritto una lettera ai familiari e che era andato alla stazione per buttarsi sotto un treno. Ma quando era passato davanti alle baracche degli zingari, aveva visto un bambino sporco e malvestito che inseguiva i piccioni battendo le mani, ridendo forte ogni volta che si alzavano in volo. In seguito avrebbe detto che si era sentito improvvisamente uno stupido e aveva capito che la vita non si può sacrificare sull'altare del mondo. Fatto sta che mi telefonò per dirmi che sarebbe venuto alla festa. «Hai ragione tu, Calanda. Io mi chiamo Calanda, come la birra svizzera. Forse la vita è un gioco e trasformarla in tragedia è da stupidi». Il tono con cui lo dissi mi impressionò al punto che gli promisi di cercare insieme agli altri un modo per aiutarlo, anche se non sapevo come, e questo gli risollevò il morale. Tornato a casa riuscì a far sparire quel terribile biglietto prima che sua moglie lo vedesse e tirò fuori dall'armadio lo stesso costume che aveva indossato l'anno prima, quando gli sembrava ancora che la vita potesse continuare. Si guardò allo specchio e gli venne da ridere. Poi mi telefonò dalla stazione dicendo che sarebbe arrivato prima dell'ora di cena. Salì sul treno e si accorse che essere vestito in quel modo lo faceva sentire più libero, come se fosse un'altra persona, senza più quella maledizione che lo inseguiva da tanto tempo. Anche i suoi gesti cambiavano. Quando per strada e nello scompartimento qualcuno lo guardava senza capire che stava andando a un ballo in maschera, se ne compiaceva, si sentiva autorevole e ben disposto verso il prossimo. Insomma, per farla breve, io ero a casa, con gli invitati si parlava di lui e della sua disgrazia. A un certo punto suona il telefono e sento «Calanda, sono io!» «Che è successo? Non dovevi venire qui?» E lui «Mi è capitata una cosa incredibile. Ero sul treno quando mi si è avvicinato... Accidenti!» Esclamò improvvisamente il commesso viaggiatore guardando fuori dal finestrino. «Questa è la mia stazione, io sono arrivato, scusatemi!» Salutò frettolosamente i compagni di viaggio e prese la valigia con il campionario fece appena in tempo a scendere prima che il treno ripartisse. Oltremare. «È vero», disse il sacerdote, sempre più sconcertato. «Me ne ricordo bene, perché in questi anni mi sono chiesto più volte come andava a finire la storia e non ho più incontrato quell'uomo». «E anche il resto coincide?» chiese il giudice. «Mi pare di sì. L'apologo dell'alluvione l'ho raccontato spesso. Poi mi ricordo del carnevale, del medico». «E come, padre, non vi ricordate la storia dell'Ucucu, non vi ricordate?» chiese il pastore alzando la voce. Il giudice lo guardò accigliato. L'avvocato gli toccò un braccio facendogli segno di tacere. Il prete si tolse gli occhiali e annuì con aria preoccupata. «Sì, è andata così. Anche se a 5 anni di distanza... «E siete sicuro che fosse lui?» riprese il giudice. «Rispondete senza fretta». Il sacerdote guardò quell'uomo che gli appariva un perfetto sconosciuto, ma che poteva essere lo stesso che aveva incontrato quel giorno in treno e che per 5 anni aveva scontato in carcere la pena per un crimine che forse non aveva commesso. «Vi ricordate cosa vendeva quel commesso viaggiatore?» chiese rivolgendosi al pastore. «Certo che me lo ricordo. Vendeva occhiali da vista per i sordi, vendeva. Che se avessi avuto il tanto per comprarglieli, anche la mia povera mamma avrebbe potuto sentire quello che dicevano gli altri, avrebbe potuto...» Il prete ricordava in maniera confusa quella giornata così lontana, ma non gli sfuggì un particolare dell'eloquio di quell'uomo. Ripeteva i verbi finali di una frase per 1 o 2 volte, quasi che il replicare imprimesse maggiore forza al suo pensiero e che il tempo di quelle brevi iterazioni gli consentisse di preparare la frase successiva.
7: «Sì, sì, è proprio lui», disse infine con un filo di voce.
5: L'avvocato ebbe un moto di soddisfazione e stava per parlare quando il giudice lo zittì con un cenno della mano. «Va bene, ma adesso c'è un punto che non riesco a capire. 5 anni fa siete stato condannato a 20 anni per sequestro di persone e omicidio e adesso sembra che abbiate un alibi che vi scagiona, perché nel giorno in cui fu consumato il delitto voi eravate da tutt'altra parte, su quel treno in compagnia. Ma se è così, perché non l'avete detto allora?»

0: Avete ascoltato un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò alla mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neo genitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva affiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Gli piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia. Piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli schiaffi. Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che, andato a pranzare con un cliente al rinoceronte, poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio, arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare, e come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floriani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato, quel Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale. Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro, i clienti se ne accorsero. E stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di trivoli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor, l'uomo dalle scarpe gialle, 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere. E una volta seduto nella stanza di Francesco, gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata ad una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui, e fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». «Come sarebbe a dire?» Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera, faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci. Ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi dico d'ste faccende ne abbiamo piene le tasche e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino al pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato. Si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi. Si vide, fece per gridare, e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica. «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare quest'intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione! Non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora? Ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve. E si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. «E poi?» Vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. «Brutto affare!» pensai dapprima. Poi mi dissi: «Il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile». Così mi venne l'idea. À la guerre comme à la guerre. Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino, via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. E ti sei fidato di conoscenti e non di me? Obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. Perché mi hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato? Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris habeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci, 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle

0: Abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazione e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dà ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia. Ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore pur vivendo in uno scenario di rotture continue? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato, potrebbe incorrere in criticità depressive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo, un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui, incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus, 1960, Lo spaccone, 1961, Hood, il selvaggio, 1963, Intrigo a Stoccolma, 1963, Il sipario strappato, 1966, Nick Manofredda, 1967, Butch Cassidy, 1969, La stangata, 1973, L'inferno di cristallo, 1974, e Quintet, 1979. Parallelamente, prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987, e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. Sei anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni, mantiene in forma, insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello, è un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, Un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie, e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
2: Magazine, estratti dalle principali

parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del Ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il Ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il Ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria, in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali,

0: quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore, ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere. Per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto? Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza. Al machismo e al mito del vero uomo Nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza, con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
3: Sesta puntata. L'uomo di Neanderthal.

0: molte specie umane hanno convissuto sulla Terra. Il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, era contemporaneo degli australopitechi. La nostra stessa specie, Homo sapiens, ha vissuto insieme ad Homo erectus e all'uomo di Flores, in Indonesia. Ma la specie con cui Homo sapiens ha condiviso il pianeta più a lungo è stata quella dell'uomo di Neanderthal. Una convivenza iniziata nel territorio dell'odierno Israele quasi 100.000 anni fa e proseguita in Europa quando Homo sapiens vi è arrivato, provenendo dall'Africa, all'incirca 40.000 anni fa. Vediamo allora di conoscere meglio questo nostro lontano parente. Nell'agosto del 1856, alcuni operai che stavano lavorando in una cava di pietre nella valle del fiume Neander, in Germania, scoprirono alcune ossa ed un cranio dalla forma inusuale. Degli studiosi chiamati sul posto rimasero interdetti di fronte a quel ritrovamento inaspettato. Era quella un'epoca in cui la storia delle origini era interamente basata, almeno nel mondo occidentale, sul libro biblico della Genesi, per cui si riteneva che la Terra fosse stata creata poche migliaia di anni prima e che l'umanità discendesse da Adamo ed Eva. Di conseguenza, la prima ipotesi fu che quel cranio così particolare dovesse appartenere a un orso antidiluviano. Poi si pensò che cranio e ossa, quest'ultime molto più robuste delle nostre, fossero di un uomo malato. Qualcuno ipotizzò che appartenessero ad un cosacco affetto da artrosi e che per il dolore dovuto alla malattia tenesse la fronte aggrottata, tanto da provocare la forma particolare dell'arcata sopraciliare. Con il procedere delle conoscenze riguardo all'antichità della Terra, al movimento dei ghiacciai e dalle variazioni del clima che si erano succedute nelle ere geologiche, si arrivò a capire che era esistita un'umanità antidiluviana. Tuttavia, dato che i pregiudizi sono duri a morire, gli studiosi erano sicuri che questa umanità dovesse essere quasi scimmiesca. Bisogna tener conto che già allora si tendeva a suddividere l'umanità attuale in razze, alcune ovviamente superiori ed altre inferiori. I primi ritratti di quest'uomo, chiamato Uomo di Neanderthal, perché ritrovato nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, lo rappresentano come un bruto assassino. Man mano che altri resti simili venivano ritrovati in tutta Europa, si cominciò ad avere una visione più chiara delle sue caratteristiche. Ossa e muscolatura robuste, basso di statura ma molto forte, un cranio allungato in senso orizzontale, terminante con una protuberanza chiamata in gergo tecnico chignon. Una visiera sopra gli occhi, tecnicamente definita toro sopraorbitale. Sono molto evidenti le differenze fra il cranio di Homo sapiens, cioè noi, e quello dell'uomo di Neanderthal. Il nostro è proteso verso l'alto, simile ad un pallone da calcio in bilico sulla colonna vertebrale. Quello neandertaliano è allungato in senso orizzontale, simile ad un pallone da rugby. Va però evidenziato che la capacità cranica, cioè le dimensioni del cervello, era simile alla nostra, anzi, mediamente un po' superiore. Ma vediamo innanzitutto da dove viene l'uomo di Neanderthal. È discendente di Homo heidelbergensis, una specie umana molto antica, originaria dell'Africa e migrata in Europa. Anche Homo sapiens ha lo stesso antenato, per cui oggi sapiens e Neanderthal, che nel frattempo, come vedremo, è stato molto rivalutato, sono definite specie sorelle. Neanderthal ha avuto origini in Europa, dove ha vissuto per centinaia di migliaia di anni e dove si è estinto. è l'unica specie umana che può, a pieno titolo, definirsi europea. Noi sapiens, lo ricordiamo, abbiamo origini africane. Neanderthal ha vissuto in tutta Europa e nel Medio Oriente. Suoi resti fossili sono stati ritrovati dal Portogallo fino in Iraq ed in Israele. Come e di cosa viveva? Come tutti gli uomini preistorici, viveva di caccia, appannaggio degli uomini, e raccolta, cui si dedicavano donne e bambini. Per molto tempo si è discusso sul fatto che i Neanderthal fossero veri e propri cacciatori o necrofagi opportunisti, cioè che si cibassero solo degli avanzi delle prede uccise dai grandi felini. Ma alcuni ritrovamenti hanno tolto ogni dubbio. In alcuni siti sono state ritrovate ossa di mammut, cervi, bisonti, lupi ed orsi delle caverne. Queste ossa avevano graffi e segni indubbiamente prodotti da strumenti litici, cioè in pietra. E visto che questi strumenti erano forgiati con la tecnica propria dei Neanderthal, si è avuta la dimostrazione di quanto fossero abili cacciatori. Quei siti erano quindi vere e proprie macellerie, dove i Neanderthal spolpavano le prede uccise. Del resto, una prova di questa loro capacità era già stata trovata molti anni prima, ma dato che il Neanderthal all'epoca del ritrovamento godeva di ben poca stima, era stata dimenticata. Si tratta della lancia di Leringen. Nel 1948 vennero rinvenuti in Germania i resti di un elefante dalle zanne diritte, nel cui corpo era conficcata una lancia costruita con legno di tasso e lunga 2,40 m. Datati 115.000 anni fa, quei resti ci dicono che i Neanderthal cacciavano anche grosse prede e che dovevano avvicinarsi pericolosamente a queste, perché le lance non sono armi da getto come i giavellotti, ma devono essere conficcate a forza nel corpo della preda. Le abitudini alimentari dei Neanderthal dipendevano molto dalla zona in cui vivevano. Popolazioni in prossimità del mare si nutrivano anche di molluschi e crostacei, come testimoniano i resti di conchiglie e gusci di molluschi trovati dai ricercatori nella grotta di Bajondillo, vicino a Malaga, e datati a 150.000 anni fa. Considerate le sue abilità di cacciatore, attività che richiede collaborazione fra i partecipanti alla caccia, viene spontaneo chiedersi se i Neanderthal sapessero parlare. Non solo l'attività di caccia, ma anche le sue capacità cognitive e simboliche, di cui parleremo fra breve, fanno propendere per una risposta affermativa. Inoltre, nei crani ritrovati sono evidenti le tracce lasciate dalle aree di Broca e di Wernicke, due zone del cervello preposte all'articolazione ed alla comprensione del linguaggio. Ma un colpo di fortuna ha fornito un'ulteriore prova a favore. È stato ritrovato un osso ioide neandertaliano. L'osso ioide è piccolo, si trova al di sotto della laringe e permette i movimenti necessari per articolare il linguaggio. Sicuramente i neandertaliani avevano tutte le caratteristiche fisiche necessarie per parlare. Quale fosse il loro linguaggio, ovviamente non lo sapremo mai. Abbiamo poco sopra accennato alle capacità simboliche dei neandertaliani. Recentemente nuove scoperte hanno ulteriormente rivalutato l'uomo di Neanderthal, evidenziando come anch'egli fosse capace di manifestazioni simboliche sofisticate. Nella grotta di Bruniquel, in Francia, è stato trovato un cerchio costruito con circa 4 tonnellate di stalattiti precedentemente spaccate. Non è noto il significato di una tale opera, ma non sembra potesse avere un'utilità pratica. Ossa di orso delle caverne hanno permesso di datare la struttura a circa 176.000 anni fa, quando Homo sapiens non era ancora giunto in Europa. L'opera deve essere quindi da attribuire ai Neanderthal. e rivela come questi dovessero avere una significativa capacità organizzativa per realizzarla. Nella Cueva de los Aviones, o Grotta degli Uccelli, in Spagna, sono stati scoperti dipinti rupestri e conchiglie perforate volontariamente risalenti a 115.000 anni fa, opera quindi di neandertaliani. Altri segni compaiono sulle pareti della grotta La Pasiega, sempre in Spagna. Nel sito di Fumane, in Italia, sono state trovate penne di rapaci chiaramente staccate volontariamente dal corpo dell'animale. Poiché i rapaci non sono commestibili, è logico presumere che le penne fossero usate come ornamento, come nei copricapo dei pelle rossa nordamericani. In Croazia è stata trovata, in un sito neandertaliano, una collana realizzata con artigli d'aquila. In Slovenia è stato rinvenuto, sempre in un sito neandertaliano, un pezzo di flauto realizzato con un femore di un orso delle caverne. Datato a più di 65.000 anni fa, risulta essere il più antico strumento musicale ad oggi conosciuto. Tutte queste scoperte fanno quindi ritenere che l'uomo di Neanderthal non solo fosse in grado di parlare, ma fosse anche capace di manifestazioni simboliche non dissimili da quelle di Homo sapiens. I sapiens arrivarono in Europa 40.000 anni fa. Dopo circa 20.000 anni i Neanderthal si estinsero. Nessuno sa perché, anche se sono state avanzate molte ipotesi. La superiore tecnologia dei sapiens, che avrebbe tolto risorse ai Neanderthal, l'eccessiva consanguineità con conseguente degrado del pool genetico, ma esistevano da 300.000 anni, malattie importate dai migranti africani. Ma da 10 anni a questa parte, una rivoluzionaria scoperta ha portato ad una nuova ipotesi. L'equipe di Swante Peebu all'Istituto di Antropologia di Lipsia è stata in grado di estrarre ed analizzare il DNA da fossili neandertaliani, scoprendo così che tutte le popolazioni, ad eccezione degli africani, hanno una percentuale variabile fra il 2 e il 4% di DNA ereditato dai Neanderthal. Le popolazioni africane sono escluse perché non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal. Ciò significa che vi è stata ibridazione con prole fertile fra Sapiens e Neanderthal. Allora questi potrebbero non essersi estinti, ma essere stati assimilati nelle popolazioni Sapiens. Per inciso, le scoperte degli ultimi 2 anni hanno dimostrato che la situazione relativa alle ibridazioni è molto più complessa. Oltre a quelli fra Sapiens e Neanderthal, vi sono stati incroci fra Sapiens e Denisoviani e fra questi e di Neanderthal. DNA denisoviano è stato trovato nelle popolazioni attuali dell'Estremo Oriente. Ricordiamo che i Denisoviani erano una specie umana ritrovata nei Monti Altai, in Siberia.
1: Avete ascoltato L'Alba dell'Umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario Bonfantini, avventura torinese. Era esattamente il martedì 11 marzo del 1944. Lo ricordo preciso perché doveva essere l'ultima mia giornata torinese, quando alle 5:30 del pomeriggio mi recai ad un convegno nella modesta sede dell'UGET al quarto piano di quel vecchio casamento di via Carlo Alberto 8. Stavo per impegnarmi nella scala che incominciava subito dopo il portoncino, stretta, ripida e buia, ma la figura d'un uomo in evidente attesa sul primo pianerottolo spiccava in controluce, mi insospettì. Cancellai immediatamente il gesto appena accennato, sarà stata un'esitazione di mezzo secondo nemmeno, e continuai diritto, veloce come al mio solito, per quei pochi metri fino all'accantonata, dove svoltai deciso a destra in via Cesare Battisti. Ma ecco uno scalpiccio dietro di me. Due uomini, dunque erano due, mi sorpassarono di corsa, fanno dietro fronte e mi obbligano a fermarmi. Ci siamo. Due guardie in borghese in quell'anonimo grigio scuro che ricordava un po' la divisa dei ferrovieri e con tanto di cappello nero calcato fino alle orecchie. Cosa cercavate su quella scala? Io? Ma niente, mi sono accorto subito che avevo sbagliato. Anzi? Avevate sbagliato, eh? E allora perché avete svoltato qui, così svelto? Sarà meglio che veniate con noi. E si fanno sotto, uno per parte, prendendomi sotto braccio e facendomi attraversare la strada in modo, pensai, da sboccare più presto in piazza Carignano, dove probabilmente avevano appostato qualche collega, un'auto. Pensai a parare il colpo. Se tanto facevo da liberarmi di loro e arrivare anche con poco vantaggio, ero sicuro del mio scatto, nella via Roma, a quell'ora sai frequentata fra i portici e la gente, avrei potuto forse dileguarmi. E se quelli sparavano, in quei casi tiravano alle gambe, sempre meglio ferito e all'ospedale che in via Asti. In quella via aveva sede la polizia politica fascista, e c'era un carcere in cui furono rinchiusi numerosi esponenti della resistenza piemontese prima di essere giustiziati. Ecco fatto. Una spallata a destra, una a sinistra e via come una freccia. Avevo calcolato giusto. Guadagnai un vantaggio d'una decina di metri che probabilmente aumentava. Ero già oltre piazza Carignano. Quelli urlavano qualche ingiunzione che non mi curai d'ascoltare. Poi gli spari. Un primo colpo che mi sprizzò fra i piedi sul selciato. Al secondo, una forte percossa alla schiena, cogliendomi con un piede alzato, mi obbligò a cadere in avanti. Mi furono subito addosso. In tre o quattro. Si vede che erano entrati in scena anche i loro colleghi appostati lì presso. Mi trascinarono in piazza Carignano e mi appoggiarono di schiena al muro, fra il cambio che era chiuso e l'entrata del teatro. Nell'eccitazione del primo momento mi sentii di reggermi in piedi, ma subito, pensando che quelli dovevano restar persuasi di avermi ferito gravemente, mi lasciai scivolare piano piano fino a trovarmi seduto sul marciapiede. D'altronde, apertosi in basso durante quel movimento il lungo e brutto pastrano scuro che faceva parte del mio travestimento, potei vedere che sulla coscia dei pantaloni, a sinistra, era apparsa una grande macchia rosso-bruna di sangue. Non mi sentivo tanto male, ma finsi un mezzo deliquio e aspettai tranquillamente così accoccolato l'ambulanza, la quale arrivò presto con un grande ululare di sirene, seguita da due o tre automobili scoperte, zeppe di guardie nere, quella milizia fascista riconoscibile per la divisa nera, e di tedeschi con tanto di elmetto e di mitra spianato. Pensavano proprio di aver preso un pezzo grosso. Mi buttarono nell'ambulanza con due neri armati in divisa e si parte di volata, sempre a suon di sirena e con dietro le automobili dei tedeschi strombettanti. Un piccolo corteo che si avviò all'ospedale, come speravo. Ci fermiamo davanti alla stanteria del nostro vecchio San Giovanni e lì, fatta aprire a due battenti la porta, mi portano dentro di peso per le braccia e per le gambe. Subito il più anziano degli infermieri, vistomi sempre nel mio finto deliquio, ordinò a due dei suoi di mettermi in una barella e portarmi di là, e a quei quattro o cinque neri che avevano riempito il locale ingiunse con autorità: «Voi no, fuori! Due soli, casomai. Però restano qui. Ed ora devo aggiungere un piccolo particolare che mi sembrò risibile». Mentre mi portavano via, feci a tempo a voltare un attimo la testa e dare una sbirciata lampo attraverso la porta rimasta spalancata. I tedeschi nella strada s'erano schierati attorno in semicerchio con teutonica precisione, armi puntate all'interno, o meglio, alla mia barella, che se ne andava. Ma eccomi finalmente nel locale del pronto intervento, una grande stanza nuda dominata da un ampio tavolaccio lucido, un po' inclinato, come quelli che si trovano nelle carceri militari, dove mi distesero con cura dopo d'avermi tolto il pastrano. Un milite che, nonostante la proibizione del capo infermiere, ci aveva seguiti fin lì, ne approfittò per farmi una perquisizione sommaria, togliendomi la cintura dei pantaloni e sbarazzandomi, si capisce, del borsellino e del portafoglio con qualche cartamoneta e i miei documenti personali, tutti falsi, naturalmente. Di fianco al tavolaccio due alte finestre a vetri smerigliati, ma siccome faceva ormai buio avevano già acceso le luci. In un angolo una sedia impagliata sulla quale si pose il milite con mitra fra le gambe. Il medico, ossia il chirurgo di guardia, arrivò di corsa. Un giovane in divisa d'ufficiale, alto e svelto, capelli scuri e occhi neri acuti. Ho saputo da poco come si chiamava. Domenico Re, attualmente stimato traumatologo. Mentre mi chiedeva com'era andata, mi abbassò i pantaloni e le mutandine e prese subito un'espressione penosa. A poca distanza dall'ombelico, un poco più in basso, c'era un foro segnato dal sangue già coagulato. Il colpo mi aveva passato da parte a parte, attraversando quindi gli intestini. Doveva provenire da una grossa pistola, di quelle a tamburo, in dotazione ai carabinieri. Ma del proiettile nessuna traccia. Pensai che fra quei movimenti in via Battiste e in piazza Carignano mi fosse scivolato per terra e nessuno se n'era accurato. Il chirurgo concluse il suo esame mormorando semplicemente: «L'aparatomia subito. Preferisco non muoverlo. Lo opero sul posto». E più forte: «Vado subito a predisporre per l'intervento». Si era già avviato quando si arrestò, si voltò e mi sembrò, con un leggero impaccio ma con voce ben chiara: «Senta, signore, siccome la cosa si presenta, sì, è mio dovere dirle la verità, di esito incerto, sarà bene che lei mi dica il suo nome, il suo vero nome e l'indirizzo, per darci modo di avvertire i suoi se del caso». Mi affrettai ad accontentarlo, martellando bene il mio vero nome, il cognome e anche lo pseudonimo o nome di battaglia, perché tenevo a che si diffondesse in città la notizia, arrivando ai miei compagni della mia organizzazione, fra i quali potevo già contare un certo numero di uomini capaci, anzi assetati di qualunque colpo. E liberarmi dall'ospedale, passato un primo momento, non doveva riuscire così difficile. Il medico sparì subito, ma quella rivelazione suscitò nel mio milite una reazione violenta. Restò per un attimo sconcertato, ripetendosi a mezza voce i miei due nomi. Poi balzò letteralmente nel corridoio, attaccandosi al telefono, che non era lontano, a gridare tutto esaltato: «Abbiamo preso Bandini! Abbiamo preso Bandini! Sì, proprio il famoso...» E iniziò una lunga concitata spiegazione. Ma io non c'ero già più. Appena sentite le sue prime battute, mi ero tirato sui calzoni e aperta la finestra e mi ero buttato di sotto. Era un piano terra. Un vasto cortile, tutto buio, nemmeno una finestra o una porta illuminata, e perfettamente deserto. Ma certo, era questione di secondi o di minuti al più. Correvo affannosamente in giro con lo sguardo. Autentica immagine, se mai ce ne fu, dell'homme traché, mi venne in mente fulminea quell'espressione, quando a fior di terra, a pochi passi di distanza sulla sinistra, mi diede alla vista un tenue chiarore. Ci vado sopra, mi chino. Era una griglia di ferro piuttosto grande, fitta, che mandava luce da un sottostante locale. Vi metto le mani. Si muove. Riesco ad alzarla. Mi ci infilo sotto con uno sforzo supremo e mi lascio scivolare giù, mentre la griglia mi ricade sopra, al posto di prima. Mi trovo in un corridoio abbastanza ben illuminato, tutto bianco, non molto alto, piuttosto largo e caldo, e mi metto a percorrerlo a caso, verso la destra. Mi sto immaginando che si tratti di un passaggio coperto per dove le barelle dei pazienti calate giù dai piani superiori vengono instradate alla sala operatoria. Passo davanti a un'apertura di là della quale scorgo tre figure scure di monache sedute che non mi vedono o fanno mostra di non vedermi, e poco più in là, dall'altro lato, conferma la mia ipotesi, la grande porta chiusa di un montacarichi. Pochi passi ancora e il corridoio finisce. Ma prima sulla sinistra c'è un grosso battente appena accostato da cui viene una vivissima luce di fuoco. Entro appena in tempo per vedere un uomo basso e robusto che sta richiudendo il portellone di una specie di fornace, evidentemente la caldaia che alimenta i termosifoni dell'ospedale. L'ometto si volta, mi vede, e sulla sua magra onesta faccia di buon popolano torinese, lineamenti marcati, naso sporgente e occhi vivi arguti, leggo per un attimo la sorpresa. Tre parole mi bastano a spiegargli la situazione e perché devo trovare il modo di nascondermi, subito. Resta un momento perplesso. Nasconderlo? Qui? E come faccio? Ma tosto dà uno sguardo al fondo del locale. Potrei metterlo qui, sotto quelle fascine. Difficile che la trovano. Ma poi se lo schiaccio? Lo rassicuravo vantando il mio torace e lo incoraggiavo anche con il gesto. Su, facciamo così, per carità. Presto, presto! Lo metto parte di scatto. Aggredisce col suo forcone la gran catasta di fascinotti che occupa metà dei locali. Profonda, profonda parecchi metri e alta più di un uomo. Con abilità sorprendente, mostrando la sua gran pratica, mi libera in due minuti un corridoio che arriva alla parete di fondo. E io, ad un suo cenno, mi sdraio. Il capo verso la parete e il corpo lungo il pavimento, un po' obliquamente, con la spalla destra di sotto, in modo da resistere meglio alla pressione delle fascine che lui mi sta già accumulando sopra, sempre incitato da me. «Bene, benissimo, così, sì, presto, presto!» Mi ha persino messo un fascinotto di traverso a mezzo metro da terra per darmi fiato e ripararmi la testa. E non aveva nemmeno finito di sistemar tutto che già suonavano dal corridoio pesanti passi chiodati. Il grosso battente viene spalancato E il mio ometto è assalito da vociacce interrogative italiane e tedesche, cui lui risponde deciso, gridando anche lui: Un uomo qui? Ma cosa gli viene in mente? E poi, dove mai sarebbe? Guardate! È chiaro che quelli non insistono, hanno fretta, ma prima di andar via, uno scruta il gran strato delle fascine con una potente pila elettrica. Ne scorgo il fuggevole bagliore riflesso dal soffitto. Poi più nulla. Salvo. E qui finalmente mi sono concesso, con una certa serenità, l'immagine di mia madre, che mi era balenata anche prima, ma sempre respinta, per timore che mi inducesse debolezza. Ora invece mi sembrava di potermi dire che avevo davvero una certa probabilità di cavarmela. Restava la ferita, quel tremendo buco dalla schiena alla pancia che mi doleva non poco. Però, radunando le mie cognizioni di chirurgia, venni a sapere che, contrariamente alla diagnosi di quel bravo dottorino, non dovevo avere l'intestino gravemente leso. Se no, come avrei potuto arrivare fino a lì? Vediamo, che io mi senta un po' male. È logico, però il dolore adesso che sono qui in riposo, ben disteso, ho l'impressione che invece di aumentare tenda a diminuire. Così mi confortavo, preparandomi abbastanza tranquillamente ad una notte un po' scomoda. Intanto ero al riparo da ogni imminente pericolo. Le prime ore sono state noiose. Poi arrivò un bombardamento lungo, vicino e pesante, a quanto potei giudicare dai rombi e cupi brontolii e dai lievissimi scuotimenti che arrivarono fin giù, come d'un terremoto. Eppure, vedi un po', servì a distrarmi e mi fece pensare che in quel modo avrebbe migliorato la mia situazione. Quando finì, mi assopii, anzi, diciamo chiaro, devo aver fatto un bel sonno. Apro gli occhi, che mi sembra di averli appena chiusi, e sento che il mio prezioso ometto mi sta liberando dalle fascine, chiedendomi quieto quieto come mi sento. Lo rassicuro. Mi pare in verità d'aver la febbre. La verifico al polso e non è molta. Un poco di peritonite è il meno che mi possa capitare. Ho una gran sete. L'ometto mi porge una boccia d'acqua limpida, suo ristoro abituale durante il lavoro alla caldaia. La prendo, ma mi fermo di botto. Sarebbe una gravissima imprudenza. Mi accontento di sciacquarmi la bocca mentre l'ometto racconta. C'è stato un bombardamento davvero tremendo, con un gran spavento dell'ospedale. Ha avuto informazioni anche dalle suore della stanza lì vicino. Malati che correvano quasi nudi giù per le scale, e il personale lo stesso, tutti nelle cantine rifugio e qualcuno persino nel suo corridoio. Di tedeschi, dopo quella prima vista, nemmeno più l'ombra. Mi immagino che dall'aviazione alleata abbiano più paura loro che non io. Ma ora il signore ha qualche idea? Perché lui tra poco smonta, e l'uomo che prende il suo posto, anche se è in gamba, forse non avrà tanto coraggio. Gli chiedo pacatamente chi è il direttore dell'ospedale. Il professor Carando, il nostro radiologo. Proprio una brava persona. Carando. Quirico Carando. Quella specie di santo laico con la sua faccia da contadino cervello fino. L'ho veduto solo brevemente e tanto tempo fa, ma sono sicuro che posso considerarlo un amico. Credo che farei bene ad andare da lui. L'ometto mi dà premurosamente ragione e mi assicura che è facile arrivarci senza pericolo. Mi porterà su nel cortile per una piccola scala diretta, dal corridoio in faccia alla caldaia, che lui solo ha la chiave. Poi c'è subito un portichetto. Non l'avevo visto? È lì vicino, vicinissimo, una porticina che dà nello studio del professore. Sì, al piano terra. A quest'ora lui c'è di sicuro. Il mio salvatore mi guida con cautela per la scaletta mi lascia dietro la porta di sopra, esce da solo per assicurarsi che il cortile sia deserto, mi fa un cenno ed eccomi davanti a una porticina di legno color caffè. Bussa leggermente e ripetutamente. Una voce all'interno: «Chi è?» L'ometto risponde franco: «Un amico!» La porticina si schiude, l'ometto sparisce e io mi infilo dentro scostando senza complimenti Carando. Perché è proprio lui. C'è anche una suora, calma, piuttosto imponente. Saprò subito infatti che è la superiora. Tutte e due mi guardano con spavento, ma si riprendono subito. Carando mi mette una mano sulla spalla e mi sorride. La suora fa un leggerissimo cenno di complimenti col capo. E, subito, tengo un consiglio. Bisogna nascondermi bene, che almeno per quella giornata sia quasi impossibile trovarmi. È corsa voce che io abbia approfittato di quel gran bombardamento per uscire e andar chissà dove. Ma i tedeschi testardi hanno minacciato furiosamente una nuova perquisizione. Quelli sono capaci di bucare con le sonde perfino i materassi. Anzi, è un miracolo che non siano già qua. La suora si raccoglie un momento, poi mi domanda lentamente: «Ma lei, così come si trova, sarebbe capace di salire su una scala?» Rispondo che credo di sì. Una scala a pioli, capisce? Non lunga, però. Ripeto il mio assenso. Mi facendo di seguirla e via subito. Pensa che in quella fretta non mi hanno dato niente, che so, un sorso di cordiale. Con rapidità calcolata, silenziosa, come un'ombra, la suora percorre un andito. Sale alcuni gradini di sasso, poi altri corridoi, brevi per fortuna, tutti in penombra, mentre io la seguo da presso, stringendo i denti. Si ferma in un corridoio più chiaro, semicircolare, e mi adita una scala a pioli dritta, quasi a perpendicolo, che sale lungo la parete interna di quel corridoio, cioè il muro esteriore della chiesa del San Giovanni, che è a pianta rotonda e che loro chiamavano cappella, perché da secoli serve da cappella mortuaria. La suora mi incoraggia. Arriverà sulla cupola della nostra cappella. Non può venire in mente a nessuno di cercarla lassù, un ferito così gravemente. Non abbia paura, la scala è fissa. Quella scaletta non è poi tanto breve, 8 o 10 metri almeno, e su in alto sboccia in un'apertura del tetto da cui si vede la viva luce del cielo. Aggredii la scala, è il caso di dirlo forte, con la forza della disperazione, ma quello che mi dava più pensiero era il passaggio lassù dalla cima della scala al piano del tetto, che invece mi riuscì facilissimo, perché l'ultimo piano era giusto a quel livello e ci potei strisciare su con la pancia. Ma fui non poco sorpreso nel constatare che quella pretesa cupola, pensavo alle belle cupole di rame diventato verde di tante nostre chiese tra il 6 e il 700, era invece di tegole, un vero e proprio tetto rotondo che digradava dal centro, cioè dalla sommità, occupata da un moncone di torretta giallastro, credo che lo chiamino lucernaio, coronato anch'esso da un tettuccio. E tutte quelle tegole mi danno l'idea che, trattandosi di un ospedale, i nostri benefattori di allora abbiano voluto risparmiare. Ma questi sono ragionamenti che ho fatto in seguito. Per allora, dopo quell'attimo di sorpresa del tetto, rimango colpito, abbaccinato dall'azzurro, della viva luce e della brezza di quella bella mattinata di marzo, con il lieto panorama delle nostre colline fulve picchiettate qua e là di edifici piccoli nella distanza. La libertà. Mi sdraio quasi subito sul tetto per una duplice ragione: il declivio assai ripido e potevano vedermi dal basso. Ed eccomi lì, col viso rivolto al cielo. raggiunto presto dal sole che mi dà un senso di benessere, intirizzito com'ero malgrado quella febbretta che mi serpeggiava addosso. Ma ora con il tepore e il riposo e quella temeraria tranquillità mi sento lentamente invadere dalla sonnolenza. Il terrore di addormentarmi e magari di ruzzolare lungo quel tetto così pericolosamente inclinato. E qui mi decisi a fare quello che, data la mia ferita, diciamo, dormiente, mi sembrava forse una grave imprudenza. Ricorrere alla simpamina, quella sostanza chimica che permette di superare la stanchezza. Ne avevo fatto uso in quei mesi così tirati, fra i tanti colloqui qua e là, il mangiare a casaccio e i sonni sempre irrequieti. Devo averne uno scatolino piatto in fondo alla tasca esterna sinistra della giubba, e il milite nella sua perquisizione non l'aveva avvertita. Eccola, infatti, due pastigliette soltanto, che prendo tutte e due insieme, e giù di un colpo solo, rassegnato a passare un tempo piuttosto lungo, anzi, psicologicamente lunghissimo. Contavo le ore nei rintocchi di un campanile, di più campanili, precisamente tre, che suonavano a piccoli intervalli l'un dall'altro, e mi abbandonavo a vaghi pensieri, indefiniti, ma fin troppo vivi nell'eccitazione del mio rimedio. Una fantasmagoria che mi sembrò spossante. Comunque, non ero affatto preoccupato, godevo di una specie di febbrile euforia che si trascinò a lungo. Però, con l'avanzare del pomeriggio, cominciò a impensierirmi. Il sole era scomparso, è sopraggiunto bruscamente il freddo, e finisco per trovarmi tutto intormentito, rattrappito. Mi sono andato a stendere presso la cima della scala, in modo da sentire bene la chiamata, che immagino fievole, della suora, giacché la sua voce deve salire da quel vano. Però la suora tarda, e ora bruscamente mi sento debole, sempre più debole. Potrebbe venirmi un collasso, dato che dalla simpamina sono passate diverse ore. Quante? A un certo momento decido di scendere senza più aspettare, all'avventura. E appena in fondo alla scala, ecco arrivare la suora. Vengo giusto a cercarla, ora che tutto è tranquillo. Adesso vanno via certi operai decoratori che lavorano nel cortile della nostra cappella. Così, abbastanza in disordine come lei, senza cappello né paltò, può uscire mischiato a loro, dal portone qui che dà in piazza Maria Teresa. Al momento di lasciarmi, prima della soglia del cortile, si ferma. Prenda queste due uova fresche. Soltanto i tuorli. Certo, non le faranno male. E me le infila direttamente nelle tasche laterali della giubba, una per parte involtate in un po' di carta da giornale. Attraverso il cortile desco dal portone, dietro l'ultimo degli operai che già scantona. Respiro profondo e mi avvio tranquillamente verso il Po. Ho il mio progetto. In fondo a una di queste stradette così civili e quiete, mi dicono che sono quasi sempre deserte ancora oggi, c'è Corso Cairoli, che costeggia il lungo Po Garibaldi. Seguendolo a destra si arriva in breve in Corso Vittorio, alla fermata di un tram, il numero 13 mi pare, che passa il ponte attraverso la Crimea e va su per Valsalice. Lì, dal rondò del capolinea, la solitaria villetta di Adler è poco distante. Adler è un intelligente giovane dottore, carissimo uomo, legato non alla mia organizzazione, ma a quella comunista, segretissimo e non ancora bruciato, tutt'altro. Io stesso che mi ero trovato in contatto anche con lui, ero andato a trovarlo due volte al più e solo in figura di cliente nel suo studio situato, vedi caso, proprio in quel tratto di via Battisti, dove ero stato preso. Se arrivavo da lui, ero salvo. Svoltando in corso Cairoli e pensando al tram ormai a portata, mi viene in mente che non ho i soldi per il biglietto. Quel milite mi ha preso il portamonete. Mi sento però in tasca le due uova fresche della suora, merce ghiotta a quei tempi. Pochi passi avanti, vedo l'insegna di un tabaccaio. Entro, il padrone è un uomo anziano e solo. Invento che ho dimenticato a casa i soldi e non ho nemmeno la moneta per il tramvai, ma un amico poco fa mi ha regalato queste due uova freschissime, che vengono direttamente dalla campagna. Ha un momento di esitazione, poi mi guarda bene e si fa di colpo gentilissimo. «Ma certo, signore, certo! Anzi, sono io che la ringrazio. Mi dica solo quanto vuole, sa... Ho l'impressione che abbia intuito chi sono. La mia misteriosa scomparsa dal tavolo operatorio deve aver fatto rumore. E che stia per offrirmi chissà che cosa. Ma la prudenza lo obbliga a stare riservato. 5 minuti dopo sono alla fermata del tram. Si fa già sera e il carrozzone è buio del tutto, coi vetri schermati di blu e una sola lampadina azzurra. Non c'è quasi nessuno e io mi siedo, o meglio mi abbatto, in un angolo senza ombra di sospetto. Eccoci al capolinea. Qui mi aspetta un'altra prova, è forse la più dura. Però quella giornata, disteso sul tetto, e poi ora quasi 10 minuti sul tram, mi hanno ristorato un poco. Affronto lo stradoncino che porta alla via con decisione. Saranno 300 metri di salita, forse nemmeno, ma subito mi prende una gran spossatezza. Ho il fiato grosso e mi sento le gambe molli. Comunque arrivo alla porta. Controllo il nome, suono il campanello. Il rumore d'un passo svelto e leggero. Deve essere il suo. La porta si apre. Adler mi sta davanti. Mi guarda sbalordito e gioioso. «Corrado, sei qui!» Io faccio 2 passi avanti e cado lungo tirato sul pavimento ai suoi piedi. La mia avventura torinese è durata poco più di 24 ore.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù.

0: Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Con l'età non si diventa più saggi, si diventa più cauti. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva al Lario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sul Lario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di due millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune are pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi, e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista, da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero, e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il giudizio universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore: «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. «I buoni libri sono i magazzini degli ideali». Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo» non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quality Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55, e una ristretta presenza di giovani, gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese. Il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte è quello che facciamo e che mettiamo sui social: il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo. Viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere

0: diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme Facebook, Instagram, WhatsApp la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow. Mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988. E riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale, e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza

0: di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno, dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti. Un intellettuale marsigliese passato dalla resistenza alla malavita, un pappone indolente e un pastore sardo scampato a una pesante condanna, organizzano il furto di un carico di merce preziosa. Tre uomini provenienti da diverse latitudini ed esperienze che il destino riunisce a Genova per il colpo della vita. Due donne, una timida prostituta dell'Angiporto e una affascinante istriana, attraversano indenni lo spettacolo del disastro. Ma saranno Fabrizio e Alessandro, personaggi fino a quel punto marginali, a rintracciare e raccontare gli esiti delle avventure degli altri.
4: Buon ascolto.
5: Coriandoli a tempio. Li aveva sognati tante volte in quegli anni, senza capirne il motivo. Con maschere azzurre come il cielo di luglio e mantelli di vento che gli vorticavano intorno e lo facevano ansimare nel sonno. Poi d'improvviso si faceva notte e un ragazzo più grande compariva nel cortile di un carcere, ballando in controfuoco una danza scomposta. Incoronato d'aglio si proclamava re dei braccianti e reggeva tra le mani una testa di cane tagliata a metà. Coriandoli e Stelle Filanti erano sparse nei corridoi e negli scompartimenti del treno, e nel prendere posto accanto al prete la lunga veste nera gli era sembrata un costume da carnevale. Di fronte al sacerdote sedeva un uomo piccolo e magro, dalla carnagione scura. Portava occhiali cerchiati di metallo e reggeva sulle ginocchia una borsa di cuoio. Da quello che diceva si capiva che era un medico, che non credeva ai miracoli e forse neppure a Dio. E poi ce n'era un altro, con un grosso naso e gli occhi strabici, che quando gli sorrideva sembrava anche lui una maschera. Nella valigia aveva un campionario di occhiali con un marchingegno dietro l'orecchio, di quelli che permettono ai sordi di sentire. Andava in giro per venderli nell'isola e li aveva tirati fuori per mostrarli al dottore. «Vede, io stesso ho un udito indolente, e se non li portassi non riuscirei a seguire questa interessante conversazione». Di quello che si erano detti al pastore era rimasto in mente quasi tutto, perché non era abituato a parlare con le persone istruite. Ma forse anche il prete si ricordava bene di quel giorno, del dottore, di lui, dei miracoli e anche dei coriandoli. «Non mi fraintenda, padre», disse il medico. «Io ho un profondo rispetto per il Vangelo e per tutte le cose buone che insegna. Ma se devo dirle quel che penso, le parti più realistiche mi sembrano tristi, pessimiste e anche rinunciatarie. Gli episodi più felici come la resurrezione, il paradiso e i miracoli sono altamente improbabili alla luce del senso comune e della ragione. Insomma, io di gente morire nella sofferenza ne ho vista tanta e continuo a vederne quasi ogni giorno. Ma resurrezioni, moltiplicazioni di oggetti o altri eventi miracolosi non ne ho veduti mai. E badi che provo per le persone che hanno fede un sentimento di ammirazione e di invidia, perché se credessi in un'altra vita farei meno fatica a sopportare questa. Ma d'altra parte uno non può decidere a priori in cosa crede e non crede. O sarà forse che io non riesco proprio a prendermi in giro? Mi capisce? La capisco e apprezzo, oltre all'onestà, anche la sua franchezza, rispose il prete. E a questo proposito voglio raccontarle una storia che mi sembra particolarmente adatta al dubbio che lei ha manifestato. Dunque, c'era un sacerdote, un uomo molto pio, e che aveva fondato una comunità di cristiani sulle rive di un fiume, alle pendici di una collina, per vivere lontano dal mondo nello spirito più autentico del Vangelo. Per qualche anno la vita del villaggio trascorse serena e operosa, ma una notte, preannunciata da un bollettino meteorologico, la piena del fiume svegliò la comunità e costrinse gli abitanti ad abbandonare le case e a risalire per qualche metro la collina. «Rassegniamoci alla volontà del Signore», disse il santuomo. «Aspetteremo qui che la piena sia passata, fiduciosi e pieni di speranza». Ma quello stesso pomeriggio, un inviato del genio civile giunse dalla città ad avvisare che le acque sarebbero salite ancora, e il prete rispose che insieme ai suoi fedeli avrebbe pregato Dio perché ciò non avvenisse. All'insistenza dell'altro, che lo esortava sempre più allarmato, rispose con un sorriso serafico di avere fede in Dio e speranza nell'avvenire. L'indomani, dopo una notte di pioggia incessante, l'acqua raggiunse il livello del nuovo insediamento e i fedeli evacuarono quasi tutti, scortati dai militari. Con i discepoli rimasti, il sacerdote fece spostare la tendopoli ancora più in alto e i tecnici del genio lo avvertirono che non sarebbe bastato perché le piogge non davano segno di voler cessare e il livello dell'acqua sarebbe ulteriormente salito. Ma quell'anima pia organizzò con i discepoli una veglia di preghiera e implorando si rivolse al cielo. «Dio nostro Signore, se ti è gradito ciò che abbiamo fatto finora, salvaci e permetti a noi tutti di tornare alle nostre case. Tu ci hai insegnato che la fede può muovere le montagne. Mandaci allora un miracolo affinché possiamo continuare ad adorarti e a glorificarti in questa vita». In quel momento il treno scomparve in una galleria e tutti tacquero per qualche istante, come gli uccelli quando si fa buio. «Come previsto», proseguì il sacerdote quando tornò la luce, «l'acqua salì anche quella notte e si portò via le tende. Straripò a monte uno di quei torrenti anonimi che, come capita a molti uomini, trovano la gloria e il nome solo quando diventano protagonisti di qualche disastro. E all'arrivo dei mezzi anfibi dell'esercito, anche i fedeli più irriducibili si convinsero a lasciare la collina. Uno di essi tentò di convincere il prete a seguirli, ma lui rispose con un sorriso da cui traspariva un'intensa sofferenza. «Riconosco la prova che il Signore mi manda, e se anche per un solo istante dubitassi della sua benevolenza, sarei votato a ben più grave catastrofe». Così anche gli ultimi fedeli se ne andarono. E il sacerdote, arrampicato in cima alla collina, senza più riparo, tornò a pregare Dio. «Signore, sia fatta la tua volontà. Se la mia intenzione è buona, se la mia fede è salda, tu manderai un miracolo che mi salverà la vita». E mentre l'acqua continuava a salire, giunse un elicottero che prese a volteggiare nella notte. Un faro lo illuminò e la corda di una scaletta lo sfiorò più volte, mentre da un altoparlante una voce concitata lo invitava ad arrampicarsi. Senza interrompere la preghiera, prese il crocifisso che aveva al collo, lo baciò e lo alzò sopra il capo. Per un momento fuori dall'acqua rimase il busto dell'uomo, poi la sua testa e infine solo il braccio teso che stringeva la croce. Quando anche il braccio scomparve, virando bruscamente, l'elicottero si allontanò e scomparve nel buio. Finalmente il prete si trovò al cospetto di Dio. «Signore, io avevo fede in te e speranza nell'avvenire. Ora so che mi ero sbagliato. Ma dimmi, perché non hai risposto con un miracolo alle mie preghiere?»
6: «Non ho fatto un miracolo», rispose il Signore. «Prima ti ho mandato gli avvisi del bollettino meteorologico e tu li hai ignorati. Poi i tecnici del genio civile con i torpedoni, ma non te ne sei curato. Allora ho fatto arrivare i mezzi anfibi e per finire anche un elicottero con la scaletta. Cosa volevi di più? Il corteo dei santi? O magari uno spettacolo di luci e suoni con le ballerine e gli effetti del cinema?»
5: «È una bellissima storia», disse il medico, mentre al suo fianco il venditore di quegli strani occhiali per sordi annuiva con un sorriso cui i tratti marcati del volto e lo strabismo conferivano un'espressione di involontario sarcasmo. Fu a quel punto che il pastore, quasi tremando per l'emozione, si decise a parlare.
7: «Bella prova», disse. «Bella forza. Ma un miracolo deve servire a salvare una vita, deve, no? Non sarà che dopo che sei morto ti arriva davanti Dio, con tutto rispetto, e ti dice che di miracoli te ne ha mandati tanti e che tu non hai saputo accorgerti, non hai?
6: Mi perdoni, padre, ma allora di questo passo siamo e restiamo tutti stupidi, restiamo. Ma Dio, che abbia misericordia. Lo sa bene che siamo stupidi, e allora, miracolo, te lo deve fare proprio quando tu non riesci ad accorgerti che te lo ha già fatto. O mi sbaglio? Secondo me, Dio doveva mettere sotto il sedere di quel povero prete, che so, un pezzo di legno, una plancia di sughero, e che si portasse la vita a casa. Questo per me è un miracolo, Si sistemò la giacca, si asciugò la fronte con un fazzolettone bianco, tolse dal sedile uno spruzzo di coriandoli e, tornando a guardare il prete, riprese: «Perché noi, poveri diavoli, voglio dire, la maggior parte di noi non è capace di accorgersi dei miracoli. E invece, quelli col cervello fino che hanno studiato, quelli sì che se ne accorgono, e anche la più piccola occasione per cambiargli la vita o anche soltanto l'umore di una giornata, non se la lasciano scappare, la sfruttano». Il medico e il prete si scambiarono un'occhiata di imbarazzo, mentre il quarto passeggero rimaneva imperturbabile. Con un sorriso di artefatta benevolenza, il sacerdote si rivolse al pastore, alzando la voce. «Allora lei conviene che c'è del vero nel detto «aiutati che il ciel t'aiuta»?» «Certo che è vero», rispose con foga il pastore. «Infatti può capitare che in un momento brutto, che ti senti perduto, ti senti che ti sembra di essere una goccia di unto dentro un barattolo di smacchiatore, succede qualcosa che ti solleva il morale. Diciamo pure un piccolo miracolo, ma è un miracolo che capita ai vivi quando sono vivi, non ai morti, che se sono morti vuol dire che il miracolo ha fatto poco effetto, affatto». Parlare lo faceva sudare più della zappa, e specialmente con quella gente coltivata e composta che sembrava esaminare ogni parola che gli usciva di bocca. Ma voleva dimostrare che se l'istruzione pesa un etto, l'intelligenza può arrivare al chilo. E lui, che a dialogare era poco abituato, a pensare aveva dedicato quasi tutta la vita, trascorsa fin dall'infanzia ad attraversare la natura preceduto dalle sue greggi. Così gli parve che la maniera più idonea per precisare il suo pensiero fosse raccontare a sua volta una storia. «Dunque», disse rivolto ai compagni di viaggio, «a proposito di quello che abbiamo detto finora, vi voglio parlare di un piccolo miracolo che è successo a un amico mio, una persona molto studiata. Infatti lui del miracolo se n'è accorto, e come se n'è accorto. Questo mio amico un tempo era il direttore dell'ufficio forestale di Canduli. Poi una mattina all'improvviso, per via di certi pezzi di malacarne che non valgono nulla e passano la vita come le talpe a scavare il terreno sotto i piedi di chi vale qualcosa, e avevano fatto credere che lui si fosse appropriato dei soldi della regione, insomma una mattina arriva il generale da Cagliari, arriva, e senza tanti complimenti gli dice che lui è destituito dall'ufficio e solo grazie ai 30 anni di servizio, al fatto che ha moglie e 3 figli e che non era un bene per nessuno far scoppiare uno scandalo, il comando ha deciso di trasferirlo a Sassari. Una città più grande, è chiaro, ma fare un lavoro molto più piccolo. Esaminare i candidati che intendevano ottenere la licenza di caccia. Un lavoretto così per lui, che era un pozzo di scienza, era, in materia forestale, che quando l'Italia doveva mandare qualcuno ai congressi della fame nel mondo, vorrà dire della FAO, lo corresse il parroco. Sì, della FAO, insomma, chi ci dovevano mandare per fare una relazione come Dio comanda? Ci mandavano lui, ci mandavano. Allora, gli danno chi sta pacca di luboio e chiù. Mi scusi, interloquì il commesso viaggiatore, che cosa gli hanno dato? Ma sì, mi scusi lei, gli danno la paga del bue vecchio, come dire che lo ammazzano, come a dire no, che mettere un uomo di quella preparazione a fare gli esami ai pastori che vogliono portarsi un fucile è come ammazzarlo, no? È come ammazzarlo, un uomo, è come... Il trenino stava arrancando su una breve salita, in un tunnel di gigantesche sughere scorzate nel giugno dell'anno prima, che ancora esibivano qualche venatura di scarlatto sulla superficie dei tronchi denudati dall'acciaio delle asce. Il pastore si incantò per un attimo sulle ali nerazzurre di una ghiandaia dal volo obliquo e radente. Distolse malvolentieri gli occhi da quel bosco che correva all'indietro. Si passò un dito tra collo e colletto della camicia e riprese a raccontare. Insomma, lui non si ribella, non dice una parola, neppure si difende contro chi stipidocchi alzati. Abbia pazienza, lo interruppe il prete. Non si esprime in gallurese, se no la sua storia la capirò soltanto io. Ha ragione, reverendo, mi scusino, Ma è che certe espressioni mi riesce difficile tradurle, mi riesce. Stavo dicendo che lui, il mio amico professore, non si arrabbiò neppure. Non protestò contro questi generali e colonnelli, questi pidocchi che si sono arrampicati dalle parti che non si possono dire, su fino alla testa, e che non hanno nessun merito e nessuna qualità, e anche se importanti e pieni di bottoni d'oro, restano comunque pidocchi, restano. E così il mio amico cominciò quel nuovo incarico, e ogni settimana che passava si intristiva sempre di più, pover'uomo, che giorni ormai gli sembravano poveri come le notti. Finché un mattino, terz'ultimo di una lunga fila di candidati, gli si presenta un giovane pastore di Buldatu. Voi sapete come glieli fanno gli esami a quelli che vogliono prendere la licenza di caccia, che vogliono? Gli fanno vedere qualche particolare di una bestia, di un uccello, di un mammifero, e quelli devono rispondere che animale è, che se non lo sanno finiscono per andare in giro a sparare a tutto quello che si muove, e non rispettano gli animali proibiti, non rispettano. Appena il candidato si fu seduto, il professore gli mise davanti un falcone impagliato, incappucciato fin sotto le piume del collo, e gli chiese che uccello era, gli chiese. E quell'altro, senza aspettare un momento, gli rispose: «Lu cucu, lu professò». Il mio amico guardò il candidato con due occhi che sembravano quattro lame di coltello. Poi, senza dire nulla, ritirò con la mano destra il falcone e spinse con la sinistra verso il bordo della cattedra un altro uccellone incappucciato che si reggeva su due zampe palmate, che soltanto un cieco poteva dire che non era un'anatra. «E questo che uccello è?» chiese al giovanotto, e glielo chiese come a dire: «Guarda che se non rispondi subito è giusto, sei bello che spacciato sei». E quello rispose immediatamente: «Chisto è lu cucu, lu professò». Il professore spalancò gli occhi e mentre gli si gonfiavano le corde del collo fece la bocca tonda tonda e gli gridò: «Bocciato!» gli gridò. Proprio così gli gridò. Poi si ricordò che l'amministrazione aggiungeva allo stipendio qualche 1000 lire per ogni candidato esaminato e regolarmente annotato sul registro, e chiese al giovane che si era già alzato dalla sedia, si era: «A proposito, come vi chiamate?» Il pastore, invece di rispondere, fece un paio di passi verso la porta, si voltò, si tirò su i calzoni sopra le caviglie e disse: «O lu professò, istime lei te li pedi, e tanto ditemi luoi come un maio di chiamà». «O signor professore, visti me li avete i piedi, e allora ditemelo voi come mi devo chiamare». A quelle parole il mio amico si illuminò come un sole che dopo tanti giorni riesce a tornare fuori dalle nuvole, e indeciso se scoppiare in una risata o abbracciare il giovane e con lui tutta la sua, come si dice, la sua, volete dire arguzia, gli suggerì il commesso viaggiatore. Eccosi, con tutta la sua furbizia finì per dirgli: «Signor candidato, sedetevi di nuovo». E gli domandò a bruciapelo: «Qual è il mammifero selvatico più diffuso in Sardegna?» A quella domanda anche la faccia del candidato si illuminò e quasi gridando gli rispose: «Lu pulcavru, lu professò, il cinghiale». «Promosso!» gli urlò di ritorno il mio amico, e a questo punto mi ricordo con esattezza le parole che mi disse. Me le ricordo una per una in fila in italiano, che non potrò mai cancellarmele dalla memoria, non potrò. Il professore mi disse: «Nell'istante in cui promossi quel giovane, sentii salire alle orecchie come due fiammelle d'orgoglio per essere riuscito a forzare nel cerchio della legalità l'immeritevole intelligenza dell'uomo». Così disse il professore, che almeno per 5 minuti era riuscito a ritrovare un po' di morale, era riuscito, che ormai sembrava scivolato per sempre dentro un crepaccio di umiliazione. Il prete rimase un istante a bocca aperta, chiedendosi se la storia era finita e cercando inutilmente lo sguardo del medico, che si era distratto e guardava fuori dal finestrino, e del rappresentante, la cui maschera sorridente aveva seguito il racconto imperturbabile. «Certo», provò a dire schiarandosi la gola, «sarà anche vero che le vie della provvidenza sono infinite, ma non credo che l'incitamento o un'azione di dubbia onestà si possa qualificare come miracolo». A quel punto, imprevedibilmente, il rappresentante di occhiali lo interruppe. «Mi scusi, padre», disse con garbo, «ma si è visto più volte Dio intervenire nel destino di una persona, anche seguendo strade che la morale del tempo disapprovava. Basta pensare alla Bibbia o alla parabola dell'amministratore disonesto del Vangelo». «Via», replicò il prete, «non ci verrà a raccontare che le scritture incoraggiano gli uomini a infrangere la legge, spero». Però questi episodi ci dimostrano che il mondo è incomprensibile e anziché disperarsi conviene pensare che la vita è misteriosa e tanto diversa da come pensiamo che sia. Nel prendere la parola il suo volto si era fatto improvvisamente espressivo e quello che prima sembrava lo spettro di un uomo anziano e strabico rivelava ora l'intelligenza e la vivacità di un ragazzo che si divertiva un mondo. Il fatto che oggi è carnevale mi ha riportato alla memoria un episodio che è capitato veramente a una persona che conosco. Nulla di soprannaturale, ma per la sua stranezza e i suoi effetti si può davvero definire un miracolo. Del resto il dottore sa meglio di me che il soprannaturale non esiste, forse proprio perché il naturale è aleatorio e quelle che si chiamano leggi di natura o principi della scienza non sono altro che convenzioni, parole, descrizioni che cambiano di continuo e servono solo per fare svolgere certe attività che interessano a chi comanda e per tenere in ordine la gente. Ma non voglio divagare, aggiunse con un sorriso che al medico sembrò impertinente. Dunque, dovete sapere che una volta un mio amico si trovò in una situazione veramente disperata. Aveva un negozietto che dava da vivere a lui e alla famiglia, ma da ultimo la figlia più piccola si era ammalata e per farla curare all'estero aveva dovuto trascurare il lavoro e si era coperto di debiti. Sperava che con il tempo avrebbe guadagnato abbastanza per recuperare, ma un giorno venne a sapere dal giornale che il suo contabile aveva derubato tutti i clienti di cui teneva l'amministrazione, lasciando loro anche problemi con la giustizia. Si informò prima presso la Guardia di Finanza, poi dal suo avvocato, e si rese conto che la situazione era davvero grave, perché entro breve tempo non solo ci avrebbe rimesso il negozio, ma anche la casa e forse la stessa libertà, dal momento che la legge lo considerava responsabile per i reati di quell'altro. E se anche fosse riuscito a dimostrare la sua buona fede, a causa della leggerezza che aveva commesso per non aver controllato il contabile, avrebbe comunque perso tutto e non sapeva come ricominciare, o forse gli mancava la forza. Bene, il giorno di Carnevale lo avevo invitato a una festa in maschera, perché temevo che facesse qualche sciocchezza. Da principio lui non ne voleva sapere e quanto più insistevo e gli dicevo che parlandone con gli amici forse avrebbe trovato un modo per uscire da quella situazione tremenda, tanto più rispondeva di non volere la pietà di nessuno e che la vita gli faceva schifo. Più tardi seppi che aveva scritto una lettera ai familiari e che era andato alla stazione per buttarsi sotto un treno. Ma quando era passato davanti alle baracche degli zingari, aveva visto un bambino sporco e malvestito che inseguiva i piccioni battendo le mani, ridendo forte ogni volta che si alzavano in volo. In seguito avrebbe detto che si era sentito improvvisamente uno stupido e aveva capito che la vita non si può sacrificare sull'altare del mondo. Fatto sta che mi telefonò per dirmi che sarebbe venuto alla festa. Hai ragione tu, Calanda. Io mi chiamo Calanda, come la birra svizzera. Forse la vita è un gioco e trasformarla in tragedia è da stupidi. Il tono con cui lo dissi mi impressionò al punto che gli promisi di cercare insieme agli altri un modo per aiutarlo, anche se non sapevo come, e questo gli risollevò il morale. Tornato a casa riuscì a far sparire quel terribile biglietto prima che sua moglie lo vedesse e tirò fuori dall'armadio lo stesso costume che aveva indossato l'anno prima, quando gli sembrava ancora che la vita potesse continuare. Si guardò allo specchio e gli venne da ridere. Poi mi telefonò dalla stazione dicendo che sarebbe arrivato prima dell'ora di cena. Salì sul treno e si accorse che essere vestito in quel modo lo faceva sentire più libero, come se fosse un'altra persona, senza più quella maledizione che lo inseguiva da tanto tempo. Anche i suoi gesti cambiavano. Quando per strada e nello scompartimento qualcuno lo guardava senza capire che stava andando a un ballo in maschera, se ne compiaceva, si sentiva autorevole e ben disposto verso il prossimo. Insomma, per farla breve, io ero a casa, con gli invitati si parlava di lui e della sua disgrazia. A un certo punto suona il telefono e sento «Calanda, sono io!» «Che è successo? Non dovevi venire qui?» E lui «Mi è capitata una cosa incredibile. Ero sul treno quando mi si è avvicinato... Accidenti!» Esclamò improvvisamente il commesso viaggiatore guardando fuori dal finestrino. «Questa è la mia stazione, io sono arrivato, scusatemi!» Salutò frettolosamente i compagni di viaggio e prese la valigia con il campionario fece appena in tempo a scendere prima che il treno ripartisse. Oltremare. «È vero», disse il sacerdote, sempre più sconcertato. «Me ne ricordo bene, perché in questi anni mi sono chiesto più volte come andava a finire la storia e non ho più incontrato quell'uomo». E anche il resto coincide? Chiese il giudice.
5: Mi pare di sì. L'apologo dell'alluvione l'ho raccontato spesso. Poi mi ricordo del carnevale, del medico.
6: E come, padre, non vi ricordate la storia dell'ucucu, non vi ricordate? Chiese il pastore alzando la voce.
5: Il giudice lo guardò accigliato. L'avvocato gli toccò un braccio facendogli segno di tacere. Il prete si tolse gli occhiali e annuì con aria preoccupata. Sì, è andata così, anche se a 5 anni di distanza. E siete sicuro che fosse lui? Riprese il giudice. Rispondete senza fretta. Il sacerdote guardò quell'uomo che gli appariva un perfetto sconosciuto, ma che poteva essere lo stesso che aveva incontrato quel giorno in treno e che per 5 anni aveva scontato in carcere la pena per un crimine che forse non aveva commesso. «Vi ricordate cosa vendeva quel commesso viaggiatore?» chiese rivolgendosi al pastore. «Certo che me lo ricordo. Vendeva occhiali da vista per i sordi, vendeva. Che se avessi avuto il tanto per comperarglieli, anche la mia povera mamma avrebbe potuto sentire quello che dicevano gli altri, avrebbe potuto...» Il prete ricordava in maniera confusa quella giornata così lontana, ma non gli sfuggì un particolare dell'eloquio di quell'uomo. Ripeteva i verbi finali di una frase per 1 o 2 volte, quasi che il replicare imprimesse maggiore forza al suo pensiero e che il tempo di quelle brevi iterazioni gli consentisse di preparare la frase successiva.
8: «Sì, sì, è proprio lui», disse infine con un filo di voce.
5: L'avvocato ebbe un moto di soddisfazione e stava per parlare quando il giudice lo zittì con un cenno della mano.
6: «Va bene, ma adesso c'è un punto che non riesco a capire. 5 anni fa siete stato condannato a 20 anni per sequestro di persone e omicidio e adesso sembra che abbiate un alibi che vi scagiona, perché nel giorno in cui fu consumato il delitto voi eravate da tutt'altra parte, su quel treno in compagnia. Ma se è così, perché non l'avete detto allora?»

0: Avete ascoltato un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò alla mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva affiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Gli piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia, piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli Schiaffi, Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che andato a pranzare con un cliente al rinoceronte poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio, arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farai conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floriani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così. Perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato che il Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale, Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi. Che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di triboli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor. L'uomo dalle scarpe gialle. 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco, gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata ad una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui, e fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci, ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche, e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino al pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi. Non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide. Fece per gridare e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica. «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare quest'intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione, non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono, hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: Ma allora? E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. E poi vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. Brutto affare, pensai dapprima. Poi mi dissi: «Il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile». Così mi venne l'idea. Alla guerra, come alla Gea. Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino, via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. E ti sei fidato di conoscenti e non di me? Obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. Perché mi hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato? Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino. E lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris abeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni? Parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
2: Avete ascoltato il racconto?

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà, esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero, aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero, grazie all'acido citrico, il succo di limone con un pH di circa 2-3 stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali, in particolare nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età. Bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, In realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte, tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C, essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone, al massimo, ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti, nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve bene allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale, per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato, altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto, e lo stesso vale per Tesla, Freud e altri, perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati, e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, Nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso, che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jep, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza, e aveva come animali di compagnia un alce, chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio «Sulla cocaina» del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante. Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo. Sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto, tra le altre cose, per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremmo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua Tinef, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.

era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605, lasciandola responsabile di tre fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in Trompe-l'Oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di quattro figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando tre sue opere. All'epoca Napoli per popolazione, seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico.
Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1700.

0: 638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa, per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Sesta puntata. L'uomo di Neanderthal.

0: Molte specie umane hanno convissuto sulla Terra. Il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, era contemporaneo degli australopitechi. La nostra stessa specie, Homo sapiens, ha vissuto insieme ad Homo erectus e all'uomo di Flores, in Indonesia. Ma la specie con cui Homo sapiens ha condiviso il pianeta più a lungo è stata quella dell'uomo di Neanderthal. Una convivenza iniziata nel territorio dell'odierno Israele quasi 100.000 anni fa e proseguita in Europa quando Homo sapiens vi è arrivato, provenendo dall'Africa, all'incirca 40.000 anni fa. Vediamo allora di conoscere meglio questo nostro lontano parente. Nell'agosto del 1856, alcuni operai che stavano lavorando in una cava di pietre nella valle del fiume Neander, in Germania, scoprirono alcune ossa ed un cranio dalla forma inusuale. Degli studiosi chiamati sul posto rimasero interdetti di fronte a quel ritrovamento inaspettato. Era quella un'epoca in cui la storia delle origini era interamente basata, almeno nel mondo occidentale, sul libro biblico della Genesi, per cui si riteneva che la Terra fosse stata creata poche migliaia di anni prima e che l'umanità discendesse da Adamo ed Eva. Di conseguenza, la prima ipotesi fu che quel cranio così particolare dovesse appartenere a un orso antidiluviano. Poi si pensò che cranio e ossa, quest'ultime molto più robuste delle nostre, fossero di un uomo malato. Qualcuno ipotizzò che appartenessero ad un cosacco affetto da artrosi e che per il dolore dovuto alla malattia tenesse la fronte aggrottata, tanto da provocare la forma particolare dell'arcata sopracciliare. Con il procedere delle conoscenze riguardo all'antichità della Terra, al movimento dei ghiacciai e dalle variazioni del clima che si erano succedute nelle ere geologiche, si arrivò a capire che era esistita un'umanità antidiluviana. Tuttavia, dato che i pregiudizi sono duri a morire, gli studiosi erano sicuri che questa umanità dovesse essere quasi scimmiesca. Bisogna tener conto che già allora si tendeva a suddividere l'umanità attuale in razze, alcune ovviamente superiori ed altre inferiori. I primi ritratti di quest'uomo, chiamato Uomo di Neanderthal, perché ritrovato nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, lo rappresentano come un bruto assassino. Man mano che altri resti simili venivano ritrovati in tutta Europa, si cominciò ad avere una visione più chiara delle sue caratteristiche. Ossa e muscolatura robuste, basso di statura ma molto forte, un cranio allungato in senso orizzontale, terminante con una protuberanza chiamata in gergo tecnico chignon. Una visiera sopra gli occhi, tecnicamente definita toro sopraorbitale. Sono molto evidenti le differenze fra il cranio di Homo sapiens, cioè noi, e quello dell'uomo di Neanderthal. Il nostro è proteso verso l'alto, simile ad un pallone da calcio in bilico sulla colonna vertebrale. Quello neandertaliano è allungato in senso orizzontale, simile ad un pallone da rugby. Va però evidenziato che la capacità cranica, cioè le dimensioni del cervello, era simile alla nostra, anzi, mediamente un po' superiore. Ma vediamo innanzitutto da dove viene l'uomo di Neanderthal. È discendente di Homo heidelbergensis, una specie umana molto antica, originaria dell'Africa e migrata in Europa. Anche Homo sapiens ha lo stesso antenato, per cui oggi sapiens e Neanderthal, che nel frattempo, come vedremo, è stato molto rivalutato, sono definite specie sorelle. Neanderthal ha avuto origini in Europa, dove ha vissuto per centinaia di migliaia di anni e dove si è estinto. è l'unica specie umana che può, a pieno titolo, definirsi europea. Noi sapiens, lo ricordiamo, abbiamo origini africane. Neanderthal ha vissuto in tutta Europa e nel Medio Oriente. Suoi resti fossili sono stati ritrovati dal Portogallo fino in Iraq ed in Israele. Come e di cosa viveva? Come tutti gli uomini preistorici, viveva di caccia, appannaggio degli uomini, e raccolta, cui si dedicavano donne e bambini. Per molto tempo si è discusso sul fatto che i Neanderthal fossero veri e propri cacciatori o necrofagi opportunisti, cioè che si cibassero solo degli avanzi delle prede uccise dai grandi felini. Ma alcuni ritrovamenti hanno tolto ogni dubbio. In alcuni siti sono state ritrovate ossa di mammut, cervi, bisonti, lupi ed orsi delle caverne. Queste ossa avevano graffi e segni indubbiamente prodotti da strumenti litici, cioè in pietra. E visto che questi strumenti erano forgiati con la tecnica propria dei Neanderthal, si è avuta la dimostrazione di quanto fossero abili cacciatori. Quei siti erano quindi vere e proprie macellerie, dove i Neanderthal spolpavano le prede uccise. Del resto, una prova di questa loro capacità era già stata trovata molti anni prima, ma dato che il Neanderthal all'epoca del ritrovamento godeva di ben poca stima, era stata dimenticata. Si tratta della lancia di Leringen. Nel 1948 vennero rinvenuti in Germania i resti di un elefante dalle zanne diritte, nel cui corpo era conficcata una lancia costruita con legno di tasso e lunga 2,40 m. Datati 115.000 anni fa, quei resti ci dicono che i Neanderthal cacciavano anche grosse prede e che dovevano avvicinarsi pericolosamente a queste, perché le lance non sono armi da getto come i giavellotti, ma devono essere conficcate a forza nel corpo della preda. Le abitudini alimentari dei Neanderthal dipendevano molto dalla zona in cui vivevano. Popolazioni in prossimità del mare si nutrivano anche di molluschi e crostacei, come testimoniano i resti di conchiglie e gusci di molluschi trovati dai ricercatori nella grotta di Bajondillo, vicino a Malaga, e datati a 150.000 anni fa. Considerate le sue abilità di cacciatore, attività che richiede collaborazione fra i partecipanti alla caccia, viene spontaneo chiedersi se i Neanderthal sapessero parlare. Non solo l'attività di caccia, ma anche le sue capacità cognitive e simboliche, di cui parleremo fra breve, fanno propendere per una risposta affermativa. Inoltre, nei crani ritrovati sono evidenti le tracce lasciate dalle aree di Broca e di Wernicke, due zone del cervello preposte all'articolazione ed alla comprensione del linguaggio. Ma un colpo di fortuna ha fornito un'ulteriore prova a favore. È stato ritrovato un osso ioide neandertaliano. L'osso ioide è piccolo, si trova al di sotto della laringe e permette i movimenti necessari per articolare il linguaggio. Sicuramente i neandertaliani avevano tutte le caratteristiche fisiche necessarie per parlare. Quale fosse il loro linguaggio, ovviamente non lo sapremo mai. Abbiamo poco sopra accennato alle capacità simboliche dei neandertaliani. Recentemente nuove scoperte hanno ulteriormente rivalutato l'uomo di Neanderthal, evidenziando come anch'egli fosse capace di manifestazioni simboliche sofisticate. Nella grotta di Bruniquel, in Francia, è stato trovato un cerchio costruito con circa 4 tonnellate di stalattiti precedentemente spaccate. Non è noto il significato di una tale opera, ma non sembra potesse avere un'utilità pratica. Ossa di orso delle caverne hanno permesso di datare la struttura a circa 176.000 anni fa, quando Homo sapiens non era ancora giunto in Europa. L'opera deve essere quindi da attribuire ai Neanderthal, e rivela come questi dovessero avere una significativa capacità organizzativa per realizzarla. Nella Cueva de los Aviones, o Grotta degli Uccelli, in Spagna, sono stati scoperti dipinti rupestri e conchiglie perforate volontariamente risalenti a 115.000 anni fa, opera quindi di neandertaliani. Altri segni compaiono sulle pareti della grotta La Pasiega, sempre in Spagna. Nel sito di Fumane, in Italia, sono state trovate penne di rapaci chiaramente staccate volontariamente dal corpo dell'animale. Poiché i rapaci non sono commestibili, è logico presumere che le penne fossero usate come ornamento, come nei copricapo dei pelle rossa nordamericani. In Croazia è stata trovata, in un sito neandertaliano, una collana realizzata con artigli d'aquila. In Slovenia è stato rinvenuto, sempre in un sito neandertaliano, un pezzo di flauto realizzato con un femore di un orso delle caverne. Datato a più di 65.000 anni fa, risulta essere il più antico strumento musicale ad oggi conosciuto. Tutte queste scoperte fanno quindi ritenere che l'uomo di Neanderthal non solo fosse in grado di parlare, ma fosse anche capace di manifestazioni simboliche non dissimili da quelle di Homo sapiens. I sapiens arrivarono in Europa 40.000 anni fa. Dopo circa 20.000 anni i Neanderthal si estinsero. Nessuno sa perché, anche se sono state avanzate molte ipotesi. La superiore tecnologia dei sapiens, che avrebbe tolto risorse ai Neanderthal, l'eccessiva consanguineità con conseguente degrado del pool genetico, ma esistevano da 300.000 anni, malattie importate dai migranti africani. Ma da 10 anni a questa parte, una rivoluzionaria scoperta ha portato ad una nuova ipotesi. L'equipe di Svante Peebu all'Istituto di Antropologia di Lipsia è stata in grado di estrarre ed analizzare il DNA da fossili neandertaliani, scoprendo così che tutte le popolazioni, ad eccezione degli africani, hanno una percentuale variabile fra il 2 e il 4% di DNA ereditato dai Neanderthal. Le popolazioni africane sono escluse perché non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal. Ciò significa che vi è stata ibridazione con prole fertile fra sapiens e Neanderthal. Allora questi potrebbero non essersi estinti, ma essere stati assimilati nelle popolazioni sapiens. Per inciso, le scoperte degli ultimi 2 anni hanno dimostrato che la situazione relativa alle ibridazioni è molto più complessa. Oltre a quelli fra sapiens e Neanderthal, vi sono stati incroci fra sapiens e denisoviani e fra questi e di Neanderthal. DNA denisoviano è stato trovato nelle popolazioni attuali dell'Estremo Oriente. Ricordiamo che i denisoviani erano una specie umana ritrovata nei Monti Altai, in Siberia.
1: Avete ascoltato L'Alba dell'Umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Mario Bonfantini, avventura torinese. Era esattamente il martedì 11 marzo del 1944. Lo ricordo preciso perché doveva essere l'ultima mia giornata torinese, quando alle 5:30 del pomeriggio mi recai ad un convegno nella modesta sede dell'UGET al quarto piano di quel vecchio casamento di via Carlo Alberto 8. Stavo per impegnarmi nella scala che incominciava subito dopo il portoncino, stretta, ripida e buia, ma la figura d'un uomo in evidente attesa sul primo pianerottolo spiccava in controluce, mi insospettì. Cancellai immediatamente il gesto appena accennato, sarà stata un'esitazione di mezzo secondo nemmeno, e continuai diritto, veloce come al mio solito, per quei pochi metri fino all'accantonata, dove svoltai deciso a destra in via Cesare Battisti. Ma ecco uno scalpiccio dietro di me. Due uomini, dunque erano due, mi sorpassarono di corsa, fanno dietro fronte e mi obbligano a fermarmi. Ci siamo. Due guardie in borghese in quell'anonimo grigio scuro che ricordava un po' la divisa dei ferrovieri e con tanto di cappello nero calcato fino alle orecchie. Cosa cercavate su quella scala? Io? Niente, mi sono accorto subito che avevo sbagliato. Anzi, avevate sbagliato, eh? E allora perché avete svoltato qui, così svelto? Sarà meglio che veniate con noi. E si fanno sotto, uno per parte, prendendomi sotto braccio e facendomi attraversare la strada in modo, pensai, da sboccare più presto in piazza Carignano, dove probabilmente avevano appostato qualche collega, un'auto. Pensai a parare il colpo. Se tanto facevo da liberarmi di loro e arrivare anche con poco vantaggio, ero sicuro del mio scatto, nella via Roma, a quell'ora sai frequentata fra i portici e la gente, avrei potuto forse dileguarmi. E se quelli sparavano, in quei casi tiravano alle gambe, sempre meglio ferito e all'ospedale che in via Asti. In quella via aveva sede la polizia politica fascista e c'era un carcere in cui furono rinchiusi numerosi esponenti della resistenza piemontese prima di essere giustiziati. Ecco fatto, una spallata a destra, una a sinistra e via come una freccia. Avevo calcolato giusto, guadagnai un vantaggio d'una decina di metri che probabilmente aumentava. Ero già oltre Piazza Carignano. Quelli urlavano qualche ingiunzione che non mi curai d'ascoltare. Poi gli spari. Un primo colpo che mi sprizzò fra i piedi sul selciato. Al secondo, una forte percossa alla schiena, cogliendomi con un piede alzato, mi obbligò a cadere in avanti. Mi furono subito addosso. In tre o quattro. Si vede che erano entrati in scena anche i loro colleghi appostati lì presso. Mi trascinarono in piazza Carignano e mi appoggiarono di schiena al muro, fra il cambio che era chiuso e l'entrata del teatro. Nell'eccitazione del primo momento mi sentii di reggermi in piedi, ma subito, pensando che quelli dovevano restar persuasi di avermi ferito gravemente, mi lasciai scivolare piano piano fino a trovarmi seduto sul marciapiede. D'altronde, apertosi in basso durante quel movimento il lungo e brutto pastrano scuro che faceva parte del mio travestimento, potei vedere che sulla coscia dei pantaloni, a sinistra, era apparsa una grande macchia rosso-bruna di sangue. Non mi sentivo tanto male, ma finsi un mezzo deliquio e aspettai tranquillamente così accoccolato l'ambulanza, la quale arrivò presto con un grande ululare di sirene, seguita da due o tre automobili scoperte, zeppe di guardie nere, quella milizia fascista riconoscibile per la divisa nera, e di tedeschi con tanto di elmetto e di mitra spianato. Pensavano proprio di aver preso un pezzo grosso. Mi buttarono nell'ambulanza con due neri armati in divisa, e si parte di volata, sempre a suon di sirena e con dietro le automobili dei tedeschi strombettanti. Un piccolo corteo che si avviò all'ospedale, come speravo. Ci fermiamo davanti alla stanteria del nostro vecchio San Giovanni e lì, fatta aprire a due battenti la porta, mi portano dentro di peso per le braccia e per le gambe. Subito il più anziano degli infermieri, vistomi sempre nel mio finto deliquio, ordinò a due dei suoi di mettermi in una barella e portarmi di là, e a quei quattro o cinque neri che avevano riempito il locale ingiunse con autorità: «Voi no, fuori! Due soli, casomai. Però restano qui. Ed ora devo aggiungere un piccolo particolare che mi sembrò risibile». Mentre mi portavano via, feci a tempo a voltare un attimo la testa e dare una sbirciata lampo attraverso la porta rimasta spalancata. I tedeschi nella strada s'erano schierati attorno in semicerchio con teutonica precisione, armi puntate all'interno, o meglio, alla mia barella, che se ne andava. Ma eccomi finalmente nel locale del pronto intervento, una grande stanza nuda dominata da un ampio tavolaccio lucido, un po' inclinato, come quelli che si trovano nelle carceri militari, dove mi distesero con cura dopo d'avermi tolto il pastrano. Un milite che, nonostante la proibizione del capo infermiere, ci aveva seguiti fin lì, ne approfittò per farmi una perquisizione sommaria, togliendomi la cintura dei pantaloni e sbarazzandomi, si capisce, del borsellino e del portafoglio con qualche cartamoneta e i miei documenti personali, tutti falsi, naturalmente. Di fianco al tavolaccio due alte finestre a vetri smerigliati, ma siccome faceva ormai buio avevano già acceso le luci. In un angolo una sedia impagliata sulla quale si pose il milite con mitra fra le gambe. Il medico, ossia il chirurgo di guardia, arrivò di corsa. Un giovane in divisa d'ufficiale, alto e svelto, capelli scuri e occhi neri acuti. Ho saputo da poco come si chiamava. Domenico Re, attualmente stimato traumatologo. Mentre mi chiedeva com'era andata, mi abbassò i pantaloni e le mutandine e prese subito un'espressione penosa. A poca distanza dall'ombelico, un poco più in basso, c'era un foro segnato dal sangue già coagulato. Il colpo mi aveva passato da parte a parte, attraversando quindi gli intestini. Doveva provenire da una grossa pistola, di quelle a tamburo, in dotazione ai carabinieri. Ma del proiettile nessuna traccia. Pensai che fra quei movimenti in via Battiste e in piazza Carignano mi fosse scivolato per terra e nessuno se n'era accurato. Il chirurgo concluse il suo esame mormorando semplicemente: «L'aparatomia subito. Preferisco non muoverlo. Lo opero sul posto». E più forte: «Vado subito a predisporre per l'intervento». Si era già avviato quando si arrestò, si voltò e mi sembrò, con un leggero impaccio ma con voce ben chiara: «Senta, signore, siccome la cosa si presenta, sì, è mio dovere dirle la verità, di esito incerto, sarà bene che lei mi dica il suo nome, il suo vero nome e l'indirizzo, per darci modo di avvertire i suoi se del caso». Mi affrettai ad accontentarlo, martellando bene il mio vero nome, il cognome e anche lo pseudonimo o nome di battaglia, perché tenevo a che si diffondesse in città la notizia, arrivando ai miei compagni della mia organizzazione, fra i quali potevo già contare un certo numero di uomini capaci, anzi assetati di qualunque colpo. E liberarmi dall'ospedale, passato un primo momento, non doveva riuscire così difficile. Il medico sparì subito, ma quella rivelazione suscitò nel mio milite una reazione violenta. Restò per un attimo sconcertato, ripetendosi a mezza voce i miei due nomi. Poi balzò letteralmente nel corridoio, attaccandosi al telefono, che non era lontano, a gridare tutto esaltato: «Abbiamo preso Bandini! Abbiamo preso Bandini! Sì, proprio il famoso...» E iniziò una lunga concitata spiegazione. Ma io non c'ero già più. Appena sentite le sue prime battute, mi ero tirato sui calzoni e aperta la finestra e mi ero buttato di sotto. Era un piano terra. Un vasto cortile, tutto buio, nemmeno una finestra o una porta illuminata, e perfettamente deserto. Ma certo, era questione di secondi o di minuti al più. Correvo affannosamente in giro con lo sguardo, autentica immagine, se mai ce ne fu, dell'homme tra che, mi venne in mente fulminea quell'espressione, quando a fior di terra, a pochi passi di distanza sulla sinistra, mi diede alla vista un tenue chiarore. Ci vado sopra, mi chino. Era una griglia di ferro piuttosto grande, fitta, che mandava luce da un sottostante locale. Vi metto le mani. Si muove. Riesco ad alzarla. Mi ci infilo sotto con uno sforzo supremo e mi lascio scivolare giù, mentre la griglia mi ricade sopra, al posto di prima. Mi trovo in un corridoio abbastanza ben illuminato, tutto bianco, non molto alto, piuttosto largo e caldo, e mi metto a percorrerlo a caso, verso la destra. Mi sto immaginando che si tratti di un passaggio coperto per dove le barelle dei pazienti calate giù dai piani superiori vengono instradate alla sala operatoria. Passo davanti a un'apertura di là della quale scorgo tre figure scure di monache sedute, che non mi vedono o fanno mostra di non vedermi, e poco più in là, dall'altro lato, conferma la mia ipotesi, la grande porta chiusa di un montacarichi. Pochi passi ancora e il corridoio finisce, ma prima sulla sinistra c'è un grosso battente appena accostato da cui viene una vivissima luce di fuoco. Entro appena in tempo per vedere un uomo basso e robusto che sta richiudendo il portellone di una specie di fornace, evidentemente la caldaia che alimenta i termosifoni dell'ospedale. L'ometto si volta, mi vede, e sulla sua magra onesta faccia di buon popolano torinese, lineamenti marcati, naso sporgente e occhi vivi e arguti, leggo per un attimo la sorpresa. Tre parole mi bastano a spiegargli la situazione e perché devo trovare il modo di nascondermi, subito. Resta un momento perplesso. Nasconderlo? Qui? E come faccio? Ma tosto dà uno sguardo al fondo del locale. Potrei metterlo qui, sotto quelle fascine. Difficile che la trovano, ma poi se lo schiaccio? Lo rassicuravo vantando il mio torace e lo incoraggiavo anche con il gesto. Su, facciamo così, per carità, presto, presto! Lo metto parte di scatto. Aggredisce col suo forcone la gran catasta di fascinotti che occupa metà dei locali. Profonda, profonda parecchi metri e alta più di un uomo. Con abilità sorprendente, mostrando la sua gran pratica, mi libera in 2 minuti un corridoio che arriva alla parete di fondo. E io, ad un suo cenno, mi sdraio. Il capo verso la parete e il corpo lungo il pavimento, un po' obliquamente, con la spalla destra di sotto, in modo da resistere meglio alla pressione delle fascine che lui mi sta già accumulando sopra, sempre incitato da me. «Bene, benissimo, così, sì, presto, presto!» Mi ha persino messo un fascinotto di traverso a 0,5 metro da terra per darmi fiato e ripararmi la testa. E non aveva nemmeno finito di sistemar tutto che già suonavano dal corridoio pesanti passi chiodati. Il grosso battente viene spalancato e il mio ometto è assalito da vociacce interrogative italiane e tedesche, cui lui risponde deciso, gridando anche lui: «Un uomo qui? Ma cosa gli viene in mente? E poi, dove mai sarebbe? Guardate!» È chiaro che quelli non insistono, hanno fretta, ma prima di andar via, uno scruta il gran strato delle fascine con una potente pila elettrica. Ne scorgo il fuggevole bagliore riflesso dal soffitto. Poi più nulla. Salvo. E qui finalmente mi sono concesso, con una certa serenità, l'immagine di mia madre, che mi era balenata anche prima, ma sempre respinta, per timore che mi inducesse debolezza. Ora invece mi sembrava di potermi dire che avevo davvero una certa probabilità di cavarmela. E restava la ferita, quel tremendo buco dalla schiena alla pancia che mi doleva non poco. Però, radunando le mie cognizioni di chirurgia, venni a sapere che, contrariamente alla diagnosi di quel bravo dottorino, non dovevo avere l'intestino gravemente leso. Se no, come avrei potuto arrivare fino a lì? E vediamo, che io mi senta un po' male è logico, però il dolore, adesso che sono qui in riposo, ben disteso, ho l'impressione che invece di aumentare tenda a diminuire. Così mi confortavo, preparandomi abbastanza tranquillamente ad una notte un po' scomoda. Intanto ero al riparo da ogni imminente pericolo. Le prime ore sono state noiose. Poi arrivò un bombardamento, lungo, vicino e pesante, a quanto potei giudicare dai rombi e cupi brontolii e dai lievissimi scuotimenti che arrivarono fin giù, come d'un terremoto. Eppure, vedi un po', servì a distrarmi e mi fece pensare che in quel modo avrebbe migliorato la mia situazione. Quando finì, mi assopii, anzi, diciamo chiaro, devo aver fatto un bel sonno. Apro gli occhi, che mi sembra di averli appena chiusi, e sento che il mio prezioso ometto mi sta liberando dalle fascine, chiedendomi quieto quieto come mi sento. Lo rassicuro. Mi pare in verità d'aver la febbre. La verifico al polso e non è molta. Un poco di peritonite è il meno che mi possa capitare. Ho una gran sete. L'ometto mi porge una boccia d'acqua limpida, suo ristoro abituale durante il lavoro alla caldaia. La prendo, ma mi fermo di botto. Sarebbe una gravissima imprudenza. Mi accontento di sciacquarmi la bocca mentre l'ometto racconta. C'è stato un bombardamento davvero tremendo, con un gran spavento dell'ospedale. Ha avuto informazioni anche dalle suore della stanza lì vicino. Malati che correvano quasi nudi giù per le scale e il personale lo stesso, tutti nelle cantine rifugio e qualcuno persino nel suo corridoio. Di tedeschi, dopo quella prima vista, nemmeno più l'ombra. Mi immagino che dall'aviazione alleata abbiano più paura loro che non io. Ma ora il signore ha qualche idea? Perché lui tra poco smonta e l'uomo che prende il suo posto, anche se è in gamba, forse non avrà tanto coraggio. Gli chiedo pacatamente chi è il direttore dell'ospedale. Il professor Carando, il nostro radiologo. Proprio una brava persona. Carando. Quirico Carando, quella specie di santo laico con la sua faccia da contadino cervello fino. L'ho veduto solo brevemente e tanto tempo fa, ma sono sicuro che posso considerarlo un amico. Credo che farei bene ad andare da lui. L'ometto mi dà premurosamente ragione e mi assicura che è facile arrivarci senza pericolo. Mi porterà su nel cortile per una piccola scala diretta. Dal corridoio in faccia alla caldaia, che lui solo ha la chiave. Poi c'è subito un portichetto. Non l'avevo visto? È lì vicino, vicinissimo, una porticina che dà nello studio del professore, sì, al piano terra. A quest'ora lui c'è di sicuro. Il mio salvatore mi guida con cautela per la scaletta, mi lascia dietro la porta di sopra. Esce da solo per assicurarsi che il cortile sia deserto, mi fa un cenno ed eccomi davanti a una porticina di legno color caffè. Bussa leggermente e ripetutamente. Una voce all'interno: «Chi è?» L'ometto risponde franco. «Un amico!» La porticina si schiude, l'ometto sparisce e io mi infilo dentro scostando senza complimenti Carando. Perché è proprio lui. C'è anche una suora, calma, piuttosto imponente. Saprò subito infatti che è la superiora. Tutte e due mi guardano con spavento, ma si riprendono subito. Carando mi mette una mano sulla spalla e mi sorride. La suora fa un leggerissimo cenno di complimenti col capo. E subito tengo un consiglio. Bisogna nascondermi bene. Che almeno per quella giornata sia quasi impossibile trovarmi. È corsa voce che io abbia approfittato di quel gran bombardamento per uscire e andar chissà dove, ma i tedeschi testardi hanno minacciato furiosamente una nuova perquisizione. Quelli sono capaci di bucare con le sonde perfino i materassi. Anzi, è un miracolo che non siano già qua. La suora si raccoglie un momento. Poi mi domanda lentamente, ma lei, così come si trova, sarebbe capace di salire su una scala? Rispondo che credo di sì. Una scala a pioli, capisce? Non lunga, però. Ripeto il mio assenso. Mi facendo di seguirla e via subito. Pensa che in quella fretta non mi hanno dato niente, che so, un sorso di cordiale. Con rapidità calcolata, silenziosa, come un'ombra, la suora percorre un andito, sale alcuni gradini di sasso, poi altri corridoi, brevi per fortuna, tutti in penombra, mentre io la seguo da presso, stringendo i denti. Si ferma in un corridoio più chiaro, semicircolare, e mi adita una scala a pioli dritta, quasi a perpendicolo, che sale lungo la parete interna di quel corridoio. Cioè il muro esteriore della chiesa del San Giovanni, che è a pianta rotonda e che loro chiamavano cappella, perché da secoli serve da cappella mortuaria. La suora mi incoraggia. Arriverà sulla cupola della nostra cappella. Non può venire in mente a nessuno di cercarla lassù, un ferito così gravemente. Non abbia paura, la scala è fissa. Quella scaletta non è poi tanto breve, 8 o 10 metri almeno, e su in alto sboccia in un'apertura del tetto da cui si vede la viva luce del cielo. Aggredii la scala, è il caso di dirlo forte, con la forza della disperazione, ma quello che mi dava più pensiero era il passaggio lassù dalla cima della scala al piano del tetto, che invece mi riuscì facilissimo, perché l'ultimo piano era giusto a quel livello e ci potei strisciare su con la pancia. Ma fui non poco sorpreso nel constatare che quella pretesa cupola, pensavo alle belle cupole di rame diventato verde di tante nostre chiese tra il 6 e il 700, era invece di tegole, un vero e proprio tetto rotondo che digradava dal centro, cioè dalla sommità, occupata da un moncone di torretta giallastro, credo che lo chiamino lucernaio, coronato anch'esso da un tettuccio. E tutte quelle tegole mi danno l'idea che, trattandosi di un ospedale, i nostri benefattori di allora abbiano voluto risparmiare. Ma questi sono ragionamenti che ho fatto in seguito. Per allora, dopo quell'attimo di sorpresa del tetto, rimango colpito, abbaccinato dall'azzurro, della viva luce e della brezza di quella bella mattinata di marzo, con il lieto panorama delle nostre colline fulve picchiettate qua e là di edifici piccoli nella distanza. La libertà. Mi sdraio quasi subito sul tetto per una duplice ragione: il declivio assai ripido e potevano vedermi dal basso. Ed eccomi lì, col viso rivolto al cielo, raggiunto presto dal sole che mi dà un senso di benessere, intirizzito com'ero malgrado quella febbretta che mi serpeggiava addosso. Ma ora con il tepore e il riposo e quella temeraria tranquillità mi sento lentamente invadere dalla sonnolenza. Il terrore di addormentarmi e magari di ruzzolare lungo quel tetto così pericolosamente inclinato. E qui mi decisi a fare quello che, data la mia ferita, diciamo dormiente, mi sembrava forse una grave imprudenza: ricorrere alla simpamina, quella sostanza chimica che permette di superare la stanchezza. Ne avevo fatto uso in quei mesi così tirati, fra i tanti colloqui qua e là, il mangiare a casaccio e i sonni sempre irrequieti. Devo averne uno scatolino piatto in fondo alla tasca esterna sinistra della giubba, e il milite nella sua perquisizione non l'aveva avvertita. Eccola, infatti, due pastigliette soltanto, che prendo tutte e due insieme, e giù di un colpo solo, rassegnato a passare un tempo piuttosto lungo, anzi psicologicamente lunghissimo. Contavo le ore nei rintocchi di un campanile, di più campanili, precisamente tre, che suonavano a piccoli intervalli l'un dall'altro, e mi abbandonavo a vaghi pensieri, indefiniti, ma fin troppo vivi nell'eccitazione del mio rimedio. Una fantasmagoria che mi sembrò spossante. Comunque non ero affatto preoccupato, godevo di una specie di febbrile euforia che si trascinò a lungo. Però con l'avanzare del pomeriggio cominciò a impensierirmi. Il sole era scomparso, è sopraggiunto bruscamente il freddo, e finisco per trovarmi tutto intormentito, rattrappito. Mi sono andato a stendere presso la cima della scala, in modo da sentire bene la chiamata, che immagino fievole, della suora, giacché la sua voce deve salire da quel vano. Però la suora tarda, e ora bruscamente mi sento debole, sempre più debole. Potrebbe venirmi un collasso, dato che dalla simpamina sono passate diverse ore. Quante? A un certo momento decido di scendere senza più aspettare, all'avventura. E appena in fondo alla scala, ecco arrivare la suora. Vengo giusto a cercarla, ora che tutto è tranquillo. Adesso vanno via certi operai e decoratori che lavorano nel cortile della nostra cappella. Così abbastanza in disordine come lei, senza cappello né paltò, può uscire mischiato a loro, dal portone qui che dà in piazza Maria Teresa. Al momento di lasciarmi, prima della soglia del cortile, si ferma. Prenda queste due uova fresche. Soltanto i tuorli. Certo, non le faranno male. E me le infila direttamente nelle tasche laterali della giubba, una per parte involtate in un po' di carta da giornale. Attraverso il cortile d'esco dal portone, dietro l'ultimo degli operai che già scantona. Respiro profondo e mi avvio tranquillamente verso il Po. Ho il mio progetto. In fondo a una di queste stradette così civili e quiete, mi dicono che sono quasi sempre deserte ancora oggi, c'è Corso Cairoli che costeggia il lungo Po Garibaldi. Seguendolo a destra si arriva in breve in Corso Vittorio, alla fermata di un tram, il numero 13 mi pare, che passa il ponte attraverso la Crimea e va su per Valsalice. Lì, dal rondò del capolinea, la solitaria villetta di Adler è poco distante. Adler è un intelligente giovane dottore, carissimo uomo, legato non alla mia organizzazione, ma a quella comunista, segretissimo e non ancora bruciato, tutt'altro. Io stesso che mi ero trovato in contatto anche con lui, ero andato a trovarlo due volte al più e solo in figura di cliente nel suo studio situato, vedi caso, proprio in quel tratto di via Battisti, dove ero stato preso. Se arrivavo da lui, ero salvo. Svoltando in corso Cairoli e pensando al tram ormai a portata, mi viene in mente che non ho i soldi per il biglietto. Quel milite mi ha preso il portamonete. Mi sento però in tasca le due uova fresche della suora. Merce ghiotta a quei tempi. Pochi passi avanti, vedo l'insegna di un tabaccaio. Entro, il padrone è un uomo anziano e solo. Invento che ho dimenticato a casa i soldi e non ho nemmeno la moneta per il tramvai, ma un amico poco fa mi ha regalato queste due uova freschissime che vengono direttamente dalla campagna. Ha un momento di esitazione, poi mi guarda bene e si fa di colpo gentilissimo. Ma certo, signore, certo, anzi sono io che la ringrazio. Mi dica solo quanto vuole, sa. Ho l'impressione che abbia intuito chi sono. La mia misteriosa scomparsa dal tavolo operatorio deve aver fatto rumore e che stia per offrirmi chissà che cosa. Ma la prudenza lo obbliga a stare riservato. 5 minuti dopo sono alla fermata del tram. Si fa già sera e il carrozzone è buio del tutto coi vetri schermati di blu e una sola lampadina azzurra. Non c'è quasi nessuno. E io mi siedo, o meglio mi abbatto, in un angolo senza ombra di sospetto. Eccoci al capolinea. Qui mi aspetta un'altra prova, e forse la più dura. Però quella giornata, disteso sul tetto, e poi ora quasi 10 minuti sul tram, mi hanno ristorato un poco. Affronto lo stradoncino che porta alla via con decisione. Saranno 300 metri di salita, forse nemmeno. Ma subito mi prende una gran spossatezza. Ho il fiato grosso e mi sento le gambe molli. Comunque arrivo alla porta. Controllo il nome, suono il campanello. Il rumore d'un passo svelto e leggero. Deve essere il suo. La porta si apre. Adler mi sta davanti. Mi guarda sbalordito e gioioso. Corrado, sei qui? Io faccio due passi avanti e cado lungo tirato sul pavimento ai suoi piedi. La mia avventura torinese è durata poco più di 24 ore.
4: Avete ascoltato Il racconto.
6: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile. Ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Saruggia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi, e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buon senso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, I bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente, e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo, tra gli altri aspetti, la predisposizione a sviluppare certi disturbi che, però, non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stata dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo. Queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging. Ad esempio, migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate, e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così della misteriosa fanciulla si persero le tracce per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e tenendo la sinistra era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate, per esempio, dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione, c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muovi chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate.

0: sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Ma Tarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Ma Tarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza». Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale.

0: fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must-have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero, solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti. Un intellettuale marsigliese passato dalla resistenza alla malavita, un pappone indolente e un pastore sardo scampato a una pesante condanna, organizzano il furto di un carico di merce preziosa. Tre uomini provenienti da diverse latitudini ed esperienze che il destino riunisce a Genova per il colpo della vita. Due donne, una timida prostituta dell'Angiporto e un'affascinante istriana, attraversano indenni lo spettacolo del disastro. Ma saranno Fabrizio e Alessandro, personaggi fino a quel punto marginali, a rintracciare e raccontare gli esiti delle avventure degli altri.
3: Buon ascolto!
4: Coriandoli a tempio. Li aveva sognati tante volte in quegli anni, senza capirne il motivo, con maschere azzurre come il cielo di luglio e mantelli di vento che gli vorticavano intorno e lo facevano ansimare nel sonno. Poi d'improvviso si faceva notte e un ragazzo più grande compariva nel cortile di un carcere, ballando in controfuoco una danza scomposta. Incoronato d'aglio si proclamava re dei braccianti e reggeva tra le mani una testa di cane tagliata a metà. Coriandoli e stelle filanti erano sparse nei corridoi e negli scompartimenti del treno, e nel prendere posto accanto al prete la lunga veste nera gli era sembrata un costume da carnevale. Di fronte al sacerdote sedeva un uomo piccolo e magro, dalla carnagione scura. Portava occhiali cerchiati di metallo e reggeva sulle ginocchia una borsa di cuoio. Da quello che diceva si capiva che era un medico, che non credeva ai miracoli e forse neppure a Dio. E poi ce n'era un altro, con un grosso naso e gli occhi strabici, che quando gli sorrideva sembrava anche lui una maschera. Nella valigia aveva un campionario di occhiali con un marchingegno dietro l'orecchio, di quelli che permettono ai sordi di sentire. Andava in giro per venderli nell'isola e li aveva tirati fuori per mostrarli al dottore. «Vede, io stesso ho un udito indolente, e se non li portassi non riuscirei a seguire questa interessante conversazione». Di quello che si erano detti al pastore era rimasto in mente quasi tutto, perché non era abituato a parlare con le persone istruite. Ma forse anche il prete si ricordava bene di quel giorno, del dottore, di lui, dei miracoli e anche dei coriandoli. «Non mi fraintenda, padre», disse il medico. «Io ho un profondo rispetto per il Vangelo e per tutte le cose buone che insegna. Ma se devo dirle quel che penso, le parti più realistiche mi sembrano tristi, pessimiste e anche rinunciatarie. Gli episodi più felici, come la resurrezione, il paradiso e i miracoli, sono altamente improbabili alla luce del senso comune e della ragione. Insomma, io di gente morire nella sofferenza ne ho vista tanta e continuo a vederne quasi ogni giorno. Ma resurrezioni, moltiplicazioni di oggetti o altri eventi miracolosi non ne ho veduti mai. E badi che provo per le persone che hanno fede un sentimento di ammirazione e di invidia, perché se credessi in un'altra vita farei meno fatica a sopportare questa. Ma d'altra parte uno non può decidere a priori in cosa crede e non crede. O sarà forse che io non riesco proprio a prendermi in giro? Mi capisce? La capisco e apprezzo, oltre all'onestà, anche la sua franchezza, rispose il prete. E a questo proposito voglio raccontarle una storia che mi sembra particolarmente adatta al dubbio che lei ha manifestato. Dunque, c'era un sacerdote, un uomo molto pio, e che aveva fondato una comunità di cristiani sulle rive di un fiume, alle pendici di una collina, per vivere lontano dal mondo nello spirito più autentico del Vangelo. Per qualche anno la vita del villaggio trascorse serena e operosa, ma una notte, preannunciata da un bollettino meteorologico, la piena del fiume svegliò la comunità e costrinse gli abitanti ad abbandonare le case e a risalire per qualche metro la collina. «Rassegniamoci alla volontà del Signore», disse il santuomo. Aspetteremo qui che la piena sia passata, fiduciosi e pieni di speranza. Ma quello stesso pomeriggio, un inviato del genio civile giunse dalla città ad avvisare che le acque sarebbero salite ancora, e il prete rispose che insieme ai suoi fedeli avrebbe pregato Dio perché ciò non avvenisse. All'insistenza dell'altro, che lo esortava sempre più allarmato, rispose con un sorriso serafico di avere fede in Dio e speranza nell'avvenire. L'indomani, dopo una notte di pioggia incessante, l'acqua raggiunse il livello del nuovo insediamento e i fedeli evacuarono quasi tutti, scortati dai militari. Con i discepoli rimasti, il sacerdote fece spostare la tendopoli ancora più in alto, e i tecnici del genio lo avvertirono che non sarebbe bastato, perché le piogge non davano segno di voler cessare e il livello dell'acqua sarebbe ulteriormente salito. Ma quell'anima pia organizzò con i discepoli una veglia di preghiera e, implorando, si rivolse al cielo. «Dio nostro Signore, se ti è gradito ciò che abbiamo fatto finora, salvaci e permetti a noi tutti di tornare alle nostre case. Tu ci hai insegnato che la fede può muovere le montagne. Mandaci allora un miracolo affinché possiamo continuare ad adorarti e a glorificarti in questa vita». In quel momento il treno scomparve in una galleria e tutti tacquero per qualche istante, come gli uccelli quando si fa buio. «Come previsto», proseguì il sacerdote quando tornò la luce, «l'acqua salì anche quella notte e si portò via le tende. Straripò a monte uno di quei torrenti anonimi che, come capita a molti uomini, trovano la gloria e il nome solo quando diventano protagonisti di qualche disastro. E all'arrivo dei mezzi anfibi dell'esercito, anche i fedeli più irriducibili si convinsero a lasciare la collina. Uno di essi tentò di convincere il prete a seguirli, ma lui rispose con un sorriso da cui traspariva un'intensa sofferenza. «Riconosco la prova che il Signore mi manda, e se anche per un solo istante dubitassi della sua benevolenza, sarei votato a ben più grave catastrofe». Così anche gli ultimi fedeli se ne andarono. E il sacerdote, arrampicato in cima alla collina, senza più riparo, tornò a pregare Dio. «Signore, sia fatta la tua volontà. Se la mia intenzione è buona, se la mia fede è salda, tu manderai un miracolo che mi salverà la vita». E mentre l'acqua continuava a salire, giunse un elicottero che prese a volteggiare nella notte. Un faro lo illuminò e la corda di una scaletta lo sfiorò più volte, mentre da un altoparlante una voce concitata lo invitava ad arrampicarsi. Senza interrompere la preghiera, prese il crocifisso che aveva al collo, lo baciò e lo alzò sopra il capo. Per un momento fuori dall'acqua rimase il busto dell'uomo, poi la sua testa e infine solo il braccio teso che stringeva la croce. Quando anche il braccio scomparve, virando bruscamente, l'elicottero si allontanò e scomparve nel buio. Finalmente il prete si trovò al cospetto di Dio. «Signore, io avevo fede in te e speranza nell'avvenire. Ora so che mi ero sbagliato. Ma dimmi, perché non hai risposto con un miracolo alle mie preghiere?»
5: «Non ho fatto un miracolo», rispose il Signore. «Prima ti ho mandato gli avvisi del bollettino meteorologico e tu li hai ignorati. Poi i tecnici del genio civile con i torpedoni, ma non te ne sei curato. Allora ho fatto arrivare i mezzi anfibi e per finire anche un elicottero con la scaletta. Cosa volevi di più? Il corteo dei santi? O magari uno spettacolo di luci e suoni con le ballerine e gli effetti del cinema?»
4: «È una bellissima storia», disse il medico, mentre al suo fianco il venditore di quegli strani occhiali per sordi annuiva con un sorriso cui i tratti marcati del volto e lo strabismo conferivano un'espressione di involontario sarcasmo. Fu a quel punto che il pastore, quasi tremando per l'emozione, si decise a parlare.
6: «Bella prova», disse. «Bella forza. Ma un miracolo deve servire a salvare una vita, deve, no? Non sarà che dopo che sei morto ti arriva davanti Dio, con tutto il rispetto, e ti dice che di miracoli te ne ha mandati tanti e che tu non hai saputo accorgerti, non hai? Mi perdoni, padre, ma allora di questo passo siamo e restiamo tutti stupidi, restiamo. Ma Dio, che abbia misericordia. Lo sa bene che siamo stupidi, e allora un miracolo te lo deve fare proprio quando tu non riesci ad accorgerti che te lo ha già fatto. O mi sbaglio?» «Secondo me, Dio doveva mettere sotto il sedere di quel povero prete, che so, un pezzo di legno, una plancia di sughero, e che si portasse la vita a casa. Questo per me è un miracolo, eh?» Si sistemò la giacca, si asciugò la fronte con un fazzolettone bianco, tolse dal sedile uno spruzzo di coriandoli e, tornando a guardare il prete, riprese:
5: perché noi poveri diavoli, voglio dire, la maggior parte di noi non è capace di accorgersi dei miracoli. E invece, quelli col cervello fino che hanno studiato, quelli sì che se ne accorgono, e anche la più piccola occasione per cambiargli la vita o anche soltanto l'umore di una giornata, non se la lasciano scappare, la sfruttano. Il medico e il prete si scambiarono un'occhiata di imbarazzo, mentre il quarto passeggero rimaneva imperturbabile. Con un sorriso di artefatta benevolenza, il sacerdote si rivolse al pastore, alzando la voce. «Allora lei conviene che c'è del vero nel detto «aiutati che il ciel t'aiuta»?» «Certo che è vero», rispose con foga il pastore. «Infatti può capitare che in un momento brutto, che ti senti perduto, ti senti che ti sembra di essere una goccia di unto dentro un barattolo di smacchiatore, succede qualcosa che ti solleva il morale. Diciamo pure un piccolo miracolo, ma è un miracolo che capita ai vivi quando sono vivi, non ai morti, che se sono morti vuol dire che il miracolo ha fatto poco effetto, ha fatto». Parlare lo faceva sudare più della zappa, e specialmente con quella gente coltivata e composta che sembrava esaminare ogni parola che gli usciva di bocca. Ma voleva dimostrare che se l'istruzione pesa un etto, l'intelligenza può arrivare al chilo, e lui, che a dialogare era poco abituato, a pensare aveva dedicato quasi tutta la vita, trascorsa fin dall'infanzia ad attraversare la natura preceduto dalle sue greggi. Così gli parve che la maniera più idonea per precisare il suo pensiero fosse raccontare a sua volta una storia. «Dunque», disse rivolto ai compagni di viaggio, «a proposito di quello che abbiamo detto finora, vi voglio parlare di un piccolo miracolo che è successo a un amico mio, una persona molto studiata. Infatti lui del miracolo se n'è accorto, e come se n'è accorto. Questo mio amico un tempo era il direttore dell'ufficio forestale di Canduli. Poi una mattina all'improvviso, per via di certi pezzi di malacarne che non valgono nulla e passano la vita come le talpe a scavare il terreno sotto i piedi di chi vale qualcosa, e avevano fatto credere che lui si fosse appropriato dei soldi della regione, insomma una mattina arriva il generale da Cagliari, arriva, e senza tanti complimenti gli dice che lui è destituito dall'ufficio e solo grazie ai 30 anni di servizio, al fatto che ha moglie e 3 figli e che non era un bene per nessuno far scoppiare uno scandalo, il comando ha deciso di trasferirlo a Sassari. Una città più grande, è chiaro, ma fare un lavoro molto più piccolo. Esaminare i candidati che intendevano ottenere la licenza di caccia. Un lavoretto così per lui, che era un pozzo di scienza, era, in materia forestale, che quando l'Italia doveva mandare qualcuno ai congressi della fame nel mondo, vorrà dire della FAO, lo corresse il parroco. Sì, della FAO. Insomma, chi ci dovevano mandare per fare una relazione come Dio comanda? Ci mandavano lui, ci mandavano. Allora, gli danno chi sta pacca di luboio e chiù. Mi scusi, interloquì il commesso viaggiatore. Che cosa gli hanno dato? Ma sì, mi scusi lei, gli danno la paga del bue vecchio. Come a dire che lo ammazzano. Come a dire, no, che mettere un uomo di quella preparazione a fare gli esami ai pastori che vogliono portarsi un fucile è come ammazzarlo, no? È come ammazzarlo, un uomo, è come... Il trenino stava arrancando su una breve salita, in un tunnel di gigantesche sughere scorzate nel giugno dell'anno prima, che ancora esibivano qualche venatura di scarlatto sulla superficie dei tronchi denudati dall'acciaio delle asce. Il pastore si incantò per un attimo sulle ali nerazzurre di una ghiandaia dal volo obliquo e radente. Distolse malvolentieri gli occhi da quel bosco che correva all'indietro. Si passò un dito tra collo e colletto della camicia e riprese a raccontare. Insomma, lui non si ribella, non dice una parola, neppure si difende con gli stupidi occhi alzati. Abbia pazienza, lo interruppe il prete. Non si esprime in gallurese, se no la sua storia la capirò soltanto io. Ha ragione, reverendo, mi scusino, ma è che certe espressioni mi riesce difficile tradurle, mi riesce. Stavo dicendo che lui, il mio amico professore, non si arrabbiò neppure. Non protestò contro questi generali e colonnelli, questi pidocchi che si sono arrampicati dalle parti che non si possono dire, su fino alla testa, e che non hanno nessun merito e nessuna qualità, e anche se importanti e pieni di bottoni d'oro, restano comunque pidocchi, restano. E così il mio amico cominciò quel nuovo incarico, e ogni settimana che passava si intristiva sempre di più, povero uomo, che giorni ormai gli sembravano poveri come le notti. Finché un mattino... terz'ultimo di una lunga fila di candidati, gli si presenta un giovane pastore di Buldatu.
6: Voi sapete come glieli fanno gli esami a quelli che vogliono prendere la licenza di caccia che vogliono? Gli fanno vedere qualche particolare di una bestia, di un uccello, di un mammifero, e quelli devono rispondere che animale è, che se non lo sanno finiscono per andare in giro a sparare a tutto quello che si muove, e non rispettano gli animali proibiti, non rispettano.
5: Appena il candidato si fu seduto, il professore gli mise davanti un falcone impagliato, incappucciato fin sotto le piume del collo, e gli chiese che uccello era, gli chiese. E quell'altro, senza aspettare un momento, gli rispose: «Lu cucu, lu professor». Il mio amico guardò il candidato con due occhi che sembravano quattro lame di coltello. Poi, senza dire nulla, ritirò con la mano destra il falcone e spinse con la sinistra verso il bordo della cattedra un altro uccellone incappucciato che si reggeva su due zampe palmate, che soltanto un cieco poteva dire che non era un'anatra. «E questo che uccello è?» chiese al giovanotto, e glielo chiese come a dire: «Guarda che se non rispondi subito è giusto, sei bello che spacciato sei». E quello rispose immediatamente: «Chisto è lu cucu, lu professor». Il professore spalancò gli occhi e mentre gli si gonfiavano le corde del collo fece la bocca tonda tonda e gli gridò: «Bocciato!» gli gridò, proprio così gli gridò. Poi si ricordò che l'amministrazione aggiungeva allo stipendio qualche 1000 lire per ogni candidato esaminato e regolarmente annotato sul registro, e chiese al giovane che si era già alzato dalla sedia, si era: «A proposito, come vi chiamate?» Il pastore, invece di rispondere, fece un paio di passi verso la porta, si voltò, si tirò su i calzoni sopra le caviglie e disse: «O lu professor, istime lei te li pedi, e tanto ditemi luoi come un maio di chiamà». «O signor professore, visti me li avete i piedi, e allora ditemelo voi come mi devo chiamare». A quelle parole il mio amico si illuminò come un sole che dopo tanti giorni riesce a tornare fuori dalle nuvole, e indeciso se scoppiare in una risata o abbracciare il giovane e con lui tutta la sua, come si dice la sua, «volete dire arguzia», gli suggerì il commesso viaggiatore. Ecco, sì, con tutta la sua furbizia finì per dirgli: «Signor candidato, sedetevi di nuovo». E gli domandò a bruciapelo: «Qual è il mammifero selvatico più diffuso in Sardegna?» A quella domanda anche la faccia del candidato si illuminò e quasi gridando gli rispose: «Lu pulcavru, lu professor, il cinghiale». «Promosso!» gli urlò di ritorno il mio amico, e a questo punto mi ricordo con esattezza le parole che mi disse. Me le ricordo una per una in fila in italiano, che non potrò mai cancellarmele dalla memoria, non potrò. Il professore mi disse: «Nell'istante in cui promossi quel giovane, sentii salire alle orecchie come due fiammelle d'orgoglio per essere riuscito a forzare nel cerchio della legalità l'immeritevole intelligenza dell'uomo». Così, disse il professore, che almeno per 5 minuti era riuscito a ritrovare un po' di morale, era riuscito, che ormai sembrava scivolato per sempre dentro un crepaccio di umiliazione. Il prete rimase un istante a bocca aperta, chiedendosi se la storia era finita e cercando inutilmente lo sguardo del medico, che si era distratto e guardava fuori dal finestrino, e del rappresentante, la cui maschera sorridente aveva seguito il racconto imperturbabile. «Certo», provò a dire schiarendosi la gola, «sarà anche vero che le vie della provvidenza sono infinite, ma non credo che l'incitamento o un'azione di dubbia onestà si possa qualificare come miracolo». A quel punto, imprevedibilmente, il rappresentante di occhiali lo interruppe. «Mi scusi, padre», disse con garbo, «ma si è visto più volte Dio intervenire nel destino di una persona, anche seguendo strade che la morale del tempo disapprovava. Basta pensare alla Bibbia o alla parabola dell'amministratore disonesto del Vangelo». «Via», replicò il prete, «non ci verrà a raccontare che le scritture incoraggiano gli uomini a infrangere la legge, spero». Però questi episodi ci dimostrano che il mondo è incomprensibile e anziché disperarsi conviene pensare che la vita è misteriosa e tanto diversa da come pensiamo che sia. Nel prendere la parola il suo volto si era fatto improvvisamente espressivo e quello che prima sembrava lo spettro di un uomo anziano e strabico rivelava ora l'intelligenza e la vivacità di un ragazzo che si divertiva un mondo. Il fatto che oggi è carnevale mi ha riportato alla memoria un episodio che è capitato veramente a una persona che conosco. Nulla di soprannaturale, ma per la sua stranezza e i suoi effetti si può davvero definire un miracolo. Del resto il dottore sa meglio di me che il soprannaturale non esiste. forse proprio perché il naturale è aleatorio e quelle che si chiamano leggi di natura o principi della scienza non sono altro che convenzioni, parole, descrizioni che cambiano di continuo e servono solo per fare svolgere certe attività che interessano a chi comanda e per tenere in ordine la gente. Ma non voglio divagare, aggiunse con un sorriso che al medico sembrò impertinente. Dunque, dovete sapere che una volta un mio amico si trovò in una situazione veramente disperata. Aveva un negozietto che dava da vivere a lui e alla famiglia, ma da ultimo la figlia più piccola si era ammalata e per farla curare all'estero aveva dovuto trascurare il lavoro e si era coperto di debiti. Sperava che con il tempo avrebbe guadagnato abbastanza per recuperare, ma un giorno venne a sapere dal giornale che il suo contabile aveva derubato tutti i clienti di cui teneva l'amministrazione, lasciando loro anche problemi con la giustizia. Si informò prima presso la Guardia di Finanza, poi dal suo avvocato, e si rese conto che la situazione era davvero grave, perché entro breve tempo non solo ci avrebbe rimesso il negozio, ma anche la casa e forse la stessa libertà, dal momento che la legge lo considerava responsabile per i reati di quell'altro. E se anche fosse riuscito a dimostrare la sua buona fede, a causa della leggerezza che aveva commesso per non aver controllato il contabile, avrebbe comunque perso tutto e non sapeva come ricominciare, o forse gli mancava la forza. Bene, il giorno di Carnevale lo avevo invitato a una festa in maschera, perché temevo che facesse qualche sciocchezza. Da principio lui non ne voleva sapere, e quanto più insistevo e gli dicevo che parlandone con gli amici forse avrebbe trovato un modo per uscire da quella situazione tremenda, tanto più rispondeva di non volere la pietà di nessuno e che la vita gli faceva schifo. Più tardi seppi che aveva scritto una lettera ai familiari e che era andato alla stazione per buttarsi sotto un treno. Ma quando era passato davanti alle baracche degli zingari, aveva visto un bambino sporco e malvestito che inseguiva i piccioni battendo le mani, ridendo forte ogni volta che si alzavano in volo. In seguito avrebbe detto che si era sentito improvvisamente uno stupido e aveva capito che la vita non si può sacrificare sull'altare del mondo. Fatto sta che mi telefonò per dirmi che sarebbe venuto alla festa. Hai ragione tu, Calanda. Io mi chiamo Calanda, come la birra svizzera. Forse la vita è un gioco e trasformarla in tragedia è da stupidi. Il tono con cui lo dissi mi impressionò al punto che gli promisi di cercare insieme agli altri un modo per aiutarlo, anche se non sapevo come, e questo gli risollevò il morale. Tornato a casa riuscì a far sparire quel terribile biglietto prima che sua moglie lo vedesse e tirò fuori dall'armadio lo stesso costume che aveva indossato l'anno prima, quando gli sembrava ancora che la vita potesse continuare. Si guardò allo specchio e gli venne da ridere. Poi mi telefonò dalla stazione dicendo che sarebbe arrivato prima dell'ora di cena. Salì sul treno e si accorse che essere vestito in quel modo lo faceva sentire più libero, come se fosse un'altra persona, senza più quella maledizione che lo inseguiva da tanto tempo. Anche i suoi gesti cambiavano. Quando per strada e nello scompartimento qualcuno lo guardava senza capire che stava andando a un ballo in maschera, se ne compiaceva, si sentiva autorevole e ben disposto verso il prossimo. Insomma, per farla breve, io ero a casa, con gli invitati si parlava di lui e della sua disgrazia. A un certo punto suona il telefono e sento: «Calanda, sono io!» «Che è successo? Non dovevi venire qui?» E lui: «Mi è capitata una cosa incredibile. Ero sul treno quando mi si è avvicinato... Accidenti!» esclamò improvvisamente il commesso viaggiatore guardando fuori dal finestrino. «Questa è la mia stazione, io sono arrivato, scusatemi!» Salutò frettolosamente i compagni di viaggio e prese la valigia con il campionario fece appena in tempo a scendere prima che il treno ripartisse. Oltremare. «È vero», disse il sacerdote, sempre più sconcertato. «Me ne ricordo bene, perché in questi anni mi sono chiesto più volte come andava a finire la storia e non ho più incontrato quell'uomo». «E anche il resto coincide?» chiese il giudice. «Mi pare di sì. L'apologo dell'alluvione l'ho raccontato spesso. Poi mi ricordo del carnevale, del medico». «E come, padre, non vi ricordate la storia del cucù, non vi ricordate?» chiese il pastore alzando la voce. Il giudice lo guardò accigliato. L'avvocato gli toccò un braccio facendogli segno di tacere. Il prete si tolse gli occhiali e annuì con aria preoccupata. «Sì, è andata così. Anche se a 5 anni di distanza... «E siete sicuro che fosse lui?» riprese il giudice. «Rispondete senza fretta». Il sacerdote guardò quell'uomo che gli appariva un perfetto sconosciuto, ma che poteva essere lo stesso che aveva incontrato quel giorno in treno e che per 5 anni aveva scontato in carcere la pena per un crimine che forse non aveva commesso. «Vi ricordate cosa vendeva quel commesso viaggiatore?» chiese rivolgendosi al pastore. «Certo che me lo ricordo. Vendeva occhiali da vista per i sordi, vendeva. Che se avessi avuto il tanto per comprarglieli, anche la mia povera mamma avrebbe potuto sentire quello che dicevano gli altri, avrebbe potuto». Il prete ricordava in maniera confusa quella giornata così lontana, ma non gli sfuggì un particolare dell'eloquio di quell'uomo. Ripeteva i verbi finali di una frase per 1 o 2 volte, quasi che il replicare imprimesse maggiore forza al suo pensiero e che il tempo di quelle brevi iterazioni gli consentisse di preparare la frase successiva.
7: «Sì, sì, è proprio lui», disse infine con un filo di voce.
5: L'avvocato ebbe un moto di soddisfazione e stava per parlare quando il giudice lo zittì con un cenno della mano. «Va bene, ma adesso c'è un punto che non riesco a capire. 5 anni fa siete stato condannato a 20 anni per sequestro di persone e omicidio e adesso sembra che abbiate un alibi che vi scagiona, perché nel giorno in cui fu consumato il delitto voi eravate da tutt'altra parte, su quel treno in compagnia. Ma se è così, perché non l'avete detto allora?»

0: Avete ascoltato un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti.
1: 3 months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò alla mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva affiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Le piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia. Piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli schiaffi. Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che andato a pranzare con un cliente al rinoceronte poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio, arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floreani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato. E messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato, che il Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale, Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di triboli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor, l'uomo dalle scarpe gialle, 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese di cui capì ben poco, ma la testata d'una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui. E fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci, ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche, e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine. Con il sangue alla testa, vagò fino al pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide, fece per gridare, e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica. Zitto, zitto, tira le tende ed accendi la luce. Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua, disse con aria ilare, bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare questa intera faccenda. Baldacci doveva proprio parere uno spiritato perché Francesco si mise a ridere sommesso. Sono vivo e vegeto, tontacchione. Non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono, hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca. Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora, ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. Oh, Madonna! Fece Baldacci. E poi? Vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. Brutto affare, pensai dapprima. Poi mi dissi: il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile. Così mi venne l'idea. Alla guerre come alla guerre. Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino, via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. E ti sei fidato di conoscenti e non di me? Obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. Perché m'hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato? Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris abeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni? Parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
2: Avete ascoltato il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione. Non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, chi più e chi meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo, e l'Huga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, l'Huga può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti, Pensiamo ad esempio ai fortini realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità. Proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose, con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente, creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa. È un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculo-manuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. Luca è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti. Materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immerse nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi dell'yoga nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza e la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northern Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, La scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo, si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kid. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva, conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kid. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota, è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri.
4: per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero due figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. E adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Bell'Italia,
5: Storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonay-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case voiture, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonay. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case waltzer disposte sul pendio

0: Camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio, riutilizzati in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina DOP alla toma di Gressonè, dal lardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonè Saint-Jean, insieme a Genepy, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco costruito tra il 1899 e il 1904 per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fedor Dostoevskij.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
6: Sesta puntata. L'uomo di Neanderthal.

0: molte specie umane hanno convissuto sulla Terra. Il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, era contemporaneo degli australopitechi. La nostra stessa specie, Homo sapiens, ha vissuto insieme ad Homo erectus e all'uomo di Flores, in Indonesia. Ma la specie con cui Homo sapiens ha condiviso il pianeta più a lungo è stata quella dell'uomo di Neanderthal. Una convivenza iniziata nel territorio dell'odierno Israele quasi 100.000 anni fa e proseguita in Europa quando Homo sapiens vi è arrivato, provenendo dall'Africa, all'incirca 40.000 anni fa. Vediamo allora di conoscere meglio questo nostro lontano parente. Nell'agosto del 1856, alcuni operai che stavano lavorando in una cava di pietre nella valle del fiume Neander, in Germania, scoprirono alcune ossa ed un cranio dalla forma inusuale. Degli studiosi chiamati sul posto rimasero interdetti di fronte a quel ritrovamento inaspettato. Era quella un'epoca in cui la storia delle origini era interamente basata, almeno nel mondo occidentale, sul libro biblico della Genesi, per cui si riteneva che la Terra fosse stata creata poche migliaia di anni prima e che l'umanità discendesse da Adamo ed Eva. Di conseguenza, la prima ipotesi fu che quel cranio così particolare dovesse appartenere a un orso antediluviano. Poi si pensò che cranio e ossa, quest'ultime molto più robuste delle nostre, fossero di un uomo malato. Qualcuno ipotizzò che appartenessero ad un cosacco affetto da artrosi e che per il dolore dovuto alla malattia tenesse la fronte aggrottata, tanto da provocare la forma particolare dell'arcata sopraccigliare. Con il procedere delle conoscenze riguardo all'antichità della Terra, al movimento dei ghiacciai e alle variazioni del clima che si erano succedute nelle ere geologiche, si arrivò a capire che era esistita un'umanità antidiluviana. Tuttavia, dato che i pregiudizi sono duri a morire, gli studiosi erano sicuri che questa umanità dovesse essere quasi scimmiesca. Bisogna tener conto che già allora si tendeva a suddividere l'umanità attuale in razze, alcune ovviamente superiori ed altre inferiori. I primi ritratti di quest'uomo, chiamato Uomo di Neanderthal, perché ritrovato nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, lo rappresentano come un bruto assassino. Man mano che altri resti simili venivano ritrovati in tutta Europa, si cominciò ad avere una visione più chiara delle sue caratteristiche. Ossa e muscolatura robuste, basso di statura ma molto forte, un cranio allungato in senso orizzontale, terminante con una protuberanza chiamata in gergo tecnico chignon, una visiera sopra gli occhi, tecnicamente definita toro sopraorbitale. Sono molto evidenti le differenze fra il cranio di Homo sapiens, cioè noi, e quello dell'uomo di Neanderthal. Il nostro è proteso verso l'alto, simile ad un pallone da calcio in bilico sulla colonna vertebrale. Quello neandertaliano è allungato in senso orizzontale, simile ad un pallone da rugby. Va però evidenziato che la capacità cranica, cioè le dimensioni del cervello, era simile alla nostra, anzi, mediamente un po' superiore. Ma vediamo innanzitutto da dove viene l'uomo di Neanderthal. È discendente di Homo heidelbergensis, una specie umana molto antica originaria dell'Africa emigrata in Europa. Anche Homo sapiens ha lo stesso antenato, per cui oggi sapiens e Neanderthal, che nel frattempo, come vedremo, è stato molto rivalutato, sono definite specie sorelle. Neanderthal ha avuto origine in Europa, dove ha vissuto per centinaia di migliaia di anni e dove si è estinto. è l'unica specie umana che può, a pieno titolo, definirsi europea. Noi sapiens, lo ricordiamo, abbiamo origini africane. Neanderthal ha vissuto in tutta Europa e nel Medio Oriente. Suoi resti fossili sono stati ritrovati dal Portogallo fino in Iraq ed in Israele. Come e di cosa viveva? Come tutti gli uomini preistorici, viveva di caccia, appannaggio degli uomini, e raccolta, cui si dedicavano donne e bambini. Per molto tempo si è discusso sul fatto che i Neanderthal fossero veri e propri cacciatori o necrofagi opportunisti, cioè che si cibassero solo degli avanzi delle prede uccise dai grandi felini. Ma alcuni ritrovamenti hanno tolto ogni dubbio. In alcuni siti sono state ritrovate ossa di mammut, cervi, bisonti, lupi ed orsi delle caverne. Queste ossa avevano graffi e segni indubbiamente prodotti da strumenti litici, cioè in pietra. E visto che questi strumenti erano forgiati con la tecnica propria dei Neanderthal, si è avuta la dimostrazione di quanto fossero abili cacciatori. Quei siti erano quindi vere e proprie macellerie, dove i Neanderthal spolpavano le prede uccise. Del resto, una prova di questa loro capacità era già stata trovata molti anni prima, ma dato che il Neanderthal all'epoca del ritrovamento godeva di ben poca stima, era stata dimenticata. Si tratta della lancia di Leringen. Nel 1948 vennero rinvenuti in Germania i resti di un elefante dalle zanne diritte, nel cui corpo era conficcata una lancia costruita con legno di tasso e lunga 2,40 m. Datati 115.000 anni fa, quei resti ci dicono che i Neanderthal cacciavano anche grosse prede e che dovevano avvicinarsi pericolosamente a queste, perché le lance non sono armi da getto come i giavellotti, ma devono essere conficcate a forza nel corpo della preda. Le abitudini alimentari dei Neanderthal dipendevano molto dalla zona in cui vivevano. Popolazioni in prossimità del mare si nutrivano anche di molluschi e crostacei, come testimoniano i resti di conchiglie e gusci di molluschi trovati dai ricercatori nella grotta di Bajondillo, vicino a Malaga, e datati a 150.000 anni fa. Considerate le sue abilità di cacciatore, attività che richiede collaborazione fra i partecipanti alla caccia, viene spontaneo chiedersi se i Neanderthal sapessero parlare. Non solo l'attività di caccia, ma anche le sue capacità cognitive e simboliche, di cui parleremo fra breve, fanno propendere per una risposta affermativa. Inoltre, nei crani ritrovati sono evidenti le tracce lasciate dalle aree di Broca e di Wernicke, due zone del cervello preposte all'articolazione ed alla comprensione del linguaggio. Ma un colpo di fortuna ha fornito un'ulteriore prova a favore. È stato ritrovato un osso ioide neandertaliano. L'osso ioide è piccolo, si trova al di sotto della laringe e permette i movimenti necessari per articolare il linguaggio. Sicuramente i neandertaliani avevano tutte le caratteristiche fisiche necessarie per parlare. Quale fosse il loro linguaggio, ovviamente non lo sapremo mai. Abbiamo poco sopra accennato alle capacità simboliche dei neandertaliani. Recentemente nuove scoperte hanno ulteriormente rivalutato l'uomo di Neanderthal, evidenziando come anch'egli fosse capace di manifestazioni simboliche sofisticate. Nella grotta di Bruniquel, in Francia, è stato trovato un cerchio costruito con circa 4 tonnellate di stalattiti precedentemente spaccate. Non è noto il significato di una tale opera, ma non sembra potesse avere un'utilità pratica. Ossa di orso delle caverne hanno permesso di datare la struttura a circa 176.000 anni fa, quando Homo sapiens non era ancora giunto in Europa. L'opera deve essere quindi da attribuire ai Neanderthal, e rivela come questi dovessero avere una significativa capacità organizzativa per realizzarla. Nella Cueva de los Aviones, o Grotta degli Uccelli, in Spagna, sono stati scoperti dipinti rupestri e conchiglie perforate volontariamente risalenti a 115.000 anni fa, opera quindi di neandertaliani. Altri segni compaiono sulle pareti della grotta La Pasiega, sempre in Spagna. Nel sito di Fumane, in Italia, sono state trovate penne di rapaci chiaramente staccate volontariamente dal corpo dell'animale. Poiché i rapaci non sono commestibili, è logico presumere che le penne fossero usate come ornamento, come nei copricapo dei pelle rossa nordamericani. In Croazia è stata trovata, in un sito neandertaliano, una collana realizzata con artigli d'aquila. In Slovenia è stato rinvenuto, sempre in un sito neandertaliano, un pezzo di flauto realizzato con un femore di un orso delle caverne. Datato a più di 65.000 anni fa, risulta essere il più antico strumento musicale ad oggi conosciuto. Tutte queste scoperte fanno quindi ritenere che l'uomo di Neanderthal non solo fosse in grado di parlare, ma fosse anche capace di manifestazioni simboliche non dissimili da quelle di Homo sapiens. I sapiens arrivarono in Europa 40.000 anni fa. Dopo circa 20.000 anni i Neanderthal si estinsero. Nessuno sa perché, anche se sono state avanzate molte ipotesi. La superiore tecnologia dei sapiens, che avrebbe tolto risorse ai Neanderthal, l'eccessiva consanguineità con conseguente degrado del pool genetico, ma esistevano da 300.000 anni, malattie importate dai migranti africani. Ma da 10 anni a questa parte, una rivoluzionaria scoperta ha portato ad una nuova ipotesi. L'equipe di Swante Peebu all'Istituto di Antropologia di Lipsia è stata in grado di estrarre ed analizzare il DNA da fossili neandertaliani, scoprendo così che tutte le popolazioni, ad eccezione degli africani, hanno una percentuale variabile fra il 2 e il 4% di DNA ereditato dai Neanderthal. Le popolazioni africane sono escluse perché non hanno mai avuto contatti con i Neanderthal. Ciò significa che vi è stata ibridazione con prole fertile fra Sapiens e Neanderthal. Allora questi potrebbero non essersi estinti, ma essere stati assimilati nelle popolazioni Sapiens. Per inciso, le scoperte degli ultimi 2 anni hanno dimostrato che la situazione relativa alle ibridazioni è molto più complessa. Oltre a quelli fra Sapiens e Neanderthal, vi sono stati incroci fra Sapiens e Denisoviani e fra questi ed i Neanderthal. DNA denisoviano è stato trovato nelle popolazioni attuali dell'Estremo Oriente. Ricordiamo che i Denisoviani erano una specie umana ritrovata nei Monti Altai, in Siberia.
1: Avete ascoltato L'Alba dell'Umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario Bonfantini, avventura torinese. Era esattamente il martedì 11 marzo del 1944. Lo ricordo preciso perché doveva essere l'ultima mia giornata torinese, quando alle 5:30 del pomeriggio mi recai ad un convegno nella modesta sede dell'UGET al quarto piano di quel vecchio casamento di via Carlo Alberto 8. Stavo per impegnarmi nella scala che incominciava subito dopo il portoncino, stretta, ripida e buia, ma la figura d'un uomo in evidente attesa sul primo pianerottolo spiccava in controluce, mi insospettì. Cancellai immediatamente il gesto appena accennato, sarà stata un'esitazione di mezzo secondo nemmeno, e continuai diritto, veloce come al mio solito, per quei pochi metri fino all'accantonata, dove svoltai deciso a destra in via Cesare Battisti. Ma ecco uno scalpiccio dietro di me. Due uomini, dunque erano due, mi sorpassarono di corsa, fanno dietro fronte e mi obbligano a fermarmi. Ci siamo. Due guardie in borghese in quell'anonimo grigio scuro che ricordava un po' la divisa dei ferrovieri e con tanto di cappello nero calcato fino alle orecchie. Cosa cercavate su quella scala? Io? Ma niente, mi sono accorto subito che avevo sbagliato. Anzi? Avevate sbagliato, eh? E allora perché avete svoltato qui, così svelto? Sarà meglio che veniate con noi. E si fanno sotto, uno per parte, prendendomi sotto braccio e facendomi attraversare la strada in modo, pensai, da sboccare più presto in piazza Carignano, dove probabilmente avevano appostato qualche collega, un'auto. Pensai a parare il colpo. Se tanto facevo da liberarmi di loro e arrivare anche con poco vantaggio, ero sicuro del mio scatto, nella via Roma, a quell'ora sai frequentata fra i portici e la gente, avrei potuto forse dileguarmi. E se quelli sparavano, in quei casi tiravano alle gambe, sempre meglio ferito e all'ospedale che in via Asti. In quella via aveva sede la polizia politica fascista, e c'era un carcere in cui furono rinchiusi numerosi esponenti della resistenza piemontese prima di essere giustiziati. Ecco fatto. Una spallata a destra, una a sinistra e via come una freccia. Avevo calcolato giusto. Guadagnai un vantaggio d'una decina di metri che probabilmente aumentava. Ero già oltre piazza Carignano. Quelli urlavano qualche ingiunzione che non mi curai d'ascoltare. Poi gli spari. Un primo colpo che mi sprizzò fra i piedi sul selciato. Al secondo, una forte percossa alla schiena, cogliendomi con un piede alzato, mi obbligò a cadere in avanti. Mi furono subito addosso. In tre o quattro. Si vede che erano entrati in scena anche i loro colleghi appostati lì presso. Mi trascinarono in piazza Carignano e mi appoggiarono di schiena al muro, fra il cambio che era chiuso e l'entrata del teatro. Nell'eccitazione del primo momento mi sentii di reggermi in piedi, ma subito, pensando che quelli dovevano restar persuasi di avermi ferito gravemente, mi lasciai scivolare piano piano fino a trovarmi seduto sul marciapiede. D'altronde, apertosi in basso durante quel movimento il lungo e brutto pastrano scuro che faceva parte del mio travestimento, potei vedere che sulla coscia dei pantaloni, a sinistra, era apparsa una grande macchia rosso-bruna di sangue. Non mi sentivo tanto male, ma finsi un mezzo deliquio e aspettai tranquillamente così accoccolato l'ambulanza, la quale arrivò presto con un grande ululare di sirene, seguita da due o tre automobili scoperte, zeppe di guardie nere, quella milizia fascista riconoscibile per la divisa nera, e di tedeschi con tanto di elmetto e di mitra spianato. Pensavano proprio di aver preso un pezzo grosso. Mi buttarono nell'ambulanza con due neri armati in divisa e si parte di volata, sempre a suon di sirena e con dietro le automobili dei tedeschi strombettanti. Un piccolo corteo che si avviò all'ospedale, come speravo. Ci fermiamo davanti alla stanteria del nostro vecchio San Giovanni e lì, fatta aprire a due battenti la porta, mi portano dentro di peso per le braccia e per le gambe. Subito il più anziano degli infermieri, vistomi sempre nel mio finto deliquio, ordinò a due dei suoi di mettermi in una barella e portarmi di là, e a quei quattro o cinque neri che avevano riempito il locale ingiunse con autorità: «Voi no, fuori! Due soli, casomai. Però restano qui. Ed ora devo aggiungere un piccolo particolare che mi sembrò risibile». Mentre mi portavano via, feci a tempo a voltare un attimo la testa e dare una sbirciata lampo attraverso la porta rimasta spalancata. I tedeschi nella strada s'erano schierati attorno in semicerchio con teutonica precisione, armi puntate all'interno, o meglio, alla mia barella, che se ne andava. Ma eccomi finalmente nel locale del pronto intervento, una grande stanza nuda dominata da un ampio tavolaccio lucido, un po' inclinato, come quelli che si trovano nelle carceri militari, dove mi distesero con cura dopo d'avermi tolto il pastrano. Un milite che, nonostante la proibizione del capo infermiere, ci aveva seguiti fin lì, ne approfittò per farmi una perquisizione sommaria, togliendomi la cintura dei pantaloni e sbarazzandomi, si capisce, del borsellino e del portafoglio con qualche cartamoneta e i miei documenti personali, tutti falsi, naturalmente. Di fianco al tavolaccio due alte finestre a vetri smerigliati, ma siccome faceva ormai buio avevano già acceso le luci. In un angolo una sedia impagliata sulla quale si pose il milite con mitra fra le gambe. Il medico, ossia il chirurgo di guardia, arrivò di corsa. Un giovane in divisa d'ufficiale, alto e svelto, capelli scuri e occhi neri acuti. Ho saputo da poco come si chiamava. Domenico Re, attualmente stimato traumatologo. Mentre mi chiedeva com'era andata, mi abbassò i pantaloni e le mutandine e prese subito un'espressione penosa. A poca distanza dall'ombelico, un poco più in basso, c'era un foro segnato dal sangue già coagulato. Il colpo mi aveva passato da parte a parte, attraversando quindi gli intestini. Doveva provenire da una grossa pistola, di quelle a tamburo, in dotazione ai carabinieri. Ma del proiettile nessuna traccia. Pensai che fra quei movimenti in via Battiste e in piazza Carignano mi fosse scivolato per terra e nessuno se n'era accurato. Il chirurgo concluse il suo esame mormorando semplicemente: «L'aparatomia subito. Preferisco non muoverlo. Lo opero sul posto». E più forte: «Vado subito a predisporre per l'intervento». Si era già avviato quando si arrestò, si voltò e mi sembrò, con un leggero impaccio ma con voce ben chiara: «Senta, signore, siccome la cosa si presenta, sì, è mio dovere dirle la verità, di esito incerto, sarà bene che lei mi dica il suo nome, il suo vero nome e l'indirizzo, per darci modo di avvertire i suoi se del caso». Mi affrettai ad accontentarlo, martellando bene il mio vero nome, il cognome e anche lo pseudonimo o nome di battaglia, perché tenevo a che si diffondesse in città la notizia, arrivando ai miei compagni della mia organizzazione, fra i quali potevo già contare un certo numero di uomini capaci, anzi assetati di qualunque colpo. E liberarmi dall'ospedale, passato un primo momento, non doveva riuscire così difficile. Il medico sparì subito, ma quella rivelazione suscitò nel mio milite una reazione violenta. Restò per un attimo sconcertato, ripetendosi a mezza voce i miei due nomi. Poi balzò letteralmente nel corridoio, attaccandosi al telefono, che non era lontano, a gridare tutto esaltato: «Abbiamo preso Bandini! Abbiamo preso Bandini! Sì, proprio il famoso...» E iniziò una lunga concitata spiegazione. Ma io non c'ero già più. Appena sentite le sue prime battute, mi ero tirato sui calzoni e aperta la finestra e mi ero buttato di sotto. Era un piano terra. Un vasto cortile, tutto buio, nemmeno una finestra o una porta illuminata, e perfettamente deserto. Ma certo, era questione di secondi o di minuti al più. Correvo affannosamente in giro con lo sguardo, autentica immagine, se mai ce ne fu, dell'homme tra che, mi venne in mente fulminea quell'espressione, quando a fior di terra, a pochi passi di distanza sulla sinistra, mi diede alla vista un tenue chiarore. Ci vado sopra, mi chino. Era una griglia di ferro piuttosto grande, fitta, che mandava luce da un sottostante locale. Vi metto le mani. Si muove. Riesco ad alzarla. Mi ci infilo sotto con uno sforzo supremo e mi lascio scivolare giù, mentre la griglia mi ricade sopra, al posto di prima. Mi trovo in un corridoio abbastanza ben illuminato, tutto bianco, non molto alto, piuttosto largo e caldo, e mi metto a percorrerlo a caso, verso la destra. Mi sto immaginando che si tratti di un passaggio coperto per dove le barelle dei pazienti calate giù dai piani superiori vengono instradate alla sala operatoria. Passo davanti a un'apertura di là della quale scorgo tre figure scure di monache sedute, che non mi vedono o fanno mostra di non vedermi, e poco più in là, dall'altro lato, conferma la mia ipotesi, la grande porta chiusa di un montacarichi. Pochi passi ancora e il corridoio finisce. Ma prima sulla sinistra c'è un grosso battente appena accostato da cui viene una vivissima luce di fuoco. Entro appena in tempo per vedere un uomo basso e robusto che sta richiudendo il portellone di una specie di fornace, evidentemente la caldaia che alimenta i termosifoni dell'ospedale. L'ometto si volta, mi vede, e sulla sua magra onesta faccia di buon popolano torinese, lineamenti marcati, naso sporgente e occhi vivi e arguti, leggo per un attimo la sorpresa. Tre parole mi bastano a spiegargli la situazione e perché devo trovare il modo di nascondermi, subito. Resta un momento perplesso. Nasconderlo? Qui? E come faccio? Ma tosto dà uno sguardo al fondo del locale. Potrei metterlo qui, sotto quelle fascine. Difficile che la trovano, ma poi se lo schiaccio? Lo rassicuravo vantando il mio torace e lo incoraggiavo anche con il gesto. Su, facciamo così, per carità, presto, presto! Lo metto parte di scatto. Aggredisce col suo forcone la gran catasta di fascinotti che occupa metà dei locali. Profonda, profonda parecchi metri e alta più di un uomo. Con abilità sorprendente, mostrando la sua gran pratica, mi libera in due minuti un corridoio che arriva alla parete di fondo. E io, ad un suo cenno, mi sdraio. Il capo verso la parete e il corpo lungo il pavimento, un po' obliquamente, con la spalla destra di sotto, in modo da resistere meglio alla pressione delle fascine che lui mi sta già accumulando sopra, sempre incitato da me. «Bene, benissimo, così, sì, presto, presto!» Mi ha persino messo un fascinotto di traverso a mezzo metro da terra per darmi fiato e ripararmi la testa. E non aveva nemmeno finito di sistemar tutto che già suonavano dal corridoio pesanti passi chiodati. Il grosso battente viene spalancato, E il mio ometto è assalito da vociacce interrogative italiane e tedesche, cui lui risponde deciso, gridando anche lui: Un uomo qui? Ma cosa gli viene in mente? E poi, dove mai sarebbe? Guardate! È chiaro che quelli non insistono, hanno fretta, ma prima di andar via, uno scruta il gran strato delle fascine con una potente pila elettrica. Ne scorgo il fuggevole bagliore riflesso dal soffitto. Poi più nulla. Salvo. E qui finalmente mi sono concesso, con una certa serenità, l'immagine di mia madre, che mi era balenata anche prima, ma sempre respinta, per timore che mi inducesse debolezza. Ora invece mi sembrava di potermi dire che avevo davvero una certa probabilità di cavarmela. Restava la ferita, quel tremendo buco dalla schiena alla pancia che mi doleva non poco. Però, radunando le mie cognizioni di chirurgia, venni a sapere che, contrariamente alla diagnosi di quel bravo dottorino, non dovevo avere l'intestino gravemente leso. Se no, come avrei potuto arrivare fino a lì? Vediamo, che io mi senta un po' male. È logico, però il dolore adesso che sono qui in riposo, ben disteso, ho l'impressione che invece di aumentare tenda a diminuire. Così mi confortavo, preparandomi abbastanza tranquillamente ad una notte un po' scomoda. Intanto ero al riparo da ogni imminente pericolo. Le prime ore sono state noiose. Poi arrivò un bombardamento lungo, vicino e pesante, a quanto potei giudicare dai rombi e cupi brontolii e dai lievissimi scuotimenti che arrivarono fin giù, come d'un terremoto. Eppure, vedi un po', servì a distrarmi e mi fece pensare che in quel modo avrebbe migliorato la mia situazione. Quando finì, mi assopii, anzi, diciamo chiaro, devo aver fatto un bel sonno. Apro gli occhi, che mi sembra di averli appena chiusi, e sento che il mio prezioso ometto mi sta liberando dalle fascine, chiedendomi quieto, quieto, come mi sento. Lo rassicuro. Mi pare in verità di aver la febbre. La verifico al polso e non è molta. Un poco di peritonite è il meno che mi possa capitare. Ho una gran sete. L'ometto mi porge una boccia d'acqua limpida, suo ristoro abituale durante il lavoro alla caldaia. La prendo, ma mi fermo di botto. Sarebbe una gravissima imprudenza. Mi accontento di sciacquarmi la bocca mentre l'ometto racconta. C'è stato un bombardamento davvero tremendo, con un gran spavento dell'ospedale. Ha avuto informazioni anche dalle suore della stanza lì vicino. Malati che correvano quasi nudi giù per le scale, e il personale lo stesso, tutti nelle cantine rifugio e qualcuno persino nel suo corridoio. Di tedeschi, dopo quella prima vista, nemmeno più l'ombra. Mi immagino che dall'aviazione alleata abbiano più paura loro che non io. Ma ora il signore ha qualche idea? Perché lui tra poco smonta, e l'uomo che prende il suo posto, anche se è in gamba, forse non avrà tanto coraggio. Gli chiedo pacatamente chi è il direttore dell'ospedale. Il professor Carando, il nostro radiologo. Proprio una brava persona. Carando. Quirico Carando. Quella specie di santo laico con la sua faccia da contadino cervello fino. L'ho veduto solo brevemente e tanto tempo fa, ma sono sicuro che posso considerarlo un amico. Credo che farei bene ad andare da lui. L'ometto mi dà premurosamente ragione e mi assicura che è facile arrivarci senza pericolo. Mi porterà su nel cortile per una piccola scala diretta, dal corridoio in faccia alla caldaia, che lui solo ha la chiave. Poi c'è subito un portichetto. Non l'avevo visto? È lì vicino, vicinissimo, una porticina che dà nello studio del professore. Sì, al piano terra. A quest'ora lui c'è di sicuro. Il mio salvatore mi guida con cautela per la scaletta, Mi lascia dietro la porta di sopra, esce da solo per assicurarsi che il cortile sia deserto, mi fa un cenno ed eccomi davanti a una porticina di legno color caffè. Bussa leggermente e ripetutamente. Una voce all'interno: «Chi è?» L'ometto risponde franco. «Un amico!» La porticina si schiude, l'ometto sparisce e io mi infilo dentro scostando senza complimenti Carando. Perché è proprio lui. C'è anche una suora, calma, piuttosto imponente. Saprò subito infatti che è la superiora. Tutte e due mi guardano con spavento, ma si riprendono subito. Carando mi mette una mano sulla spalla e mi sorride. La suora fa un leggerissimo cenno di complimenti col capo. E, subito, tengo un consiglio. Bisogna nascondermi bene, che almeno per quella giornata sia quasi impossibile trovarmi. È corsa voce che io abbia approfittato di quel gran bombardamento per uscire e andar chissà dove. Ma i tedeschi testardi hanno minacciato furiosamente una nuova perquisizione. Quelli sono capaci di bucare con le sonde perfino i materassi. Anzi, è un miracolo che non siano già qua. La suora si raccoglie un momento. Poi mi domanda lentamente: «Ma lei, così come si trova, sarebbe capace di salire su una scala?» Rispondo che credo di sì. Una scala a pioli, capisce? Non lunga, però. Ripeto il mio assenso. Mi fa cenno di seguirla e via subito. Pensa che in quella fretta non mi hanno dato niente, che so, un sorso di cordiale. Con rapidità calcolata, silenziosa, come un'ombra, la suora percorre un andito. Sale alcuni gradini di sasso, poi altri corridoi, brevi per fortuna, tutti in penombra, mentre io la seguo da presso, stringendo i denti. Si ferma in un corridoio più chiaro, semicircolare, e mi adita una scala a pioli dritta, quasi a perpendicolo, che sale lungo la parete interna di quel corridoio, cioè il muro esteriore della chiesa del San Giovanni, che è a pianta rotonda e che loro chiamavano cappella, perché da secoli serve da cappella mortuaria. La suora mi incoraggia. Arriverà sulla cupola della nostra cappella. Non può venire in mente a nessuno di cercarla lassù, un ferito così gravemente. Non abbia paura, la scala è fissa. Quella scaletta non è poi tanto breve, 8 o 10 metri almeno, e su in alto sboccia in un'apertura del tetto da cui si vede la viva luce del cielo. Aggredii la scala, è il caso di dirlo forte, con la forza della disperazione. Ma quello che mi dava più pensiero era il passaggio lassù, dalla cima della scala al piano del tetto. Che invece mi riuscì facilissimo, perché l'ultimo piano era giusto a quel livello e ci potei strisciare su con la pancia. Ma fui non poco sorpreso nel constatare che quella pretesa cupola, pensavo alle belle cupole di rame, diventato verde, di tante nostre chiese tra il 6 e il 700, era invece di tegole. Un vero e proprio tetto rotondo, che digradava dal centro, cioè dalla sommità, occupata da un moncone di torretta giallastro, credo che lo chiamino lucernaio, coronato anch'esso da un tettuccio. E tutte quelle tegole mi danno l'idea che, trattandosi di un ospedale, i nostri benefattori di allora abbiano voluto risparmiare. Ma questi sono ragionamenti che ho fatto in seguito. Per allora, dopo quell'attimo di sorpresa del tetto, rimango colpito, abbaccinato dall'azzurro, della viva luce e della brezza di quella bella mattinata di marzo, con il lieto panorama delle nostre colline fulve picchiettate qua e là di edifici piccoli nella distanza. La libertà. Mi sdraio quasi subito sul tetto per una duplice ragione: il declivio assai ripido e potevano vedermi dal basso. Ed eccomi lì, col viso rivolto al cielo. raggiunto presto dal sole che mi dà un senso di benessere, intirizzito com'ero malgrado quella febbretta che mi serpeggiava addosso. Ma ora con il tepore e il riposo e quella temeraria tranquillità mi sento lentamente invadere dalla sonnolenza. Il terrore di addormentarmi e magari di ruzzolare lungo quel tetto così pericolosamente inclinato. E qui mi decisi a fare quello che, data la mia ferita, diciamo dormiente, mi sembrava forse una grave imprudenza. Ricorrere alla simpamina, quella sostanza chimica che permette di superare la stanchezza. Ne avevo fatto uso in quei mesi così tirati, fra i tanti colloqui qua e là, il mangiare a casaccio e i sonni sempre irrequieti. Devo averne uno scatolino piatto in fondo alla tasca esterna sinistra della giubba, e il milite nella sua perquisizione non l'aveva avvertita. Eccola, infatti, due pastigliette soltanto, che prendo tutte e due insieme, e giù di un colpo solo, rassegnato a passare un tempo piuttosto lungo, anzi psicologicamente lunghissimo. Contavo le ore nei rintocchi di un campanile, di più campanili, precisamente tre, che suonavano a piccoli intervalli l'un dall'altro, e mi abbandonavo a vaghi pensieri, indefiniti, ma fin troppo vivi nell'eccitazione del mio rimedio. Una fantasmagoria che mi sembrò spossante. Comunque, non ero affatto preoccupato, godevo di una specie di febbrile euforia che si trascinò a lungo. Però, con l'avanzare del pomeriggio, cominciò a impensierirmi. Il sole era scomparso, è sopraggiunto bruscamente il freddo, e finisco per trovarmi tutto intormentito, rattrapito. Mi sono andato a stendere presso la cima della scala, in modo da sentire bene la chiamata, che immagino fievole, della suora, giacché la sua voce deve salire da quel vano. Però la suora tarda, e ora bruscamente mi sento debole, sempre più debole. Potrebbe venirmi un collasso, dato che dalla simpamina sono passate diverse ore. Quante? A un certo momento decido di scendere senza più aspettare, all'avventura. E appena in fondo alla scala, ecco arrivare la suora. Vengo giusto a cercarla, ora che tutto è tranquillo. Adesso vanno via certi operai decoratori che lavorano nel cortile della nostra cappella. Così, abbastanza in disordine come lei, senza cappello né paltò, può uscire mischiato a loro, dal portone qui che dà in piazza Maria Teresa. Al momento di lasciarmi, prima della soglia del cortile, si ferma. Prenda queste due uova fresche. Soltanto i tuorli. Certo, non le faranno male. E me le infila direttamente nelle tasche laterali della giubba, una per parte involtate in un po' di carta da giornale. Attraverso il cortile desco dal portone, dietro l'ultimo degli operai che già scantona. Respiro profondo e mi avvio tranquillamente verso il Po. Ho il mio progetto. In fondo a una di queste stradette così civili e quiete, mi dicono che sono quasi sempre deserte ancora oggi, c'è Corso Cairoli, che costeggia il lungo Po Garibaldi. Seguendolo a destra si arriva in breve in Corso Vittorio, alla fermata di un tram, il numero 13 mi pare, che passa il ponte attraverso la Crimea e va su per Valsalice. Lì, dal rondò del capolinea, la solitaria villetta di Adler è poco distante. Adler è un intelligente giovane dottore, carissimo uomo, legato non alla mia organizzazione, ma a quella comunista, segretissimo e non ancora bruciato, tutt'altro. Io stesso che mi ero trovato in contatto anche con lui, ero andato a trovarlo due volte al più e solo in figura di cliente nel suo studio situato, vedi caso, proprio in quel tratto di via Battisti, dove ero stato preso. Se arrivavo da lui, ero salvo. Svoltando in corso Cairoli e pensando al tram ormai a portata, Mi viene in mente che non ho i soldi per il biglietto. Quel milite mi ha preso il portamonete. Mi sento però in tasca le due uova fresche della suora, merce ghiotta a quei tempi. Pochi passi avanti, vedo l'insegna di un tabaccaio. Entro, il padrone è un uomo anziano e solo. Invento che ho dimenticato a casa i soldi e non ho nemmeno la moneta per il tramvai, ma un amico poco fa mi ha regalato queste due uova freschissime, che vengono direttamente dalla campagna. Ha un momento di esitazione, poi mi guarda bene e si fa di colpo gentilissimo. «Ma certo, signore, certo! Anzi, sono io che la ringrazio. Mi dica solo quanto vuole, sa... Ho l'impressione che abbia intuito chi sono. La mia misteriosa scomparsa dal tavolo operatorio deve aver fatto rumore e che stia per offrirmi chissà che cosa. Ma la prudenza lo obbliga a stare riservato. 5 minuti dopo sono alla fermata del tram. Si fa già sera e il carrozzone è buio del tutto, coi vetri schermati di blu e una sola lampadina azzurra. Non c'è quasi nessuno e io mi siedo, o meglio mi abbatto, in un angolo senza ombra di sospetto. Eccoci al capolinea. Qui mi aspetta un'altra prova, è forse la più dura. Però quella giornata, disteso sul tetto, e poi ora quasi 10 minuti sul tram, mi hanno ristorato un poco. Affronto lo stradoncino che porta alla via con decisione. Saranno 300 metri di salita, forse nemmeno, ma subito mi prende una gran spossatezza. Ho il fiato grosso e mi sento le gambe molli. Comunque arrivo alla porta. Controllo il nome, suono il campanello. Il rumore d'un passo svelto e leggero. Deve essere il suo. La porta si apre. Adler mi sta davanti. Mi guarda sbalordito e gioioso. «Corrado, sei qui!» Io faccio 2 passi avanti e cado lungo tirato sul pavimento ai suoi piedi. La mia avventura torinese è durata poco più di 24 ore.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia. Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata, che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien, L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio de Lo Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jacks, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo, in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Figli di un Dio minorenne. La spiritualità è fai da te. La disaffezione verso la religione comincia nella preadolescenza, quindi prima che in passato, ma poi torna l'interesse. Scambi fra tradizioni diverse, contaminazioni, contiguità. Un grande laboratorio fra noi. Di Marco Ventura. Si è battezzata a gennaio. Ilaria Grieco, 15 anni, è ora una testimone di Geova. Nel rispetto delle precauzioni antipandemia, la cerimonia è avvenuta in un'abitazione privata con piscina a nord di Roma, con la congregazione collegata online. Ilaria racconta alla lettura la sua gioia. Grazie a Geova e all'amicizia che coltivo con lui, ho sempre un amico pronto ad aiutarmi. La giovane romana condivide con i coetanei la sfida dell'isolamento. Si passa più tempo chiusi in camera che con la nostra famiglia, siamo più chiusi in noi stessi. E la scelta di Ilaria ha ancora più senso proprio ora. In Geova hai sempre un amico pronto ad aiutarti, anche quando ti senti sola. Uno che ti aiuta a prendere le decisioni giuste e a non fare alcune stupidaggini che molti fanno. Nel suo essere tanto uguale e tanto diversa dagli altri adolescenti, Ilaria rappresenta una generazione alle prese con forme vecchie e nuove di spiritualità, che gli studiosi di religione e gli stessi operatori religiosi faticano a comprendere e a descrivere. Gli effetti ancora incerti della pandemia aumentano gli interrogativi e le preoccupazioni. Don Luca Ramello, responsabile per la pastorale giovanile della diocesi di Torino, racconta la solitudine e il dolore di adolescenti isolati dalla pandemia e spesso colpiti dalla morte dei parenti. La sofferenza aumenta il rischio di una ricerca di sé che si risolve, ci dice Don Luca, nel ripiegamento, nell'accidia sociale, nella stanchezza, nell'apatia. Nei ragazzi e nelle ragazze che sfidano i nuovi evangelizzatori non c'è più una opposizione radicale al religioso. Vi è anzi una sorta di verginità che può rappresentare un terreno fecondo per l'apostolato, tanto più che i nuovi adolescenti, testimonia Don Luca, hanno le antenne dritte e sono sensibili alla testimonianza. In tempi di Covid, tuttavia, l'assenza di una famiglia che accompagni, l'impossibilità per i giovani di incontrarsi, il crescente analfabetismo religioso, la saturazione da didattica a distanza hanno avuto un effetto particolarmente negativo. Nelle attività della Chiesa proposte online, spiega ancora Don Luca, si è registrato un crollo devastante della partecipazione dei minori di 19 anni. Sembra così invertirsi e acuirsi per effetto della pandemia l'itinerario di un tempo. Già dalla preadolescenza si verifica la rottura con le abitudini religiose che qualche anno addietro si verificava più tardi, e di contro il ritorno di interesse per la spiritualità avviene già tra i ventenni. Lo studioso Valerio Corradi dell'Università Cattolica di Brescia parla a proposito di una U, dove la discesa di interesse religioso è sempre più anticipata e dove la curva inizia a risalire dopo i 18 anni. Gli scossoni della pandemia investono un mondo adolescenziale già in forte turbolenza. In un dossier del 2015 della rivista Note di Pastorale Giovanile, lo stesso Corradi parlava di religiosità in cammino verso un nuovo paradigma imposto dalla fluidità delle credenze, e ha utilizzato un codice QR come simbolo dell'esperienza religiosa dei ragazzi. È uscito nello stesso anno per l'editore Vita e Pensiero il volume a cura di Rita Bichi e Paola Bignardi, in cui la cifra del rapporto tra i giovani e fede in Italia è colta nella creatività individuale dei percorsi. Da qui il titolo «Dio a modo mio». Nel 2016 il sociologo Franco Garelli è andato oltre e si è chiesto se quei percorsi cui il mondo cattolico guarda in fondo con speranza non siano invece inesorabilmente destinati all'ateismo. Nel volume pubblicato dal Mulino, Garelli lancia la sfida nel titolo «Piccoli atei crescono» e mette poi in discussione quell'apparente destino nel sottotitolo «Davvero una generazione senza Dio?». Nelle conclusioni del libro, il sociologo torinese individua la sfida cruciale proprio in una spiritualità giovanile che sembra essere una sorta di zona intermedia tra i non credenti e i credenti, tra quanti negano Dio o sono indifferenti alla religione e quanti invece si riconoscono in una realtà trascendente. Per gli uni, chiarisce Garelli, la spiritualità può essere il luogo in cui si cerca il senso immanente di una vita che riconosce la presenza del mistero umano. Per gli altri, può essere l'invito a vivere una fede religiosa umanamente feconda, la cui armonia terrena sia un segno della ricchezza di una prospettiva trascendente. A soli 5 anni dall'uscita del libro di Garelli e in virtù di quell'acceleratore di cambiamenti che è la pandemia, i nuovi adolescenti sembrano andare ancora oltre nella loro sperimentazione spirituale e si traggono ormai risorse inedite dalla composizione multiculturale e multireligiosa della società italiana, dove convivono coetanei non soltanto di estrazione religiosa diversa, ma soprattutto dal diverso stile di vita religioso o non religioso. Può così accadere che tra i protestanti del Triveneto si mischino i figli delle comunità storiche valdesi e metodiste e i figli dell'immigrazione ghanese, e che le parrocchie cattoliche del Piemonte attraggano tanti giovanissimi musulmani, anche più del 10% di chi frequenta l'oratorio. Come può accadere che per tante adolescenti musulmane le video lezioni di Corano del sabato sera uniscano amiche della moschea che si mancano tanto più ora con un Ramadan in lockdown? E come può accadere che per le stesse ragazze l'ascolto dei BTS crei legami con questi coetanei non musulmani che non parlano mai di Dio e tuttavia, come loro, hanno bisogno di una band coreana che li rassicuri perché la pandemia finirà. Si accumulano così i pezzi di un puzzle il cui disegno sfugge agli adulti. Per adolescenti frastornati e imbottiti di antidepressivi, lo slogan «Ascolto la trap e ho provato la codeina» può condurre agli antipodi. Può aprirsi da un lato la strada di una spiritualità profonda, della lettura e dell'ascolto, di maestri e comunità. Può però dall'altro lato anche dischiudersi la via verso il consumo narcisistico. Indosso una giacca di jeans con l'immagine sulla schiena d'un santo di cui non mi interessa, o verso la manipolazione dissacrante. Dio proteggi i miei fratelli che stanno in strada a spacciare. Non c'è norma nel laboratorio spirituale adolescente, non c'è standard, non ci sono neppure maggioranze e minoranze. Il battesimo in Geova di Ilaria non è più eccezionale di quanto non lo sia ogni svolta nella vita dei suoi coetanei anagrafici o psicologici di un'adolescenza sempre più precoce e sempre più protratta. Nessuna categoria degli scienziati sociali e nessun ottimismo o pessimismo dei pastori può efficacemente semplificare la ricchezza del laboratorio. Ciò vale anche per gli adulti, genitori, insegnanti, animatori, guide spirituali, influencer come Chiara Ferragni ritratta da Vergine Maria e il Don Alberto Ravagnani di Doncast, il podcast del prete youtuber, o educatori da copioni come le cinque suore oblate del bambino Gesù che nel docu reality Ti spedisco in convento accolgono cinque ragazze trasgressive, controfigure d'una generazione annichilita da alcol, sesso, denaro e social. Lontana da tutto questo, ancorché tutt'altro che assente dai media, la mamma cattolica Sara Aquino utilizza un altro registro per i suoi auguri su Facebook al decimo figlio, ufficialmente adolescente il giorno del suo 14° compleanno. Tanti auguri, meraviglioso figlio. Qualunque farfalla diventerai alla fine della metamorfosi, conserva il cuore amorevole, lo sguardo timido e il sorriso sornione di oggi. Però facci un favore, sii buono con noi, o almeno provaci. Siamo già vecchietti per sopravvivere alla tramvata di una ennesima adolescenza sfrenata. Dio ti benedica. Si forgia con ogni materiale e con ogni strumento la spiritualità adolescente ai tempi del coronavirus, di qua e di là dello schermo, nell'invenzione e nella tradizione, nel dramma e nella gioia. Ogni adolescente aggiunge la propria traiettoria a quella collettiva d'una generazione di giovanissimi messi alla prova, così lontana e così vicina ai coetanei. La neo testimone di Geova Ilaria ha deciso di viverla così questa stagione, con un battesimo voluto e celebrato proprio ora a 15 anni, nel mezzo della pandemia, con quella che lei stessa definisce la scelta più bella della mia vita.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale. Di Andrea Porta. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo, tante persone hanno paura di volare, e alcune mai, e poi mai metterebbero piede su un aereo. Uno studio del 2007, condotto all'Università di Graz, Austria, mostrava che il 30,5% dei passeggeri occidentali ha paura di volare, mentre dati presentati all'Italia segnalano addirittura un 53% di aerofobi. Eppure, nelle classifiche della pericolosità dei viaggi, come quella dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi, seguita dai propri piedi con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto, 3,1, i trasporti su acqua, 2,6, il camion, 1,2, il treno, 0,6, l'autobus urbano, 0,4 e ultimissimo proprio l'aereo, con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne 1000 sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso delle cinture di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali, con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore. Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato, ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Geerven, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica è lo stesso Slovic a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200.000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. Le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo alle emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. Come affermano gli autori dello studio di Pacini, siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi che siamo coraggiosi, e così in gruppo tenderemo a essere più sprezzanti per il pericolo. Gli adolescenti sono incoscienti perché vogliono conoscere il mondo. L'adolescenza si accompagna a un maggiore interesse per il rischio e a una minore percezione del pericolo. Ciò sarebbe motivato dalla conformazione di un'area del cervello, la corteccia prefrontale, che negli adolescenti maturerebbe più tardi. Ma questo, scrive il neurobiologo Robert Sapolsky, è un vantaggio. Un cervello incosciente permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza, aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Khefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia a infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a V rovesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si

0: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500. Facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune, o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole. Altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema, potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, a cura del canale YouTube Vir, La forza delle parole, lettura di Ilaria. In questa puntata un estratto da L'avventura del detective morente. Buon ascolto.

0: La signora Hudson, padrona di casa di Sherlock Holmes, era una donna molto paziente. Non solo il suo appartamento al primo piano era invaso a tutte le ore da una folla di personaggi strani e spesso indesiderabili, ma il suo straordinario inquilino conduceva una vita così eccentrica e irregolare da mettere senza dubbio a dura prova la sua sopportazione. Il suo incredibile disordine, l'abitudine di mettersi a suonare il violino in qualsiasi ora, di fare pratica di tiro con la pistola fra le quattro pareti di casa, i suoi misteriosi e spesso maleodoranti esperimenti scientifici e l'atmosfera di violenza e di pericolo che lo circondava facevano di lui il peggior inquilino di tutta Londra. D'altro canto, le pagava un affitto principesco. Sono sicuro che con quello che Holmes aveva sborsato in tutti quegli anni in cui eravamo stati insieme, si sarebbe potuto comperare quella casa. La padrona di casa aveva un sacro terrore di lui e non osava mai interferire, per insopportabile che fosse. Gli si era anche affezionata, poiché Holmes trattava le donne in modo gentilissimo e amabile. Il bel sesso non suscitava in lui né simpatia né fiducia, ma era sempre un avversario cavalleresco. Sapendo quanto la signora Hudson lo stimasse veramente, ascoltai attentamente la sua storia, quando, dopo un anno che mi ero sposato, venne da me per raccontarmi in quali penose condizioni si era ridotto il mio amico. «Sta morendo, dottor Watson!» mi disse. «Da 3 giorni non fa che peggiorare e ho paura che non arriverà domani. Non ha voluto che chiamassi un dottore. Questa mattina, quando ho visto le ossa che quasi gli bucavano la pelle del viso e quei suoi occhi enormi e lucidi che mi guardavano, non ce l'ho fatta più. Con o senza il suo permesso, signor Holmes, ora stesso vado a chiamare un medico!» Io ho detto. «E allora che sia Watson!» mi ha risposto. «Se fossi in lei, signore, verrei subito o rischia di non rivederlo vivo!» Ero inorridito perché non avevo la minima idea che stesse male. Inutile dire che mi precipitai a prendere cappotto e cappello. Strada facendo, le chiesi altri particolari. «Non c'è molto che io possa dirle, signore. Stava lavorando a un caso giù a Rotherhithe, in una stradina accanto al fiume, e quando è tornato stava già male. Si è messo a letto mercoledì pomeriggio e da allora non si è più alzato. Oh, in tutti questi giorni non ha mandato giù né un boccone né una goccia d'acqua. Santo cielo, ma perché non ha chiamato un medico? Non ne ha voluto sentir parlare, signore. Sa com'è autoritario. Non ho osato disobbedirgli. Ma oramai sta per andarsene, come si accorgerà lei stesso appena lo vede.» In effetti, offriva uno spettacolo deplorevole. Alla fioca luce di una nebbiosa giornata di novembre, la stanza di un ammalato è sempre un luogo deprimente, ma quel viso emaciato, smunto, che mi guardava dal letto a occhi sbarrati, mi strinse il cuore. Gli occhi erano lucidi di febbre, un cupo rossore gli imporporava le guance, le labbra nere e screpolate, le mani sottili sul copriletto si agitavano incessantemente, la voce rauca e convulsa. Quando entrai nella stanza, giaceva inerte, ma alla mia vista un lampo di riconoscimento gli guizzò negli occhi.
1: «Beh, Watson, a quanto pare ce la stiamo passando male.»
0: disse con voce fievole, ma con un accenno della sua solita noncuranza.
1: «Amico mio!»
0: esclamai avvicinandomi.
1: «Stia indietro! Stia indietro!»
0: esclamò con quel tono secco e imperioso che associavo solo a momenti di crisi.
1: «Se mi si avvicina, Watson, la caccerò fuori di casa!»
0: «Ma perché?»
1: «Perché voglio così! Non basta?»
0: La signora Hudson aveva proprio ragione. Era più autoritario che mai. Ma a vederlo così debole, si stringeva il cuore. «Volevo solo aiutarla», spiegai.
1: «Appunto, il modo migliore per aiutarmi è fare quello che le dico.»
0: «D'accordo, Holmes.» Il suo atteggiamento si fece un po' meno intransigente.
1: «È arrabbiato?»
0: chiese, respirando a stento. «Povero diavolo, come potevo essere arrabbiato vedendolo in quelle condizioni pietose?»
1: «È per il suo bene, Watson.»
0: rantolò. Per il mio bene.
1: So qual è la mia malattia. È una malattia che colpisce i portatori indigeni e viene da Sumatra. Gli olandesi la conoscono meglio di noi, anche se finora hanno fatto pochi progressi. Una cosa è certa, è invariabilmente mortale, contagiosissima.
0: Ora parlava con un'eccitazione febbrile, mentre con le lunghe dita tremanti e spasmodiche mi faceva cenno di allontanarmi.
1: Contagiosissima, per contatto, Watson. Proprio così, per contatto. Si tenga lontano e andrà tutto bene.
0: Santo cielo, Holmes, ma crede proprio che mi preoccupi di questo? Non me ne preoccuperei nel caso di un paziente sconosciuto. Pensa davvero che mi tratterrebbe dal fare il mio dovere? Un così vecchio e caro amico. Avanzai di nuovo, ma mi respinse con un'occhiata furibonda.
1: Se rimane lì, parlerò, altrimenti esca da questa stanza.
0: Ho un tale rispetto per le straordinarie doti di Holmes che ho sempre acconsentito ai suoi desideri, anche quando non li capivo affatto. Ma adesso tutti i miei istinti professionali si ribellavano. Poteva darmi ordini in qualsiasi altro luogo, ma nella stanza di un malato gli ordini li davo io. Holmes, gli dissi, lei sragiona. Un malato è come un bambino e come tale la tratterò. Che le piaccia o non le piaccia, le farò una visita e le darò una cura. Mi guardò con uno sguardo velenoso.
1: Se devo avere un medico mio malgrado, allora voglio almeno qualcuno di cui fidarmi.
0: Rispose. Allora, non si fida di me?
1: Della sua amicizia, senza dubbio. Ma i fatti sono fatti, Watson. E dopo tutto lei è solo un medico generico con esperienza limitatissima e mediocremente qualificato. Mi dispiace dire queste cose, ma lei non mi lascia scelta.
0: Ero profondamente ferito e amareggiato. È un commento davvero indegno di lei, Holmes, e mi dimostra chiaramente lo stato dei suoi nervi. Ma se non ha fiducia in me, non le imporrò certo i miei servigi. Le porterò Sir Jasper Meek, o Penrose Fisher, o uno qualsiasi dei migliori specialisti di Londra, ma deve vedere un medico, e su questo non si discute. Se crede che io me ne starò qui a vederla morire senza aiutarla io stesso o senza portarle qualcun altro che l'aiuti, ha proprio capito male.
1: Lei è animato dalle migliori intenzioni, Watson,
0: Disse il malato in un tono fra il singulto e il gemito.
1: Vuole che le dimostri la sua ignoranza? Per esempio, mi dica, che cosa ne sa lei della febbre Tapanuli? Cosa ne sa della peste nera di Formosa?
0: Mai sentito parlare.
1: Esistono molte malattie problematiche. Molte strane possibilità patologiche in Oriente, Watson.
0: Dopo ogni breve frase si arrestava per riprendere fiato.
1: L'ho imparato nel corso di alcune ricerche recenti di carattere medico-criminale. Ed è proprio durante queste ricerche che ho contratto la malattia. Lei non può fare nulla.
0: Forse no. Ma si dà il caso che sappia che il dottor Ainstree, la massima autorità vivente sulle malattie tropicali, si trovi a Londra. Inutile protestare, Holmes, vado subito a chiamarlo. Mi girai deciso verso la porta. Non avevo mai avuto uno shock del genere. In un secondo, con un balzo felino, il morente mi aveva intercettato. Sentii il rumore secco di una chiave che girava. Un momento dopo era ritornato barcollando a letto, esausto e ansante dopo quel terribile sforzo.
1: Ah. Non mi prenderà la chiave con la forza, Watson. L'ho incastrata, amico mio. È qui e ci resterà fino a quando lo dirò io. Ma cercherò di accontentarla.
0: Le parole gli uscivano di bocca a fatica, fra un rantolo e l'altro per riprendere fiato.
1: Lei vuole solo aiutarmi. Questo lo so benissimo. Farà a modo suo. Ma mi dia il tempo per riprendere forza. Non adesso, Watson, non adesso. Sono le 4. Alle 6 potrà andarsene.
0: Questa è pazzia, Holmes!
1: Solamente 2 ore, Watson. Le prometto che alle 6 potrà andarsene. È disposto ad aspettare?
0: Mi sembra di non avere scelta.
1: Nessunissima, Watson. Grazie, posso sistemare le coperte da me. Per favore, si tenga lontano. Ora, Watson, devo porle un'altra condizione. Andrà a cercare aiuto, ma non dalla persona che dice lei, ma da quella che sceglierò io.
0: D'accordo.
1: Le prime parole di buonsenso che ha detto da quando è entrato in questa stanza, Watson. Là ci sono dei libri. Oh, sono un po' stanco. Mi domando come si senta una batteria che porta corrente a un materiale isolante. Alle 6, Watson, riprenderemo la nostra conversazione.
0: Ma era destino che la riprendessimo molto prima, e in circostanze che mi procurarono un altro shock non minore di quello che mi aveva provocato il suo balzo verso la porta. Ero rimasto per qualche minuto a guardare quella figura silenziosa stesa sul letto. Il viso era quasi nascosto dalle coperte e sembrava addormentato. Non riuscivo a sedermi tranquillamente a leggere, quindi andai lentamente su e giù per la stanza, osservando i ritratti di famosi criminali che ne decoravano le pareti. Alla fine, nel mio girovagare senza scopo, arrivai al caminetto. Sulla mensola erano sparsi ceneri di pipa, forse di tabacco, siringhe, temperini, bossole di pistola e altre cianfrusaglie. Fra l'altro, una scatoletta d'avorio, bianca e nera, col coperchio scorrevole. Era un oggettino grazioso e avevo steso la mano per esaminarlo più da vicino quando il suo fu un urlo terribile. Un urlo che si sarebbe potuto sentire fin dalla strada. Un urlo che mi gelò il sangue e mi fece drizzare i capelli. Voltandomi, intravidi un viso convulso, dagli occhi deliranti. Rimasi paralizzato, con la scatoletta in mano.
1: «La posi! La posi subito, Watson! Subito, le dico!»
0: La testa gli ricadde sul cuscino e diede un profondo sospiro di soddisfazione quando ebbe rimesso la scatola sulla mensola.
1: Oh, «Non sopporto che si tocchino le mie cose, Watson! Lei sa benissimo che non lo sopporto! Mi sta irritando in maniera incredibile! Lei, un dottore, manderebbe al manicomio un paziente! Si sieda una buona volta e mi lasci riposare!»
0: Quell'incidente lasciò in me una spiacevolissima impressione. Quell'agitazione violenta e ingiustificata, quel modo di parlare così brutale, tanto diverso dalla sua solita cortesia, mi mostrarono fino a che punto fosse fuori di sé. Di tutte le rovine, quella di una nobile mente era più sconvolgente. Rimasi in silenzio, depresso, fino a quando fu trascorso il tempo stabilito. A quanto sembra, anche lui aveva tenuto d'occhio l'orologio, perché non erano nemmeno le 6 quando cominciò a parlare con la stessa eccitazione febbrile.
1: «Allora, Watson», mi disse, «ha degli spiccioli in tasca?»
0: «Sì».
1: «Monete d'argento?»
0: «Parecchie».
1: «Quante mezze corone?»
0: 5.
1: «Ah, troppo poche, troppo poche. Ah, un vero peccato, Watson. Comunque, quante che siano, le metta nel suo taschino dell'orologio. E tutto il resto dei soldi nella tasca sinistra dei pantaloni. Grazie. Così sarà molto più bilanciato».
0: Follia pura. Rabbrividì, e di nuovo ebbe quel suono fra il singhiozzo e il lamento.
1: «Ora accenda il gas, Watson, ma stia attento che la fiamma sia non più di metà. Lo scongiuro, stia attento, Watson. Grazie, va benissimo. No, non occorre chiudere le persiane. Ora abbia la cortesia di mettere su questo tavolo delle lettere e delle carte, alla mia portata di mano. Grazie. Ora un po' di quelle cianfrusaglie sul caminetto. Perfetto, Watson. Là ci sono delle pinze da zucchero. Le usi per prendere la scatoletta d'avorio. La metta qui fra le carte. Bene. Adesso può andare a chiamare il signor Calverton Smith al numero 13 di Lower Bark Street.
0: A dir la verità, mi era un po' passata la voglia di andare a chiamare un medico, perché il povero Holmes era così evidentemente in preda al delirio che mi sembrava pericoloso lasciarlo solo. Ma adesso era decisissimo a consultare la persona indicata, quanto era prima stato deciso a rifiutare.
1: È un nome che non ho mai sentito, dissi. Probabile, mio buon Watson, la sorprenderà sapere, che l'uomo che su questa malattia ne sa più di chiunque altro al mondo. Non è un medico, ma un piantatore. Il signor Calverton Smith è molto conosciuto a Sumatra, dove risiede, e attualmente si trova a Londra. Un'epidemia di questa malattia scoppiata nella sua piantagione, lontana da qualsiasi centro di assistenza medica, lo ha indotto a studiarla lui stesso, con conseguenze piuttosto impreviste. È una persona molto metodica. E l'ho trattenuta qui fino alle 6 perché sapevo benissimo che prima non lo avrebbe trovato nel suo studio. Se potesse convincerlo a venire qui e a darci il beneficio della sua esperienza ineguagliabile su questa malattia che si è dedicato a studiare a fondo, sono certo che potrebbe aiutarmi.
0: Naturalmente sto riportando le parole di Holmes tutte di seguito e non cercherò di descrivere come esse fossero interrotte da lunghe pause per tirare il fiato e da quelle contrazioni delle mani che tradivano il dolore. Nelle poche ore che ero rimasto con lui, il suo aspetto era peggiorato. Gli zigomi erano ancor più accesi, gli occhi brillavano più lucidi dalle orbite infossate e scurite, la fronte era coperta di sudore freddo. Ma conservava sempre la sua baldanzosa autorevolezza. Padrone fino all'ultimo.
1: Gli riferirà esattamente come mi ha lasciato, continuò. Darà anche a lui l'impressione che ha lei, quella di un uomo in punto di morte, in punto di morte in preda al delirio. Anzi, non riesco a capire come mai il fondo dell'oceano non sia che un'unica massa solida di ostriche. Tanto sembrano prolifiche quelle creature. Ah, sto divagando. Strano come il cervello controlli il cervello. Che stavo dicendo, Watson?
0: Mi stava dando istruzioni per Calverton Smith.
1: Ah, sì, ora ricordo. Ne va della mia vita. Cerchi di convincerlo, Watson. Fra noi non corre buon sangue. Suo nipote Watson lo sospettavo di un delitto e gliel'ho lasciato capire. Il ragazzo fece una fine orribile. Lui ha del rancore nei miei confronti. Lo plachi, Watson. Lo preghi, lo scongiuri. Lo porti qui ad ogni costo. È l'unico che può salvarmi. L'unico.
0: Lo porterò qui anche se dovessi metterlo di peso in una carrozza.
1: Non farà niente del genere. Dovrà persuaderlo a venire. Poi tornerà qui prima di lui. Trovi una qualche scusa per non arrivare insieme. Non se ne dimentichi, Watson. Lei non mi deluderà. Non mi ha mai deluso. Senza dubbio ci sono dei nemici naturali che limitano il riprodursi di quei molluschi. Lei ed io, Watson. Non abbiamo fatto la nostra parte. Il mondo dovrà dunque essere governato dalle ostriche. No, no, orribile. Lei riferirà tutto ciò che ha in mente.
0: Uscii portandomi dietro l'immagine di quella mente eccezionale che farfugliava come un bambino sciocco. Mi aveva consegnato la chiave ed ebbi la felice idea di portarla con me per evitare che si chiudesse dentro. La signora Hudson, tremante e piangente, mi aspettava in corridoio. Mentre uscivo dalla casa, sentii alle mie spalle la voce alta e sottile di Holmes che, nel delirio, cantava. Per la strada, davanti al portone, quando stavo fischiandola per chiamare una carrozza, un uomo mi si accostò sbucando dalla nebbia.
2: Come sta, signor Holmes, signore?
0: Chiese. Malissimo, risposi. Mi lanciò un'occhiata molto strana. Se non fosse stata un'idea davvero incredibile, avrei pensato che, alla luce del fanale, il suo viso sembrava avere un'espressione esultante.
1: L'ho sentito dire.
0: osservò. Era arrivata la carrozza e lo lasciai lì. Lower Bark Street consisteva in una fila di case eleganti che sorgono più o meno in quella striscia che segna l'incerto confine fra Notting Hill e Kensington. La casa davanti alla quale mi fermò la carrozza aveva un'aria boriosa di falsa modestia e rispettabilità dietro l'antiquata ringhiera di ferro, col suo massiccio portone a battenti e gli ottoni lucidi. Il tutto in perfetta armonia con un solenne maggiordomo che comparve incorniciato dalla luce rosata di una lampada colorata alle sue spalle.
1: «Sì, signor Caverton Smith è in casa.»
2: «Il dottor Watson! Bene, signore, porterò su il suo biglietto.»
0: Il mio umile nome e la mia umile qualifica non sembrarono impressionare il signor Calverton Smith. Dalla porta semiaperta sentì una voce penetrante, acuta e querula.
3: «Chi è questa persona? Cosa vuole? Santo cielo, Staples, quante volte ho detto che non voglio essere disturbato nelle mie ore di studio!»
0: Seguì una serie di spiegazioni tranquillizzanti da parte del maggiordomo.
3: «Beh, non posso riceverlo, Staples. Non posso interrompere così il mio lavoro. Di che non sono in casa. Se proprio vuole vedermi, digli che venga domattina.»
0: Di nuovo quel tranquillizzante mormorio.
3: «Bene, bene, dagli il mio messaggio. Può venire domattina o non venire affatto. Il mio lavoro non deve essere disturbato.»
0: Pensai ad Holmes, che si agitava nel suo letto contando i minuti, forse, aspettando il mio aiuto. Non era il momento di fare complimenti. La sua vita dipendeva dalla mia rapidità. Prima che il maggiordomo avesse finito di riferire il messaggio con tante scuse, l'avevo spinto da una parte ed ero entrato nella stanza. Con un'esclamazione d'ira, un uomo si alzò da una poltrona davanti al caminetto. Vidi un largo viso giallo, dalla pelle ruvida e untuosa, con un pesante doppio mento e due occhi grigi, incupiti e minacciosi, che mi squadrarono da sotto un paio di cespugliose sopracciglia color sabbia. Sul cranio alto e calvo una berrettina di velluto vezzosamente inclinata da una parte. Il cranio era enorme, ma abbassando gli occhi notai con mia sorpresa una figura piccola e fragile, dalle spalle e il dorso contorti come chi abbia sofferto ratichismo nell'infanzia.
3: «Che è mai questo?» gridò con voce alta e stridula. «Come si permette di entrare in questo modo? Non le ho fatto dire che l'avrei ricevuta domattina?»
1: «Mi spiace», risposi, «ma la cosa non può aspettare. Il signor Sherlock Holmes!»
0: Il nome del mio amico ebbe un effetto straordinario su quell'ometto. Dal suo viso scomparve immediatamente l'espressione irosa. I lineamenti gli si fecero tesi e intenti.
4: «Lei viene da parte di Holmes?»
1: chiese. «L'ho appena lasciato.»
4: «Che mi dice di lui? Come sta?»
1: «È gravemente malato. Per questo sono venuto.»
0: L'uomo mi fece cenno di sedermi, sprofondandosi di nuovo in poltrona, e in quel momento intravidi il suo viso nello specchio sopra il caminetto. Avrei giurato che su di esso aleggiava un maligno e detestabile sorriso. Mi convinsi che doveva trattarsi di una contrazione nervosa, perché un attimo dopo si rivolse a me con aria sinceramente preoccupata.
4: «Oh, mi spiace», disse. «Conosco il signor Holmes solo per via di una certa transazione che abbiamo avuto, ma ho il massimo rispetto per il suo talento e la sua personalità. È un amatore del crimine come io lo sono della malattia. Per lui il malvivente, per me il microbo. Le mie prigioni sono queste», aggiunse, indicando una fila di bottiglie e flaconi allineati su un tavolino. «Fra quelle colture di gelatina ora stanno scontando la pena alcuni tra i peggiori malfattori del mondo.»
1: «Proprio per queste sue particolari cognizioni il signor Holmes desidera vederla. La stima moltissimo e pensa che lei sia l'unico in tutta Londra che può aiutarlo.»
0: L'uomo trasalì e la sua baldanzosa berretta cadde a terra.
4: «Perché?»
0: chiese.
4: «Perché il signor Holmes dovrebbe pensare che io possa aiutarlo?»
1: «Per la sua conoscenza delle malattie orientali.»
4: «Ma per quale motivo ritiene che la malattia di cui soffre sia una malattia orientale?»
1: «Perché nel corso del suo lavoro professionale ha frequentato i marinai cinesi giù al molo.»
0: Il signor Calverton Smith sorrise amabilmente, raccogliendo la sua berretta.
4: «Ah, è così dunque», disse. Spero che la cosa non sia così grave come lei immagina. Da quanto tempo è malato?
3: Da circa 3 giorni.
4: Delira?
3: Ogni tanto.
4: Zazza, sembra una cosa seria. Sarei inumano a non rispondere al suo appello. Mi secca moltissimo venire interrotto nel mio lavoro, dottor Watson, ma questo è sicuramente un caso eccezionale. Verrò subito con lei.
3: Rammentai l'ingiunzione di Holmes.
1: Ho un altro appuntamento,
3: dissi.
4: Benissimo, andrò da solo. Conosco l'indirizzo del signor Holmes. Stia tranquillo, sarò da lui fra mezz'ora al massimo.
3: Rientrando in camera di Holmes, mi sentivo molto depresso. Per quanto ne sapevo, durante la mia assenza poteva essere accaduto l'irreparabile. Con mio enorme sollievo, lo trovai, invece, molto migliorato. Aveva sempre un'aria spettrale, ma non c'erano più tracce di delirio, e parlava con voce debole, questo sì, ma con più energia e lucidità del solito.
1: «Bene, Watson, l'ha visto?»
3: «Sì, sta arrivando!»
1: «Perfetto, Watson, perfetto! Lei è il migliore dei messaggeri!»
3: «Voleva tornare con me!»
1: «Sarebbe stato un guaio, Watson! Non doveva assolutamente succedere!» «Le ha chiesto di che soffrivo?»
3: Gli ho accennato ai cinesi nell'East End.
1: Esattamente. Bene, Watson, lei ha fatto tutto quanto può fare un buon amico. Ora può uscire di scena.
3: Devo aspettare per sentire il suo parere, Holmes.
1: Naturale, ma ho motivo di ritenere che il suo parere sarebbe molto più sincero e prezioso se pensasse che siamo soli lui ed io. C'è proprio lo spazio adatto dietro la spalliera del mio letto, Watson.
3: Ma Holmes!
1: Temo che non ci siano alternative. In questa stanza non c'è dove nascondersi. E meglio così, perché non dà adito a sospetti.
3: Ma credo proprio che questo piccolo spazio andrà benissimo, Watson. Improvvisamente si rizzò a sedere, con espressione rigida e attenta, sul volto emaciato. Ecco le ruote, Watson. Presto, se mi vuole bene. E qualunque cosa accada, non si muova. Qualunque cosa accada, ha capito? Non parli, non si muova, si limiti ad ascoltare attentamente. Poi, in un attimo, quel suo improvviso accesso di energia si spense e il suo tono imperioso e preciso si spense nel sommesso, vago mormorio di una persona quasi in preda al delirio. Dal nascondiglio in cui mi aveva spedito così precipitosamente, sentii i passi per le scale e la porta della camera da letto che veniva aperta e richiusa. Poi, con mia sorpresa, ci fu un lungo silenzio, rotto solo dall'ansimare rantolante del malato. Potevo immaginare il nostro ospite accanto al letto che lo guardava. Alla fine, quella strana quiete fu rotta.
5: «Holmes!»
3: esclamò.
5: «Holmes!»
3: nel tono insistente con cui si risveglia un dormiente.
5: «Holmes, mi sente?»
3: E si sentì un fruscio, come se lo avesse bruscamente scosso per una spalla.
1: «Oh, è lei, signor Smith?»
3: sussurrò Holmes.
1: «Non speravo che sarebbe venuto!»
3: L'altro si mise a ridere.
5: «Lo credo bene!» rispose. «Eppure, come vede, sono qui. Le restituisco bene per male, Holmes. Bene per male!»
1: «È molto buono, molto nobile da parte sua. Apprezzo le sue conoscenze speciali!»
3: Il nostro visitatore sogghignò.
5: «Lo so. Per fortuna lei è l'unico in tutta Londra ad apprezzarle. Sa qual è la sua malattia?»
1: «La stessa»,
3: rispose Holmes.
5: «Ah, dunque riconosce i sintomi?»
1: «Fin troppo bene.»
5: «Beh, non mi sorprenderebbe, Holmes. Non mi sorprenderebbe se fosse proprio la stessa. Non ha prospettive molto rose. Il povero Victor al quarto giorno era morto. Un ragazzo forte e robusto. Certo, come lei disse, era molto strano che si fosse presa una così insolita malattia asiatica nel cuore di Londra. E una malattia per giunta su cui avevo condotto studi speciali. Singolare coincidenza, Holmes. Molto acuto da parte sua accorgersene, ma poco caritatevole suggerire che si trattava di causa ed effetto. Sapevo che era stato lei. Ah, lo sapeva? Beh, comunque, non poté dimostrarlo. Ma che effetto crede che faccia diffondere voci del genere sul mio conto? E poi, appena si trova nei guai, strisciare da me per chiedermi aiuto? A che gioco sta giocando, eh? Sentì il respiro affannoso e roco del malato.
2: Mi dia da bere, ansimò.
5: Lei sta proprio per andarsene, amico mio, ma non voglio che se ne vada prima che io le abbia detto un paio di cosette. Ecco perché le do l'acqua. Attento, non la rovesci. Così. Riesci a capire quello che dico?
0: Holmes gemette.
2: Oh, mi aiuti. Dimentichi il passato, mormorò. Dimenticherò quelle parole. Giuro che le dimenticherò. Mi guarisca e le dimenticherò.
5: Dimenticherà cosa?
2: Dimenticherò la morte di Victor Savage. Un momento fa ha praticamente ammesso di essere stato lei. Lo dimenticherò.
5: Può dimenticarselo, ricordarselo come le pare. Non la vedo al banco dei testimoni. La vedo in una bella bara, mio caro Holmes, glielo assicuro.
2: Non mi interessa affatto che lei sappia come è morto mio nipote. Non è di lui che stiamo parlando, ma di lei.
5: Sì, sì. Quel tipo che è venuto a cercarmi, ho dimenticato il nome, ha detto che ha contratto la malattia nell'East End, fra i marinai.
2: È l'unico modo in cui posso spiegarmelo.
5: Lei è molto fiero del suo cervello, vero Holmes? Lei si crede molto furbo, no? Beh, questa volta ha trovato chi è più furbo di lei. Ora, torni indietro con la mente, Holmes. Non può pensare a un altro modo in cui avrebbe potuto contagiarsi?
2: Non riesco a pensare. Sto impazzendo. Per amor di Dio, mi aiuti.
5: Certo che l'aiuterò. L'aiuterò a capire esattamente a che punto si trova e come ci è arrivato.
2: Voglio che lo sappia prima di morire.
5: Mi dia qualcosa per calmare il dolore. Fa male, vero?
2: Già, i portatori indigeni strillavano un po' verso la fine. Vengono come dei crampi, immagino.
5: Sì, è proprio così. Oh, un crampo! Beh, comunque può sentire quello che le dico. E adesso ascolti. Ricorda qualche incidente strano che le sia capitato proprio all'epoca in cui ha avvertito i primi sintomi?
2: No, no, niente. Ci pensi bene.
5: Sto troppo male per pensare.
2: D'accordo, allora l'aiuterò io. Le è arrivato qualcosa per posta?
5: Per posta?
2: Una scatola, per esempio?
5: Sto svenendo, mi sento morire.
2: Ascolti, Holmes!
0: Si sentì un rumore, come se stesse scuotendo il morente, e dovetti fare un terribile sforzo per rimanermene tranquillo nel mio nascondiglio.
5: Deve sentirmi. Lo deve. Ricorda una scatola? Una scatola d'avorio? È arrivata mercoledì. Lei l'ha aperta, ricorda?
2: Sì, sì, l'ho aperta. C'era dentro una molla aguzza. Uno scherzo.
5: Non era affatto uno scherzo, come scoprirà a sue spese.
2: Stupido, se l'è cercata. Che le ha chiesto di mettermi i bastoni fra le ruote? Se mi avesse lasciato in pace, non le avrei fatto niente.
5: Ora ricordo, ansimò Holmes, la molla è uscito del sangue, questa scatola, questa sul tavolo.
2: Proprio quella, perbacco, e sarà meglio che lasci questa stanza nella mia tasca. E così se ne va l'ultimo straccio di prova che aveva. Ma adesso sa la verità, Holmes, e può morire sapendo che l'ho uccisa io. Sapeva troppo di quanto era accaduto a Victor Savage, e così le ho fatto fare la stessa fine. Lei sta lì lì per andarsene, Holmes.
5: rimarrò qui seduto a guardarla morire.
0: La voce di Holmes era diventata un bisbiglio impercettibile.
5: Come dice?
0: Chiese Smith.
5: Alzare la luce? Ah, cominciano a scendere le ombre, vero? Certo, farò più luce, così potrò vederla meglio.
0: Traversò la stanza e la luce si fece improvvisamente più intensa.
5: Posso fare altro per lei, caro amico? Desidera altro?
2: Una sigaretta e un fiammifero!
0: Quasi mi lasciai sfuggire un grido di gioia e di stupore. Parlava in tono normale, forse un po' debole, ma proprio la voce che conoscevo così bene. Vi fu una lunga pausa e capì che Calverton Smith era rimasto sconcertato, in silenzio, a guardarlo.
5: «Che significa questo?»
0: lo sentì finalmente dire con voce rauca.
1: «Il modo migliore per recitare una parte è quello di viverla», disse Holmes. «Le do la mia parola che da 3 giorni non ho né mangiato né bevuto, tranne quel bicchiere d'acqua che lei mi ha gentilmente versato. Ma quello al quale mi dava più fastidio rinunciare è il tabacco. Ah, ecco qui delle sigarette».
0: Sentì lo strofinio di un fiammifero.
5: «Ah, così va molto meglio. Allò, allò, sento il passo di un amico».
0: Risuonarono dei passi nel corridoio, la porta si aprì e comparve l'ispettore Morton.
1: «Tutto a posto, e questo è il vostro uomo», disse Holmes.
0: Il poliziotto gli lesse come al solito i suoi diritti.
2: «Lei è in arresto per l'omicidio di un certo Victor Savage»,
0: concluse.
1: «E può anche aggiungere il tentato omicidio di un certo Sherlock Holmes»,
0: aggiunse il mio amico con una risatina.
1: «Per risparmiare una fatica a un invalido, ispettore, il signor Calverton Smith ha avuto la cortesia di dare il segnale alzando la fiamma della lampada. A proposito, il prigioniero ha nella tasca destra del cappotto una scatoletta che sarebbe bene rimuovere».
2: «Grazie. Se fossi in lei, la maneggerei con grande cautela. La metta qui. Servirà al processo».
0: Si sentì uno scalpiccio e il rumore di una colluttazione, seguito da un tintinnio metallico e un grido di dolore.
2: «Riuscirà solamente a farsi male», disse l'ispettore. «Stia un po' fermo».
0: Si sentì lo scatto delle manette che si chiudevano.
2: «Bella trappola!»
0: esclamò quella voce stridula e rabbiosa.
2: «Sarà lei a finire sul banco degli imputati, Holmes, non io. Mi ha chiesto di venire qui per curarlo. Mi dispiaceva per lui e sono venuto. Ora, senza dubbio, affermerà che io ho detto effettivamente tutto quello che lui potrà inventare per corroborare i suoi ridicoli sospetti. Può mentire quanto vuole, Holmes. La mia parola vale quanto la sua».
1: «Santo cielo!» esclamò Holmes. «L'avevo completamente dimenticato. Mio caro Watson, le devo un milione di scuse. Come ho potuto dimenticarmi di lei? Non occorre che le presenti il signor Calverton Smith, dal momento che, se non erro, vi siete incontrati nel pomeriggio. Ha giù la sua carrozza? Mi vesto e la seguo. Potrei essere utile alla centrale di polizia».
5: «Ah, ne avevo davvero bisogno», disse Holmes rifocillandosi con un bicchiere di chiaretto e dei biscotti mentre si vestiva.
1: «Comunque, lei sa che le mie abitudini sono irregolari e un'esperienza del genere mi costa meno di quanto costerebbe ad altri. Era indispensabile convincere la signora Hudson delle mie condizioni disperate, dato che doveva convincere lei e lei, a sua volta, doveva convincere Smith».
0: «Si è offeso, Watson? Ammetterà che, pur avendo moltissime qualità, lei non brilla certo come attore. Se fosse stato a conoscenza del mio segreto, non sarebbe mai riuscito a convincere Smith che la sua presenza era assolutamente necessaria, il che era il nocciolo di tutto il piano. Conoscendone il carattere vendicativo, ero sicurissimo che sarebbe venuto a dare un'occhiata al suo lavoretto.
1: Ma il suo aspetto, Holmes, quel viso spettrale!
0: 3 giorni di assoluto digiuno non sono certo una cura di bellezza, Watson. Per il resto non c'è niente che una spugna non possa togliere. Con della vaselina sulla fronte, bella donna negli occhi, barde sugli zigomi e incrostazioni di cera d'api intorno alle labbra, si può produrre un effetto quanto mai soddisfacente.
6: La simulazione della malattia è un argomento sul quale ogni tanto ho pensato di scrivere una monografia. Sporadici accenni a mezze corone, ostriche e altri argomenti totalmente incongruenti producono un efficace effetto di delirio. Ma perché non ha voluto che mi accostassi a lei, dal momento che in realtà non c'era nessun pericolo di contagio? E me lo chiede, caro Watson. Crede proprio che io non abbia alcun rispetto per le sue doti di medico? E che pensassi che lei avrebbe preso per moribondo una persona che non presentava né febbre né pulsazioni affrettate? A una distanza di 4 metri potevo ingannarla. Altrimenti chi mi avrebbe messo tra le mani il mio Smith? No, Watson, non la toccherei quella scatola. Se la guarda obliquamente, può vedere il punto in cui la molla scatta come il dente di una vipera nel momento in cui la apre. Suppongo che è stata una trappola del genere uccidere quel povero Savage che si è frapposto fra quel mostro e un capovolgimento della situazione. Come lei sa, però, ricevo corrispondenza di tutti i generi e sono sempre sospettoso se mi arriva un pacco. Era ovvio, però, che facendogli credere di essere effettivamente riuscito nel suo intento, avrei potuto estorcergli una confessione. Quindi ho portato avanti la commedia con la coscienziosità del vero artista. Grazie, Watson, deve darmi una mano a infilarmi il cappotto. Quando abbiamo finito la centrale, credo che qualcosa di sostanzioso da Simpsons non ci starebbe male.

Avete ascoltato un estratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, lette da Ilaria. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube Vir, la forza delle parole.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.